0: frutto di fantasia letteraria, di riflessione teologica che assomiglia molto al romanzo, mancando alcune informazioni nel racconto dei Vangeli, degli Atti, si sono aggiunti testi con intenzione spesso religiosa che colmavano le lacune. Ma romanzi di fantasia non sono stati considerati canonici perché erano marginali, legati solo ad un piccolo ambiente, oppure molto tardivi. Per non parlare in genere, vorrei fare un esempio con un testo molto importante. Nel primo volume di questa raccolta degli apocrifi del Nuovo Testamento troviamo i testi più antichi. Possiamo parlare di tre categorie di testi apocrifi fra i più antichi: gli agrafa, i testi giudeo-cristiani e i Vangeli gnostici. Vediamoli uno per uno. Il concetto di agrafon, vuol dire non scritto, definisce qualche parola di Gesù che non è conservata nei testi evangelici. Nel Nuovo Testamento ci sono delle parole attribuite a Gesù che non sono presenti nei Vangeli. Facciamo un esempio. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 20, Luca, che scrive il libro, fa dire a Paolo in una sua omelia che Gesù ha detto: è più beato il dare che il ricevere. Questa frase nei Vangeli non c'è. È un agrafon, è scritto negli Atti, ma non nei Vangeli. Ma troviamo delle varianti nei manoscritti dei Vangeli. Qualche testo manoscritto ha aggiunto alcune espressioni che non sono ritenute autentiche. Ci sono poi le citazioni dei padri. In alcuni scritti patristici abbiamo dei riferimenti a parole dette da Gesù che però non sono documentate né nei Vangeli né negli altri scritti del Nuovo Testamento. Forse i padri li hanno ricevuti dalla tradizione orale. Clemente Alessandrino, ad esempio, nel suo libro intitolato Stromata, riferisce questo detto, logion, di Gesù: chiedete le cose grandi e le cose piccole vi saranno date in aggiunta. Potrebbe tranquillamente essere un detto di Gesù, ma non c'è nei testi canonici. Quindi appartiene a quel mondo ampio degli apocrifi. È il primo esempio, gli agrafa. Il secondo tipo è quello dei Vangeli giudeo-cristiani, cioè produzione letteraria legata ad ambienti di ebrei divenuti cristiani, ma rimasti anche ebrei. Si chiamano giudeo-cristiani proprio per indicare entrambe le posizioni. Questi testi noi li conosciamo attraverso le citazioni dei padri. È il Vangelo di Pietro, il Vangelo degli Ebioniti, cioè dei poveri. Sono testi che hanno avuto una fortuna molto limitata, scritti in territorio palestinese da gruppi che sono rimasti giudei, ma hanno anche accolto la predicazione di Gesù e hanno composto una loro documentazione religiosa. I padri più antichi che hanno avuto a che fare con questo ambiente conoscevano questi testi e in qualche caso ne hanno riportato delle frasi. E allora, prendendo qua e là dai testi dei padri, abbiamo ricostruito vagamente questi antichi testi. Molto più importanti per estensione e per quantità sono i testi gnostici. Conoscevamo questo mondo gnostico con una abbondante produzione letteraria, soprattutto dalla testimonianza di Ireneo di Lione, che ha scritto un'opera monumentale intitolata Adversus Hereses, contro le eresie, pubblicata nel 180 d.C. Ireneo è vescovo di Lione in Gallia, ma è originario di Smirne, vicina a Efeso, nell'ambiente dove visse Giovanni, dove nacque il quarto Vangelo, l'Apocalisse. Ha quindi una conoscenza di prima mano dell'ambiente apostolico. Ireneo si rese conto che circolavano nell'ambito cristiano molti testi che erano fuorvianti e quindi li presentò e li contestò. Il primo libro della sua grande opera è la presentazione delle opere principali del mondo gnostico. Il secondo libro è la Confutazione, dettagliata presentazione delle teorie con un atteggiamento di contestazione. Dal terzo libro al quinto fa un'opera di ricostruzione e presenta un'autentica dogmatica cattolica partendo dal fondamento dei quattro Vangeli canonici. L'opera di Ireneo, con queste citazioni, aveva fatto conoscere il mondo gnostico. Gnosis in greco vuol dire conoscenza. Il cosiddetto gnosticismo è un movimento enorme e variegato, ha delle origini pre-cristiane, ma ha trovato nell'ambiente cristiano un terreno fecondo. E partendo da alcune posizioni teologiche, soprattutto giovannee, ci sono stati dei pensatori, autentici filosofi o teologi, o fondendo insieme teosofi, che hanno sviluppato delle riflessioni sul senso del mondo, sulla struttura cosmica, sulla possibilità di salvezza attraverso la conoscenza. Ci fu una scoperta archeologica molto importante nel 1946. In un villaggio dell'Alto Egitto, nel monastero di Kenoboskion, nel paese di Nag Hammadi. Casualmente venne scoperta una biblioteca, per lo più con testi scritti in lingua copta, che era l'evoluzione dell'antico egiziano. Copto è una deformazione del greco aigyptos, quindi copto vuol dire egiziano. Ha un alfabeto che sembra al greco, un po' come il cirillico per la Russia. È un alfabeto che è partito dal greco e ha aggiunto alcuni segni, ma la lingua è completamente diversa, perché perché è una lingua camitica, evoluzione tardiva dell'antico egiziano. Questi testi del III, IV, V secolo in lingua copta erano la traduzione dei testi originali più antichi, anche del II, III secolo, scritti in greco, ma sconosciuti. Si sapeva qualcosa attraverso Ireneo e altri autori antichi che avevano citato. Nel 1946 questa scoperta archeologica portò alla luce un'intera biblioteca. Anche se in traduzione copta avevamo la possibilità di conoscere direttamente dei testi di queste comunità. Fra tutti i vari libri che si sono trovati, quello, a detta degli studiosi, decisamente più importante è il Vangelo di Tommaso, studiato da molti autori, con particolare attenzione al suo contenuto. Allora, cerchiamo di capire di che cosa si tratta. È un testo chiamato Vangelo, ma che non assomiglia ai Vangeli canonici, ma semmai ad una forma più antica dei Vangeli canonici, perché è solo una antologia di detti, una raccolta di logia. Si tratta di 114 frasi, elencate senza un ordine preciso, semplicemente una antologia di parole attribuite a Gesù. Comincia così: sono queste le parole segrete che Gesù, il vivente, ha proferito e Didimo Giuda Tommaso ha messo in iscritto e ha detto: chi troverà la spiegazione di queste parole non gusterà la morte. Questo è il titolo introduttivo. Segue il primo logion. Gesù ha detto: colui che cerca non cessi di cercare finché abbia trovato. Quando troverà sarà sconvolto, sconvolto si meraviglierà e sarà re sul tutto. Non c'è storia, non c'è racconto. In tutto il testo attribuito a Tommaso non c'è narrazione di fatti, di opere compiute da Gesù, ma solo detti. Questo è il primo. Come possiamo valutarlo? Potrebbe anche essere originale. Il testo che noi abbiamo trovato a Nag Hammadi è in copto e tardivo, ma è una traduzione. L'originale greco era della fine del primo secolo, inizio del secondo, molto antico, molto vicino alla stesura dei Vangeli canonici. Di fatto, analizzando tutto questo testo, noi troviamo che ci sono logia molto diversi fra di loro. Alcuni sono simili a quelli che troviamo nei Vangeli sinottici. C'è una conservazione tradizionale differente, ma il detto è lo stesso che abbiamo anche nei Vangeli. C'è una seconda categoria di detti che potrebbero essere autentici, cioè sono coerenti col modo di parlare di Gesù, non insegnano dottrine strane, non sono esoteriche, cioè riservate a quell'ambiente ristretto di credenti gnostici chiusi in una setta di iniziati. Infine, ci sono altri detti, e sono numerosi, o incomprensibili, cioè formulati con un linguaggio che per i non iniziati non dice nulla, oppure con affermazioni vistosamente strane. Il Vangelo di Tommaso è un bel documento di Vangelo apocrifo. È un testo che non fu buttato via dalla Chiesa, condannato, bruciato, ma si emarginò da solo, perché nacque in un ambiente ristretto. Nacque in una comunità che aveva ancora i contatti con la tradizione apostolica, tant'è vero che conosce molti insegnamenti di Gesù documentati negli scritti apostolici. Ma a questa base tradizionale e autentica aggiunse altro materiale frutto di riflessione. Questo autore o questi autori che produssero il testo aggiunsero del proprio. L'opera non fu divulgata, venne letta in quell'ambiente, non raggiunse nemmeno tutto l'Egitto. La conosce Ireneo perché è un grande ricercatore, si è impegnato a fare il censimento di tutto questo materiale. Ma Ireneo non aveva nessuna autorità nell'ambito della Chiesa. Non dimentichiamoci che in quei secoli l'impero romano perseguitava a più riprese il mondo cristiano. Non c'era nessun legame fra il potere civile e la struttura ecclesiale. I vescovi erano persone marginali nel mondo romano, non avevano nessuna autorità e quindi Ireneo scrive un libro, semplicemente, non ha il potere di raccogliere i testi che non gli piacciono e bruciarli o distruggerli. Di fatto, quei testi erano marginali e rimasero marginali, conosciuti solo nell'ambiente dove erano nati. Sparirono. In quel monastero dove erano stati tradotti in copto e conservati, finirono in unica copia. Distrutto il monastero, quei testi rimasero sepolti lì e furono riportati alla luce nel 1946. Mentre il Vangelo di Matteo, di Luca, di Marco, di Giovanni furono tradotti in tutte le lingue e letti in tutte le chiese del mondo ininterrottamente per 2000 anni. C'è una notevole differenza. Non possiamo mettere sullo stesso piano i due testi, perché il Vangelo di Tommaso è un testo particolare, frutto di un ambiente ristretto. Non fu conosciuto né accolto praticamente da nessuno fuori dell'ambiente dell'autore stesso. Proviamo a vedere qualche esempio di Logion. Ne abbiamo uno, il 107, ad esempio, dove troviamo una parabola ben nota. Vi leggo il testo del Vangelo di Tommaso. Gesù ha detto: "Il regno è simile a un pastore con 100 pecore. Una di esse si smarrì, la maggiore. Egli lasciò le 99 e cercò l'unica, finché la trovò. Stanco, disse alla pecora: ti amo più delle 99. Riconosciamo qualche ritocco. Ci sono delle varianti, ma sostanzialmente il testo è quello della tradizione evangelica. Diciamo che questa parabola, comune a Matteo e a Luca, assente in Marco, appartiene ad una raccolta di logia che gli studiosi hanno definito fonte Q, di quelle alla tedesca, la fonte, questa antologia di detti. E probabilmente era un'antologia simile a quella del Vangelo di Tommaso. Alla seconda categoria potrebbe appartenere il Logion 82, cioè non lo troviamo nei Vangeli né negli scritti neotestamentari, ma potrebbe essere veramente di Gesù. Gesù ha detto: chi è vicino a me è vicino al fuoco, chi è lontano da me è lontano dal regno. È un detto enigmatico, ma abbastanza comprensibile. Appartiene al linguaggio tipico di Gesù. Chi è vicino a lui è vicino al regno, perché Gesù è il regno in persona, ma tuttavia essere vicino a lui è come essere vicini al fuoco. Beh, è possibile bruciarsi, bisogna stare attenti, o lasciarsi prendere da questa fiamma d'amore che coinvolge. Troviamo invece degli altri versetti dove ci troviamo di fronte ad un modo di parlare, tipicamente gnostico, diverso da quello dei Vangeli. Il terzo detto. Gesù ha detto: se coloro che vi conducono vi dicono: ecco, il regno è nel cielo, gli uccelli del cielo vi precederanno. Se vi dicono è nel mare, i pesci vi precederanno. Ma il regno è nel vostro interno e fuori di voi. Quando voi conoscerete voi stessi, allora sarete conosciuti e saprete che voi siete i figli del Padre vivente. Se però non vi conoscerete, allora sarete in povertà e voi sarete la povertà. In qualche modo riconosciamo un linguaggio evangelico, ma c'è anche una stranezza, una insistenza sulla conoscenza, un discorso intimista, quasi psicologista. Leggendo il settimo Logion, non siamo in grado di commentarlo. Gesù ha detto: beato il leone mangiato dall'uomo, così il leone diverrà uomo. Maledetto l'uomo mangiato dal leone, l'uomo diventerà leone. Cosa vuol dire? Il leone è immagine del cattivo, del forte? Se vai con uno cattivo diventi cattivo, però puoi anche convertire il cattivo e farlo diventare buono come te. È possibile che voglia dire questo o vuole dire altro? Logion 19. Gesù ha detto, sempre così iniziano: beato colui che è esistito prima di venire all'esistenza. Se mi diventerete discepoli e ascolterete le mie parole, queste pietre vi serviranno. Avete infatti cinque alberi nel paradiso. Essi non si muovono in estate e in inverno, né le loro foglie cadono. Chi li conoscerà non gusterà morte. E qui riconosciamo che ci sono dei riferimenti esoterici, delle allusioni a realtà che noi non conosciamo bene, che vanno decisamente fuori dell'ambiente evangelico canonico. Questi testi conviene conoscerli. Se qualcuno ha la voglia di prenderne visione, li può trovare facilmente tradotti in italiano, anche abbondantemente commentati, ed è bene leggerli. Piuttosto che coltivare dubbi, immaginando che ci siano delle cose particolari che la Chiesa ha voluto nascondere? Leggeteli, leggeteli attentamente. Vi accorgerete da soli delle differenze fra i Vangeli canonici e questi. E si può comprendere anche bene perché i quattro canonici siano stati accettati da tutti, letti, commentati e utilizzati nella liturgia, e questi invece siano rimasti patrimonio di un piccolo gruppo. Vi leggo l'ultimo, il 114, quello che chiude tutto il testo. Simon Pietro disse loro: Maria se ne vada da noi, perché le donne non meritano la vita. Gesù rispose: ecco, io la trarrò così da renderla uomo. Così anche lei diverrà spirito vivente, simile a voi uomini. Ogni donna che si fa uomo entrerà nel regno dei cieli. Qui il concetto di donna è sentito come sinonimo di inferiore, di imperfetto. Per salvarsi la donna deve diventare uomo. Simon Pietro vorrebbe allontanare Maria di Magdala, la Maddalena, perché lei non merita la vita. Gesù promette di trasformarla in uomo. Non c'è decisamente una valutazione positiva della donna, né alcun riferimento al matrimonio di Gesù. Anzi, il mondo gnostico disprezza la materia, la considera cattiva, e l'elemento femminile è letto sempre come sinonimo di materiale, imperfetto e inferiore. Bisogna alzare il livello. La donna deve diventare uomo per poter diventare spirito vivente. Donna, uomo, angelo. C'è una salita nella scala degli esseri. È strano che vengano utilizzati questi testi da coloro che vorrebbero invece valorizzare tutti questi aspetti della femminilità, della sessualità, perché questo mondo è disprezzato enormemente nella tradizione degli gnostici. Leggendoli e confrontandoli ci accorgiamo della grandezza e della validità dei nostri testi.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

Quel tipo strano era uno come me. Amava donne e mare con la stessa lontananza. Non ne voleva sapere, ma ne sapeva già abbastanza.

the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Il Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ti ha chiesto la vita, Signore. Tu gli hai dato splendore e bellezza.
1: Signore, il Re gioisce della tua potenza.
2: Quanto esulta per la tua salvezza. Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore. Non hai respinto il voto delle sue labbra.
3: Gli vieni incontro con larghe benedizioni. Gli poni sul capo una corona di oro fino. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa. Lunghi giorni in eterno, senza fine.
2: Grande è la sua gloria per la tua salvezza. Lo avvolgi di maestà e di onore. Lo fai oggetto di benedizione per sempre. Lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
3: Perché il Re confida nel Signore. Per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. Alzati, Signore, in tutta la tua forza. Canteremo inni alla tua potenza.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Ti ha chiesto la vita, Signore, tu gli hai dato splendore e bellezza.
0: La strada dei giusti è come la luce, cresce dall'alba fino al pieno giorno.
1: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
3: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
3: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende, e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: La strada dei giusti è come la luce, cresce dall'alba fino al pieno giorno.
6: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano.
3: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
3: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
3: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano.
0: Il Signore conduce il giusto per un buon sentiero.
5: Gli rivela il regno di Dio.
0: Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: ascendendo in cielo, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che significa la parola ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Vi dico dunque, e vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani nella vanità della loro mente, accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e per la durezza del loro cuore. Diventati così insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo. Se proprio gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità vera.

0: Chi avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto.
1: 100 volte tanto, e in eredità la vita eterna.
0: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto, e ti abbiamo seguito. Che cosa ne otterremo?
1: 100 volte tanto, e in eredità la vita eterna.
2: Dalla regola di San Benedetto Abate. Prima di ogni altra cosa, devi chiedere a Dio con insistenti preghiere che Egli voglia condurre a termine le opere di bene da te incominciate, perché non debba rattristarsi delle nostre cattive azioni dopo che si è degnato di chiamarci ad essere Suoi figli. In cambio dei Suoi doni, Gli dobbiamo obbedienza continua. Se non faremo così, Egli, come padre sdegnato, sarà costretto a diseredare un giorno i Suoi figli. E come Signore tremendo, irritato per le nostre colpe, condannerà alla pena eterna quei malvagi che non l'hanno voluto seguire alla gloria. Vestiamoci dunque una buona volta al richiamo della Scrittura che dice: «È tempo ormai di levarci dal sonno». Apriamo gli occhi alla luce divina, ascoltiamo attentamente la voce ammonitrice che Dio ci rivolge ogni giorno. Oggi, se udite la Sua voce, non indurite i vostri cuori. E ancora, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E che cosa dice? «Venite, figli, ascoltate, vi insegnerò il timore del Signore. Camminate mentre avete la luce della vita, perché non vi sorprendano le tenebre della morte. Il Signore cerca nella moltitudine del popolo il suo operaio e dice: «C'è qualcuno che desidera la vita e brama trascorrere giorni felici?» Se tu all'udire queste parole rispondi: «Io lo voglio», il Dio ti dice: «Se vuoi possedere la vera e perduta vita, preserva la lingua dal male e le tue labbra non pronunzino menzogna. Fuggi il male e fai il bene. Cerca la pace e seguila. E se farete questo, i miei occhi saranno sopra di voi e le mie orecchie saranno attente alle vostre preghiere. Prima ancora che mi invochiate dirò: eccomi». Che cosa vi è di più dolce, carissimi fratelli, di questa voce del Signore che ci invita? Ecco, poiché ci ama, ci mostra il cammino della vita. Perciò cinti i fianchi di fede e della pratica di opere buone, con la guida del Vangelo, inoltriamoci nelle sue vie, per meritare di vedere nel suo regno colui che ci ha chiamati. Ma se vogliamo abitare nei padiglioni del suo regno, persuadiamoci che non ci potremo arrivare se non affrettandoci con le buone opere. Come vi è uno zelo cattivo e amaro che allontana da Dio e conduce all'inferno, così c'è uno zelo buono che allontana dai vizi e conduce a Dio e alla vita eterna. In questo zelo i monaci devono esercitare con amore vivissimo, e perciò si prevengano l'un l'altro nel rendersi onore, sopportino con somma pazienza le infermità fisiche e morale degli altri. Si prestino a gara a obbedienza reciproca. Nessuno cerchi il proprio utile, ma piuttosto quello degli altri. Amino i fratelli con puro affetto, temano Dio, vogliano bene al proprio abate con sincera e umile carità. Nulla assolutamente anteponiamo a Cristo, e così Egli, in compenso, ci condurrà tutti alla vita eterna.

0: San Benedetto, lasciando la casa e l'eredità paterna per essere gradito a Dio, si consacrò interamente a Lui nella vita monastica.
1: Abitò solo con se stesso, sotto gli occhi di colui che vede tutto.
0: Si ritirò dal mondo con l'ignoranza di chi sa troppo bene e con la sapienza di chi non vuol sapere.
1: Abitò solo con se stesso, sotto gli occhi di colui che vede tutto.

0: Preghiamo. O Dio, che hai scelto San Benedetto Abate e lo hai costituito maestro di coloro che dedicano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla all'amore del Cristo e di correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendi.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: In quel giorno Gesù, uscito di casa, se ne stava seduto sulla riva del mare. Poiché era accorsa a lui una gran folla, salì sopra una barca e là rimase seduto, mentre tutta la folla stava sulla riva. Allora parlò loro a lungo in parabole. Disse: «Uscì un seminatore per seminare. Nel gettare il seme, parte di esso cadde lungo la via. Vennero gli uccelli e se lo mangiarono. Parte cadde in un suolo roccioso, dove non c'era molta terra, e così, per mancanza di terreno profondo, nacque subito. Ma al sorgere del sole rimase bruciato, e non avendo radici, seccò. Parte cadde fra le spine, ma queste, crescendo, lo soffocarono. Infine, una parte cadde su terreno buono, tanto da dar frutto, dove il 100, dove il 60, dove il 30. Chi ha orecchi intenda». Gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Perché parli ad essi in parabole?» Egli rispose loro: «Perché mentre a voi è dato di comprendere i misteri del regno dei cieli, a loro invece no. Infatti, a chi ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, udendo non odono, né comprendono. Così si avvera per loro la profezia di Isaia, che dice: «Ascolterete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete. Si è indurito infatti il cuore di questo popolo, sono diventati duri di orecchi e hanno serrato gli occhi, in modo da non vedere con gli occhi, non sentire con le orecchie, non comprendere con il cuore e convertirsi, e allora li avrei guariti. Beati invece i vostri occhi che vedono, le vostre orecchie che odono, poiché in verità vi dico, molti profeti e giusti desiderarono vedere ciò che voi vedete e non videro, udire ciò che voi udite e non udirono. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Se uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo vuol dire il seme caduto lungo la via. Quello caduto sul terreno roccioso è chi ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Al sopraggiungere di una tribolazione o di una persecuzione a causa della parola, subito soccombe. Quello caduto fra le spine è colui che ascolta la parola, ma poiché le preoccupazioni di questo mondo e l'attaccamento alle ricchezze soffocano la parola, rimane senza frutto. Quello invece che è caduto sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Costui porta frutto e rende dove il 100, dove il 60, dove il 30.
1: Con la 15ª domenica del tempo ordinario iniziamo la lettura del capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo, che contiene il discorso parabolico. L'Evangelista ha raccolto proprio al centro del suo libro una antologia di 7 parabole, le parabole del regno. Immagini con cui Gesù ha voluto presentare la dinamica con cui egli interviene nella storia per realizzare il progetto di Dio. La prima parabola, quella che serve un po' come apertura e dà il tono a tutto il capitolo, è quella del seminatore, ovvero dei 4 tipi di terreno. Il seminatore semina e il seme gettato non cade tutto nella terra buona. Una parte può cadere sul sentiero, una parte fra le spine, una parte sui sassi. Quindi inevitabilmente, intende dire Gesù, in ogni impresa qualcosa va perduto, ma il risultato positivo certamente ci sarà. La parola di Gesù è anzitutto un conforto, un annuncio di certa realizzazione del progetto di Dio. Il seme caduto nel terreno buono produce frutto, e un frutto enorme, 160-30 per uno. È una percentuale da sogno, irrealizzabile in natura. Intende dire che i risultati della parola seminata da Gesù saranno eccezionali. Segue poi la spiegazione allegorica della parabola. Sembra che sia una spiegazione nata nell'ambiente della comunità cristiana primitiva, che ha sottolineato allegoricamente il valore dei quattro tipi di terreno. Ci sono delle persone che ascoltano in modo superficiale la parola e non attecchisce nulla. Ci sono delle persone che non hanno radici, sono incostanti e dopo aver accolto la parola subito cambiano idea. Ci sono delle persone che si lasciano soffocare da altre preoccupazioni o da problemi e quella parola ascoltata non produce risultati positivi. Ma ci sono quelli che la ascoltano e la comprendono. Ci sono delle persone che portano frutto in abbondanza grazie alla parola di Dio ascoltata. L'applicazione morale e allegorica ribadisce l'insegnamento fiducioso di Gesù. La parola produrrà certamente grandi frutti. La prima lettura conferma questa impostazione di Gesù. Gli ultimi versetti del capitolo 55 di Isaia terminano la seconda grande parte del rotolo di Isaia, quello che i moderni chiamano il secondo Isaia o il libro della consolazione. E l'ultima parola è una parola di speranza. Il popolo, aveva detto il profeta, è come l'erba secca, ma la parola di Dio rimane in eterno. E alla fine del suo poema il profeta paragona la parola di Dio alla pioggia e alla neve. Scendono dal cielo e fecondano la terra. L'acqua risale al cielo, ma prima ha fecondato la terra, l'ha fatta germogliare perché produca frutto. Così è la parola di Dio. Non ritorna a Dio senza effetto. Dio parla e tutto avviene. Dio parla e opera quello che desidera. Dio manda la sua parola e compie ciò per cui l'ha mandata. Il Salmo 64 ci ripropone questa immagine agricola. Dio visita la terra e benedice i germogli della terra. Dobbiamo leggerla in modo allegorico, questa raffigurazione. È la terra che viene fecondata, che mette germogli, che produce frutti, perché l'acqua che viene dal Signore ottiene questa fecondità. La seconda lettura, indipendente dalle altre, ci propone ancora un testo tratto dalla lettera ai Romani, al capitolo 8, dove l'Apostolo Paolo presenta la realtà del momento attuale in contrapposizione con la prospettiva eterna e futura. Adesso siamo in una situazione di sofferenza, ma questo non è un argomento contrario alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Ci è promessa una pienezza di vita, è il frutto di cui parla anche Gesù. Adesso è la situazione dolorosa del momento presente, caratterizzato dalla semina, dalla fatica, dalla sofferenza. Ma la prospettiva futura è quella del raccolto, della luce, della gloria. La creazione stessa, dice l'Apostolo, geme e soffre come una donna partoriente. È segnata dal dolore nel momento grandioso del parto. La vita nasce dal dolore. Ma nel momento in cui il figlio è nato, il dolore è superato. C'è una gioia grande perché è nata la vita, è venuto al mondo un uomo. Noi che abbiamo le primizie dello Spirito, dice l'Apostolo, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, cioè aspettando che si realizzi in pienezza quello che ci è già stato concesso. Siamo già diventati figli, ma non lo siamo ancora pienamente. E nonostante le difficoltà del tempo presente, tendiamo verso la pienezza futura, verso il compimento. La parola di Dio realizza certamente quello che ha promesso. E la sua parola seminata nei solchi della nostra vita porterà una messe abbondante di frutti.

0: Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro a questa goccia che mi è cattiva.

0: A voi, o santi, gloria dal Signore. A voi l'onore dal suo popolo.
1: Servi del Signore, benedite il Signore in eterno.

0: Servi del Signore, benedite il Signore in eterno.
1: Esultano i santi nella gloria, nella casa di Dio cantano di gioia.

0: Esultano i santi nella gloria, nella casa di Dio cantano di gioia.
1: Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

0: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
0: Diritto e sicuro è il loro cammino.
1: Nella legge di Dio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
0: Uomo di vita santa, fu benedetto per grazia e per nome.

0: per nome.
1: Sostenuti dal ricordo e dall'intercessione del santo patrono del continente europeo, grande maestro di vita evangelica, eleviamo a Cristo la nostra umile preghiera.
2: Rinnovaci nello spirito, o Signore.
3: L'esempio di San Benedetto ci insegna a porre sempre te e il tuo regno al primo posto, quale scopo e bene supremo della nostra esistenza.
2: Rinnovaci nello spirito, o Signore.
3: Fa che nel pellegrino, nel povero e nell'afflitto, onoriamo la tua persona divina, come fece e insegnò il tuo grande discepolo che oggi celebriamo.
2: Rinnovaci nello spirito, o Signore.
3: Donaci di non dissociare il lavoro dalla preghiera, ad imitazione di San Benedetto che seguì te e i tuoi apostoli come modello.
2: Rinnovaci nello spirito, o Signore.
3: Insegnaci a rigettare ogni odiosa discriminazione dei fratelli, nello spirito di giusta uguaglianza che San Benedetto apprese dal tuo Vangelo.
2: Rinnovaci nello spirito, o Signore.
1: A conclusione della nostra preghiera del mattino, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli,

0: sì in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai scelto San Benedetto Abate e lo hai costituito maestro di coloro che dedicano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla all'amore del Cristo e di correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una riflessione, una meditazione sulla Vergine Maria. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

ancora buongiorno a tutti. Il Figlio di Dio non solo ci ha donato il suo spirito per la nostra pace, ma anche la Madre, quale canale di ineffabile letizia spirituale. Come discepoli della dottrina cattolica e istruiti dai competenti in mariologia, vibrano in noi sentimenti di gioia nel constatare che la Madonna è un mistico arcobaleno che attraversa e illumina con la dolcezza e la soavità del suo fulgore la vita e la missione della Chiesa, la storia delle singole anime, nonché quella dei popoli e delle nazioni. Se la maternità fisica di Maria si estende dal momento dell'Annunciazione fino alla nascita del Salvatore, la sua maternità spirituale si dispiega senza limiti di spazio e di tempo su tutto l'arco della desiderata alleanza fra Dio e l'umanità, sempre in vista di una letizia perenne e tutta divina. A ragione di questo, San Bernardo sintetizza dicendo che il Figlio di Dio, pensiero di pace nel cuore del Padre, divenne la nostra pace tra le braccia di Maria. Ecco, non c'è bisogno di sottolineare come Maria sia stata inserita per volontà divina nella realtà della Chiesa. Giovanni Paolo II disse: Maria è la Vergine fatta Chiesa. Cristo, Chiesa e Maria formano come una trinità terrestre di salvezza, la cui sorgente è la Trinità del Cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo. D'altra parte, rimane per noi consolante il fatto che la stessa Chiesa si è sempre dimostrata mariale. Maria è il suo respiro e la sua gioia.

Abbiamo tanto bisogno di Maria, della nostra Madre Celeste, perché da soli, cari amici, facciamo tanta fatica a considerarci e trattarci come fratelli. Il comando del Signore di volerci bene è tanto bello, ma è un impegno difficile. Solo con lei la riconciliazione, il dialogo e l'intuizione per le necessità altrui diventano legge interiore, quasi forza carismatica. Abbiamo necessità della Madonna perché sentiamo il bisogno di essere protetti, di essere compresi e di essere aiutati. La noia, il dubbio, la mancanza di sicurezza ci circondano da non poche parti. Intorno a noi tutto è vacillante, tutto è precario, pieno di insidie. E soprattutto per questo che ci è utile la madre. Dietro ogni figlio che soffre c'è sempre un cuore di madre proteso in aiuto. L'indagine psicologica è arrivata a riconoscere che l'attività dell'uomo viene potenziata al massimo allorquando vi è sicurezza affettiva e sintonia spirituale con una persona che ci vuole bene. Indubbiamente, il sapere che nei momenti oscuri della prova la Madonna c'è, madre amorosa e potente, non può non farci ritornare fiduciosi e contenti nell'anima. Nella dolce convinzione di fare cosa gradita, ci pare opportuno insistere su alcuni mezzi di ordine ascetico al fine di corrispondere meglio e godere di più della nostra unione con Maria. Un primo nostro dovere verso di lei è naturalmente la preghiera. Dobbiamo pregare la Madonna, invocarla. Ella è ammirabile per sé e amabile per noi. Ella, come nel Vangelo, interviene per noi presso il Figlio Divino e ottiene da Lui miracoli che l'andamento ordinario delle cose per sé non ammetterebbe. Antonio Rosmini, grande filosofo e grande devoto della Vergine, sillogizza così: se Gesù non può negare nulla a Maria, è perché ella è sua madre, e se Maria non può negare nulla a noi, è perché siamo suoi figli. Se dunque le siamo sinceramente devoti, non ci verrà meno quanto abbisogniamo per la nostra salvezza. Il nostro discorso dovrebbe farsi qui apologia, esortazione, ma ci limitiamo a riportare un pensiero di San Bonaventura. Tanto è grande il desiderio che la Madonna ha di farci del bene e di salvarci, che ella, afferma il dottore serafico e mariano, non solo si addolora per le ingiurie che le si rivolgono dai cattivi, ma anche per la dimenticanza di coloro che si credono buoni e non le chiedono alcuna grazia. L'altro inderogabile compito del cristiano e scegliere la Madonna come modello della propria vocazione, giacché la vera devozione

Maria, Madre Tenerissima, che fa scaturire la purezza del cuore e delle risoluzioni. È lei che ci può rendere pazienti e costanti nell'impegno apostolico. È l'Immacolata che ci spinge e ci aiuta ad amare i fratelli con il generoso dono di sé. E questa Madre, regalo di Dio, che ci insegna a sorridere anche nel dolore, come fanno non pochi malati, pellegrini al suo santuario di Lourdes. Disse un pittore, Marc Chagall: «L'amore e il sorriso di mia madre mi hanno fatto pittore». Ma ogni cattolico può per esperienza affermare: «È l'unione, la filiale comunione con Maria che mi rendono sempre contento». Accettare la Madonna come nostra madre è davvero entrare immediatamente nel campo magnetico della gioia. Consapevoli di tutto questo, i cattolici di Toledo, in Spagna, preferiscono onorarla nella loro famosa cattedrale come Madonna del Sorriso. A conclusione di questa nostra gaudiosa elevazione spirituale a onore della Madonna, ecco, ci sia consentito sigillare l'incontro con tutti i devoti della Vergine, riportando un episodio preso dalla vita di Santa Bernadette Soubirous. Una volta un ateo andò a trovare la prediletta della Madonna per prenderla in giro e per ironizzare su quanto si diceva circa le apparizioni della Vergine a quest'umile e povera figlia di Francesco e Luisa Soubirous. Appena poté parlare, quel miscredente disse subito, e lo fece anche con aria spavalda: «Potresti, Bernadette, rifarmi il sorriso di quella dama che ti è comparsa?» Certamente, annuì la giovinetta dagli occhi puri e limpidi, quasi le fossero imprestati da Dio. E mentre rispondeva a quell'ateo, gli donò uno di quei sorrisi talmente celesti che non solo determinò la conversione di quell'uomo, ma costui conservò quel sorriso nelle sue pupille e nella profondità del suo cuore per tutto il resto della sua vita. Possano la protezione e il sorriso della Madre di Dio illuminare sempre e dovunque anche tutto il nostro viaggio esistenziale fino al regno della luce e della gloria, dove Maria, in forza della sua assunzione al cielo, è stata costituita in eterno tesoro dell'universo.

0: chiusura voglio offrirvi una bellissima preghiera alla Vergine. O Vergine Maria, nostra Madre dolcissima, non dimenticare la tristezza della nostra terra. Guarda con bontà coloro che soffrono, che lottano contro tanti disagi o che vivono nel dolore. O Vergine Assunta, Signora degli angeli e dei santi, dona al cielo la luce della fede a chi è smarrito nel cammino, dona speranza a coloro che sono oppressi dal circolo chiuso delle realtà puramente terrestri ed effondi abbondanza di amore divino su tutti coloro che sono assetati di supremi valori. Madre della Chiesa, sii sempre il nostro aiuto, il nostro conforto, la nostra guida, tutta la nostra gioia, affinché possiamo giungere dove tu ora ci aspetti, gloriosa e splendente, quale regina dei cuori e come dolce speranza delle nostre anime. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una splendida giornata sotto il manto celeste della Vergine Maria.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

fai buon viaggio e torna solo se hai un pretesto. Gira il mondo, non importa in quanto tempo. Fai buon viaggio e non temere, sarò onesto. Sarò il vento che ti scrolla l'ansia di dosso.

0: Udetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di sabato 11 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: ancora una notte di attacchi russi in Ucraina, colpite Kiev, Odessa e Zaporizhzhia, 2 i morti. Raid ucraini prendono di mira depositi russi di petrolio sul Mar d'Azov. Il Papa a pranzo con i poveri a Castel Gandolfo, la fragilità come forza per le comunità. Temperature record nel vecchio continente a giugno, il climatologo Mercalli, una tendenza in crescita. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Nuova notte di massicci attacchi russi in Ucraina con nuove vittime. Almeno 5 esplosioni sono state udite a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme. Raid ucraini hanno colpito il sud della Russia, in fiamme depositi di petrolio sul Mar d'Azov. Sentiamo la cronaca di Marina Tomarro.
2: La capitale ucraina Kiev è stata colpita da un attacco missilistico russo che secondo le autorità ha causato almeno 6 feriti. 2 ondate di esplosione sono state udite nelle prime ore del giorno, seguite dall'attivazione delle sirene antiaeree. Il nemico sta attaccando la capitale con i missili, per favore restate in luoghi sicuri, ha scritto sui social il capo dell'amministrazione militare.

0: aree. Kiev è bersaglio da settimane di attacchi intensificati, con l'uso crescente di missili balistici più difficili da intercettare. I russi hanno attaccato anche le infrastrutture portuali nella regione di Odessa, uccidendo un operaio. Nella zona sono scoppiati incendi. A Zaporizhzhia il bilancio dei feriti è salito a 29 e una persona è rimasta uccisa. L'attacco odierno arriva dopo operazioni con droni condotti dall'Ucraina contro infrastrutture petrolifere russe e il porto di Tangrog. Uno dei bersagli è stata la raffineria nel territorio di Krasnodar. I depositi presi di mira si trovano sul Mar d'Azov e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.
1: Sempre più alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo lo scambio di fuoco degli ultimi giorni. Il presidente degli USA Trump fa sapere che i colloqui proseguiranno, ma che il cessate il fuoco è finito. E sulle indiscrezioni dell'esistenza di un piano iraniano per eliminarlo, avverte: la risposta sarebbe di potenza eccezionale, aggiungendo che se l'Iran non cederà sul nucleare, non ci sarà alcun accordo. Voltiamo pagina. Oggi il centro di alta formazione Laudato Si ospiterà a Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo 200 persone vulnerabili assistite dalla diocesi di Roma, tra cui 35 bambini. La messa al mattino nei giardini della residenza pontificia, il pranzo con il Papa e una visita guidata. Sentiamo Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del centro, al microfono di Antonella Palermo.
2: Una giornata insegna della bellezza e di una spiritualità vissuta all'interno di un posto meraviglioso che racconta tanto della storia di Roma, con i resti della villa di Domiziano, della storia dei papi che dal 1600 vengono qui a riposarsi, e con un parco botanico di oltre 4.000 piante di 300 specie diverse. Quindi questo posto, che è così prezioso perché chiuso al mondo per 400 anni e poi aperto da Papa Francesco e oggi diciamo spalancato da Papa Leone, accoglie queste persone che per noi sono gli ospiti d'onore.
3: Che non ci siano barriere all'interno della Chiesa, è un po' questo anche il messaggio.
2: Ci sarà rappresentata quella parte di società e di Chiesa che spesso viene considerata come coloro che hanno bisogno. In realtà noi sperimentiamo ogni giorno qui a Borgo Laudato Si che sono poi le persone che danno di un punto di vista diverso, un'entità che faccia appunto della fragilità una nuova forza per le nostre comunità.
1: Più cure per l'HIV/AIDS per madri e bambini nei paesi meno sviluppati. È la richiesta dell'osservatore permanente della Santa Sede alla riunione tematica ad alto livello 2026 delle Nazioni Unite, con la richiesta di test adeguati e terapie antiretrovirali costanti per le madri a rischio e sieropositive e per i loro piccoli. Se infatti le infezioni nel mondo sono in calo, al 3% di sieropositivi corrisponde il 12% di vittime in età pediatrica. Torniamo sul fronte internazionale. Drammatico il bilancio provvisorio del devastante incendio boschivo che ha colpito nei giorni scorsi la provincia andalusa di Almeria in Spagna. 12 le vittime, 23 i dispersi, 1 migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia, per il caldo. Allarme anche in Italia nella morsa dell'afa per le prossime 2 settimane. Dunque ancora temperature record nel vecchio continente, che ha visto il giugno più caldo di sempre, secondo i dati del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. Eugenio Bonanata ne ha parlato con Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana.
4: La prima grande ondata di calore che ha sperimentato l'Europa occidentale, inclusa l'Italia, risale all'estate del 2003. Da allora le ondate di calore si sono sostanzialmente susseguite ora qui, ora là, in Europa, quasi tutte le estati. E questa semplicemente aggiunge un tassello, proponendo probabilmente un valore analogo a quella del 2003. Ma non è che quelle precedenti siano state gentili.
5: Anche la durata di queste ondate di calore non sorprende?
4: La durata sta diventando maggiore, oltre all'intensità, cioè ai valori di temperatura massima, che in questo caso hanno toccato soprattutto la Francia e altre regioni europee. È lì che si sono toccati record assoluti mai misurati prima, in Germania, in Danimarca, in Francia e in Inghilterra, mentre in Italia è la durata effettivamente il dato più importante, mentre per picchi massimi non abbiamo toccato dei record.
1: È salito a oltre 4.100 morti il bilancio delle vittime vittime dei due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso, 16.740 i feriti, ma ora le autorità venezuelane affrontano un'altra grande prova a rimuovere prima possibile le montagne di macerie che secondo le stime dell'ONU sono circa 900.000 tonnellate. Un nuovo blackout ha interessato ieri Cuba, il nuovo collasso arriva appena 4 giorni dopo il precedente blackout nazionale e nel pieno della più grave crisi energetica dell'isola provocata dalle restrizioni nelle forniture di carburante imposte dagli Stati Uniti. Domani 12 luglio è la Domenica del Mare, da oltre 50 anni una giornata dedicata alla preghiera, al supporto e alla riflessione sulle condizioni di vita dei lavoratori marittimi e delle loro famiglie. Al microfono di Edoardo Valentino sentiamo Don Bruno Bignami, direttore dell'Apostolato del Mare e dell'Ufficio Nazionale della CEI per i problemi sociali e del lavoro.
6: È una delle categorie più dimenticate. Negli anni 70, già a livello ecumenico, era nata l'idea di dedicare una giornata particolare nell'ambito dell'estate a queste persone. Ricordarci che molte persone vivono di mare e che fanno del mare il loro motivo di lavoro, di esistenza, è l'attenzione che la Chiesa ha nei confronti della vita delle persone, in particolare di quelle che rischiano di essere trascurate, dimenticate e che invece rappresentano una ricchezza straordinaria. Attualmente quasi il 90% delle merci nel mondo si muovono via mare, quindi stiamo parlando della centralità dell'economia attuale.
7: Volgendo lo sguardo ai marittimi, un pensiero va alle migliaia di persone bloccate ad Hormuz in questi mesi.
6: È stata ed è ancora una situazione in sofferenza, dobbiamo tornare davvero a mettere al centro la persona e ricordarci che innanzitutto ci sono degli equipaggi su quelle navi, persone che lavorano e che hanno la loro dignità merita di essere rispettata in toto.
1: Veniamo alla pagina della cultura, a camminare non solo per raggiungere una meta ma per ritrovare se stessi. Nell'Umbria meridionale il cammino dei protomartiri francescani propone un'esperienza che intreccia fede, natura e spiritualità. Al pellegrinaggio è dedicata una guida pubblicata da Edizioni Terra Santa. Sentiamo Paolo Ondarza.
8: Un'occasione per rallentare il ritmo e riscoprire l'essenziale è il pellegrinaggio. Nell'Umbria meridionale il cammino dei protomartiri francescani ripercorre in 6 tappe i luoghi d'origine dei primi martiri dell'ordine che, inviati da San Francesco ad annunciare il Vangelo in Marocco, portarono Sant'Antonio da Padova ad abbracciare il francescanesimo. Tra boschi, eremi e antiche abbazie, il percorso invita a vivere il cammino non come semplice escursione ma come un'esperienza interiore. Lo racconta Alessandro Corsi, tra gli ideatori dell'itinerario e autore del libro pubblicato da Edizioni Terra Santa.
9: Parti con tanti pesi e man mano che cammini riesci a capire quali sono le cose importanti e quello che è il superfluo nella vita.
8: Si parte con il desiderio di visitare luoghi di straordinaria bellezza e passo dopo passo ci si scopre pellegrini, aprendosi a un viaggio che attraversa non solo il territorio ma anche il cuore e l'anima.
1: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora che arriva dal mondo della musica. È morto questa mattina nella sua amata isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino Online. Il nostro giornale si chiude qui, Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Prossimo appuntamento con le news di Radio Vaticana alle ore 9.

0: Radio Vaticana Italia, 105 FM.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi Studio. La crisi tra Stati Uniti ed Iran. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco, così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita. Mi vogliono morto da anni, ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, ha detto. Poi Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma oggi in Oman. La guerra in Ucraina, almeno 5 esplosioni sono state udite nella notte a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. È di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. Precisamente sono 4.118. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Spagna, si aggrava il bilancio del maxirog in Andalusia, 12 morti, 8 feriti, 23 dispersi. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Speranza, accoglienza, inclusione, questi i desideri che hanno animato gli organizzatori dell'iniziativa A pranzo con il Papa, che si terrà oggi nel giardino di Castel Gandolfo, dove 200 persone, tra cui 35 bambini, in condizioni di vulnerabilità, accompagnati dalla diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, trascorreranno un'intera giornata all'insegna della bellezza. È morto stamattina nella sua isola Peppino di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Mi dà notizia Il Mattino online.

interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Apple fa causa a OpenAI accusandola di furto di segreti commerciali per sviluppare i suoi prodotti hardware destinati ai consumatori. L'azione legale apre uno scontro tra i due colossi che hanno lavorato fianco a fianco negli ultimi due anni. OpenAI non ha alcun interesse nei segreti commerciali di altre società, ha ribattuto la società guidata da Sam Altman. Sport: ai mondiali di calcio la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova la Francia in semifinale. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani sarà la volta di Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Intanto per il tennis a Wimbledon, Sinner di nuovo in finale. Domani affronterà il tedesco Zverev. Il numero uno al mondo ha dominato Djokovic in 3-7 col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il meglio di
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre comincia con un ospite. L'ospite di oggi è Eraldo Affinati. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, Eraldo Affinati ha appena pubblicato un libro che si chiama Per amore del futuro, educare oggi, ed è edito dalla San Paolo. Ecco, io vorrei cominciare però girandoci attorno in qualche modo, perché questo libro è scritto con un inizio e una fine che si ricollegano poi all'esperienza letteraria di Affinati, perché comincia con un incontro in Svizzera, un incontro con i luoghi di Carl Gustav Jung, e finisce a New York con il luogo dove è sepolto Teilhard de Chardin. Ecco, come mai...

appunto un grande amore niente più con il brano col quale Peppino De Capri ha vinto il Festival di Sanremo del 73 e, ricordiamo appunto uno degli artisti che ha meglio saputo tradurre in musica l'immaginario degli italiani. L'altra vittoria Festival di Sanremo fu del 76 con Non lo faccio più. Tra gli altri successi ricordiamo Champagne e Roberta, ma grazie alla presenza del qui presente Gabriele Domenico che ha lavorato con Claudio Mattone, direi di salutare Peppino De Capri ascoltandoci appunto E Sera, prima canzone scritta e composta dall'allora giovanissimo appunto compositore napoletano.

0: 9.09, amici ascoltatori, questo è Sound Magazine, il programma del sabato mattina della Radio Vaticana in versione estiva. E allora io ringrazio il maestro Luigi Picardi per averci ricordato la figura di Peppino di Capri. Tra l'altro c'è Filomena che ci scrive dalla Puglia e dice: Peppino di Capri ha cantato sempre l'amore e il suo romanticismo rimarrà. E mi ha colpito la cosa che hai detto, che lui ha diciamo fatto un mix tra musica napoletana e musica,
1: musica americana,
0: americana. Grazie al nostro collega Picardi. Io ricordo anche, ringrazio per la collaborazione tecnica Gabriele Di Domenico qui in studio a Roma. E oggi andiamo a ricordare, la giornata è oggi ma anche e soprattutto domani, la Domenica del Mare. Il 12 di luglio torna la Domenica del Mare, è un'occasione di preghiera, di riflessione, che quest'anno vede l'arcidiocesi in Calabria di Rossano Cariati ospitare oggi e domani le iniziative che sono promosse dalla Conferenza Episcopale Italiana. Una giornata importante che guarda ai lavoratori e alle famiglie dei lavoratori del mare, in particolare i pescatori. E domani tanti porti di Rossano Cariati ma anche della Calabria ospiteranno delle celebrazioni eucaristiche, momenti di festa tra i pescatori. E allora noi, grazie all'archivio, l'importante archivio della Radio Vaticana, noi andiamo a ascoltare che cosa i papi hanno detto sul mare, e lo facciamo grazie al lavoro di Amedeo Lomonaco.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. In questo mese di luglio volgiamo lo sguardo verso uno spazio che per molte persone abita i ritmi della quotidianità, gli ambiti del lavoro, pagine di migrazione ed anche il tempo delle vacanze. Questo spazio è il mare. Distesa ad acqua che scandisce molte pagine della Bibbia e della storia dell'uomo. Navighiamo allora tra le onde del mare attraverso le parole dei papi, cominciando da quelle pronunciate da Papa Leone XIV lo scorso 29 marzo all'Angelus e di seguito le voci di altri pontefici.
3: Desidero anche affidare al Signore i marittimi che sono vittime della guerra. Prego per i defunti, per i feriti e per i loro familiari. Terra, cielo e mare sono creati per la vita e per la pace. E preghiamo per tutti i migranti morti in mare,

0: questo secondo giubbotto, consegnato ad un altro gruppo di soccorritori solo qualche giorno fa, è appartenuto ad un migrante scomparso in mare lo scorso luglio.
1: Francesco, incontro con i rifugiati arrivati da Lesbo, 19 dicembre 2019.
0: Nessuno sa chi fosse o da dove venisse. Solo si sa che il suo giubbotto è stato recuperato alla deriva nel Mediterraneo centrale. Siamo di fronte a un'altra morte causata dall'ingiustizia. Già perché è l'ingiustizia che costringe molti migranti a lasciare le loro terre. È l'ingiustizia che li obbliga a attraversare deserti e a subire abusi e torture nei campi di detenzione. E è l'ingiustizia che li respinge lì e li fa morire.

0: Sin dagli albori del cristianesimo, il mondo marittimo è stato veicolo efficace di evangelizzazione. Gli apostoli e discepoli di Gesù ebbero la possibilità di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo ad ogni creatura, anche grazie alla navigazione marittima. Pensiamo solo ai viaggi di San Paolo.
1: Benedetto XVI, discorso ai partecipanti al Congresso Mondiale dell'Apostolato del Mare, 23 novembre 2012.
0: In tal modo essi iniziarono il cammino per diffondere la parola di Dio sino agli estremi confini della terra. Anche oggi la Chiesa solca i mari per portare il Vangelo a tutte le nazioni e la vostra capillare presenza negli scali portuali del mondo, le visite che fate quotidianamente sulle navi attraccate nei porti e l'accoglienza fraterna nelle ore di sosta degli equipaggi sono il segno visibile della sollecitudine verso quanti non possono ricevere una cura pastorale ordinaria.

0: Il mare di Galilea su cui Gesù si posa è il secolo, diremo meglio il mondo intero, che egli è venuto a redimere.
1: Giovanni 23esimo, vespri nella festa dei santi Pietro e Paolo, 28 giugno 1962.
0: La barca di Pietro è la Santa Chiesa, di cui Pietro, Simone il pescatore, fu fatto capo. Che spettacolo, questo mare di Galilea, chiamato a rappresentare il grande mondo dei secoli e dei popoli. Acque multe, popoli multi, mare magnum, totum seculum, così lo chiama Papa Innocenzo. Mare grande e spazioso,

Alle 9.16 Enya con Orinoco Flow è il fiume omonimo del Sud America, nella lingua degli indigeni significa un luogo per remare, è il testo che ha lanciato la cantante irlandese Enya, pubblicato nel 1988.

0: sonorità esotiche in questo brano di Enya Orinoco Flow, ma apriamo alle 9.19 su Sound Magazine della Radio Vaticana la pagina internazionale e ci trasferiamo a L'Avana, a Cuba, una realtà soprattutto umanitaria difficile con continui blackout che interessano l'intera isola caraibica, soprattutto nelle ore notturne. Blackout totali che rendono sempre più difficili anche le ore e la vita quotidiana nel paese. Noi abbiamo cercato di collegarci più volte in questi giorni con Luca Bondi, che è il presidente dell'associazione umanitaria Semi di Pace a L'Avana, che sta portando aiuti umanitari alla popolazione cubana e sta lavorando in generale come associazione umanitaria Semi di Pace per il dialogo tra i popoli. Luca Bondi nella notte ci ha mandato una serie di vocali audio perché i blackout impediscono un vero e proprio collegamento telefonico e allora andiamo ad ascoltare attraverso la testimonianza di Luca Bondi qual è la situazione a Cuba in queste ore, ma soprattutto che cosa sta facendo l'associazione umanitaria Semi di Pace per il popolo cubano.
1: Sono Luca Bondi, presidente dell'associazione umanitaria Semi di Pace. In questo momento mi trovo in missione a Cuba, dove siamo presenti da ben 28 anni. Accogliemmo proprio nel gennaio del 1998 l'appello del Papa Giovanni Paolo II nella sua storica visita pastorale nell'isola, quando disse che Cuba si apra al mondo e il mondo si apra a Cuba. Da quel momento abbiamo iniziato a costruire nel paese veri e propri ponti di dialogo, di cooperazione, di amicizia, che ci hanno permesso gradualmente di avviare progetti umanitari a favore di bambini, mamme, malati ed anziani. La situazione in questo momento è assolutamente drammatica. È difficile trovare quelle espressioni verbali che possano restituire l'immagine chiara di come si stia vivendo a Cuba nella quotidianità. Da quando sono arrivato mi sono trovato più volte con interruzioni della corrente elettrica per 36 ore consecutive e questo significa poi non avere acqua, non poter conservare alimenti e trovarsi in case che sono invivibili per l'estremo calore. E sapevo che avrei trovato tutto questo e quindi il mio essere qui è anche un modo per condividere i terribili disagi a cui sono sottoposti i cubani tutti i giorni e tutte le notti. Io poi ritornerò in Italia e qui rimarrà una popolazione stremata, sfinita. Nel frattempo la popolazione soffre, si trascina, i bambini malati non possono essere curati adeguatamente e muoiono. Gli anziani sono persi, con volti scavati dalla durezza della quotidianità, mamme che non sanno come poter assicurare l'essenziale ai propri figli, i prezzi del cibo elevatissimi. L'associazione Semi di Pace è proprio in linea con gli ideali di solidarietà fraterna. Dal mese di marzo in Italia ha avviato il progetto Cuba nel cuore. Una rete di autentica generosità italiana ha reso possibile una grande raccolta di donativi che prossimamente arriveranno nell'isola attraverso un container. Bambini, associazioni, istituzioni, parrocchie, partiti, scuole e persino l'UCEBI hanno aderito all'iniziativa che costituirà per la popolazione cubana una carezza in mezzo a tanta sofferenza. Non sono solo cose materiali utilissime per ospedali, scuole, centri per anziani, per disabili, ma soprattutto la dimostrazione della nostra vicinanza, la vicinanza ad un popolo gentile e pacifico. E qui voglio ricordare che questo popolo, questa nazione, nel tempo recente più drammatico della nostra storia italiana, e mi riferisco all'epidemia del Covid, non ha esitato ad inviarci 52 sanitari, 37 medici e 15 infermieri per sostenere gli ospedali italiani ed offrire, anche a rischio della vita, aiuto e competenze.
0: Questa la testimonianza, amici ascoltatori, di Luca Bondi, presidente dell'Associazione Umanitaria Semi di Pace, che è a L'Avana e che nella notte europea ci ha mandato questi vocali attraverso WhatsApp a causa dei blackout che stanno impedendo anche i collegamenti regolari all'interno dell'isola di Cuba. In questo momento a Cuba sono le 3:25 della notte ed è il momento di andare ad ascoltare un nuovo brano. A proposito di bambini, Luca Bondi ce ne ha parlato, lo ha accennato, noi ascoltiamo Itazenda, Bambini in guerra, in sardo Pizzinnos insa guerra. Il brano, la canzone parla della tragedia dei bambini soldato. Ascoltiamo.

0: Tazenda, bambini in guerra, sentite come, anche se in sardo, il testo denuncia come i bambini, invece di giocare con i giocattoli nei territori di guerra, sono costretti a usare le armi e a subire la violenza degli adulti. I Tazenda che hanno proposto questo brano in lingua sarda. 9:29 e il buongiorno ci arriva da Maurizio al 335 12 43 722 che sta ascoltando, ci dice, la Radio Vaticana in spiaggia ad Anzio. Grazie e beato te, potremmo dire, Maurizio, che ti stai godendo la spiaggia nelle prime ore del mattino. Il mare è bellissimo in queste ore. Ma c'è un altro avvenimento a livello internazionale che sta interessando il mondo in queste ore, che è il campionato mondiale di calcio che si sta svolgendo negli Stati Uniti, in Canada e anche in Messico. Ieri la prima semifinalista è la Spagna, che ha battuto, anche se dobbiamo dire a fatica, il Belgio per 2-1. E allora noi abbiamo cercato di andare a fare un po' un primo bilancio di questo campionato del mondo dal punto di vista in particolare geopolitico. È un torneo che è stato un esperimento, potremmo dire, colossale. Si è giocato in tre paesi che sono uniti soprattutto da accordi commerciali, ma spesso, per esempio, tra Stati Uniti e Messico politicamente sono anche distanti, e si è giocato in un clima di tensione internazionale globale. E allora noi abbiamo chiesto a Carlo Nesti, giornalista, scrittore, e molti lo ricorderanno come telecronista Rai, era presente a Berlino quando l'Italia ha vinto i campionati del mondo di calcio nel 2006, abbiamo chiesto se il calcio è ancora un gioco o è una arma diplomatica oppure anche un business degli stati. Ascoltiamo quanto ci ha detto Carlo Nesti.
1: Ma io direi che quando ci sono di mezzo le squadre di club tipo Champions League è gioco più business, ma quando ci sono di mezzo, come abbiamo visto, gli stati, le nazioni, come nei mondiali, è gioco più politica. Apparentemente è stata una scelta democratica quella di allargare a 48 squadre il numero delle partecipanti, compreso l'esotico Curaçao. Però l'altra faccia molto meno nobile dell'intento è che questo genere di formazioni, questo genere di squadre, ha garantito a Infantino quei voti che probabilmente gli consentiranno una rielezione, e dunque si è trattato francamente di una soluzione cosmopolita apparentemente, ma anche molto utilitaristica.
0: L'Europa sembra continuare ad avere un ruolo importante nel campionato del mondo, perché ha portato 6 nazionali su 8 a essere tra le migliori del mondo. C'è però questo allargamento geografico che doveva favorire anche gli altri continenti. Allora lei, Nesti, come spiega questo divario che è tecnico ma anche economico, che non cambia di fatto?
1: Intanto vorrei ricordare a quelli che non lo sanno che lo scandalo fra 4 anni si allargherà. Io lo chiamo scandalo e capirete perché, cioè si allargherà, pensate, a 3 continenti, cioè si giocherà in Europa, in Spagna e Portogallo, in Africa, in Marocco, e fin lì ok, sono paesi vicini, ma anche si giocheranno alcune partite in Sud America, in Argentina, Uruguay e Paraguay. Quindi immaginate i continui viaggi transoceanici delle squadre. A me sembra sulla carta pazzesco. E per quanto riguarda la risposta alla domanda, la FIFA ha compiuto un grave errore, perché non ha considerato che tutte le squadre, tutti i giocatori di prestigio, c'è poco da fare, giocano in Europa. Il Sud America in questo momento non ha più un grande Brasile, che l'Africa cresce ma solo con Marocco ed Egitto, e che Asia e Nord America sono ancora staccate. Quindi io ritengo personalmente che si debba ristabilire la meritocrazia, assegnando sicuramente più di 16 posti all'Europa. Tra l'altro, piccolo particolare, se ci fossero stati più posti, la derelitta Italia eliminata avrebbe partecipato ai mondiali.
0: Nesti, lei ha sempre messo al centro della sua carriera come telecronista Rai il rispetto, l'etica e soprattutto i valori umani dello sport. Il calcio oggi però è dominato da fondi di investimento, interessi finanziari. Dove possiamo rintracciare i valori sportivi, soprattutto in questa Coppa del Mondo di calcio?
1: Sarà la vecchiaia, ma purtroppo con la vecchiaia vedo le cose sempre meno colorate e molto più grigie. Per principio io ritengo che il calcio business sia l'avversario dei valori dello sport di base, quelli che dovrebbero essere insegnati a scuola. Un'esperienza personale: io due volte, seguendo le scuole calcio, ho visto allenatori insegnare come trattenere i bambini per non essere visti dagli arbitri. Giuro, due volte, e mi sembra abbastanza allucinante, perché se si comincia a predicare queste, lasciatemelo dire, bestemmie etiche ai giovanissimi, non so proprio dove si finirà. Purtroppo mi sento di dire che i fondi di investimento si affidano spesso a burocrati che non a uomini di campo, mentre invece l'ideale sarebbe un mix, comprendendo anche gli ex giocatori. Un centro commerciale oggi vale come uno scudetto, però vallo a spiegare ai tifosi. Inoltre, i valori più puri io li vedo proprio sempre comunque nei tifosi, perché non sono mai cambiati, nel senso che i tifosi hanno una passione che non verrà mai inquinata da business e profitto.
0: E per concludere, Nesti, guardando alle partite giocate finora al campionato del mondo in corso, qual è il suo bilancio sul piano sportivo?
1: Il mio bilancio riguardante, direi, soprattutto il fatto che 104 partite sono il modo migliore, diciamolo chiaramente, per togliere agli sportivi il gusto antico dell'attesa fra una partita e l'altra, e quindi è lo stesso errore che viene compiuto, ahimè, nei campionati europei, nel campionato italiano, con i cosiddetti campionati spezzatino che si svolgono in Europa. Si sperava di vedere sbocciare dei talenti nuovi, però alla fine, almeno al momento, chi ha segnato i gol? I gol sono stati segnati da Mbappé, Messi, Kane, Dembélé, e cioè assi già noti. Io credo una cosa, questo sicuramente è un parere è molto individuale, che il calcio moderno, che richiede aggressività, a volte anche violenza, in un fazzoletto di 40 metri di campo, consentirà sempre di meno ai talenti di emergere, perché i talenti ovviamente hanno bisogno di spazio, non possono essere soffocati, e questo tipo di gioco indubbiamente non incoraggia i vecchi numeri 10.
0: Grazie a Carlo Nesti per questa chiave di lettura dei campionati del mondo di calcio che sono in corso. Siamo arrivati ormai alle semifinali e si vede il termine di questa edizione che si gioca Stati Uniti, Messico e Canada. Saluto Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Al 335 12 43 722 ancora messaggi, questa volta è Gianni che ci scrive: buongiorno a voi, sono in viaggio verso il santuario del Divino Amore a Roma, dove nella casa di riposo è ricoverata la mia carissima consorte Pia Marina. Grazie Gianni, un saluto a te e a tua moglie. Noi torniamo in studio, 335 12 43 722. Marco, prima di andare a dare uno sguardo ai quotidiani di oggi a partire dall'Osservatore Romano, io direi di fare una pausa musicale con Lucio Battisti e Mogol, Il mio canto libero, un brano, lo sentiamo in sottofondo, che sicuramente è storico e parla un po' di tutto quello che noi vorremmo fare, la capacità di liberarci dalle convenzioni e dal grigiore del conformismo di tutti i giorni.
2: Possiamo solo ascoltare.
3: Il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

0: Il mio canto libero di Lucio Battisti alle 9.43 su Sound Magazine, il programma del sabato della Radio Vaticana. Marco Bellizzi, un brano che invita alla rinascita.
1: Sì, una poesia, non dicevamo prima, no? Commentavamo, è veramente una poesia in musica, immortale. C'è poco da dire, sinceramente, sì, è un po' inadeguati a commentare questo brano che è veramente una pietra miliare, insomma, della canzone italiana.
0: E c'è un messaggio che ci arriva da un'ascoltatrice che dice: anche oggi abbiamo bisogno di un canto che libera l'anima dalle tanti funi tese dalla vita. E vediamo come certi brani poi alimentano anche riflessioni e smuovono l'anima e il cuore. La rassegna stampa sulla Radio Vaticana a partire dalle 9.43. Partiamo con l'Osservatore Romano. Il Papa a pranzo con i poveri domani nei giardini di Castel Gandolfo, domani sabato, cioè oggi sarebbe il pranzo, scusate, ma l'Osservatore Romano esce il pomeriggio, sì, del venerdì, e quindi dobbiamo sempre ricollocare i tempi, quindi oggi e non domani. Oggi sabato 11 luglio al Borgo Laudato Si nei giardini di Castel Gandolfo Papa Leone pranzerà con 200 poveri della diocesi di Roma. L'iniziativa, che si tiene per il secondo anno consecutivo, nasce dalla collaborazione tra il Centro di Alta Formazione Laudato Si e il Dicastero per il Servizio della Carità e la Diocesi del Papa. Marco.
1: Sì, noi continuiamo a parlare molto spesso del Borgo Laudato Si, perché è un esempio di veramente di buone pratiche, no? La dimostrazione di come si possa creare lavoro, occupazione, impatto ambientale sostenibile, formazione, come dicevo, avvio al lavoro e cura quindi anche dei più poveri, che vengono magari avviati anche in qualche caso appunto a professioni che sono sempre più richieste, e quindi è particolarmente importante ovviamente questo evento, questo pranzo con il Papa in questo posto bellissimo. Invito chi non c'è stato ad andarlo a visitare, perché è visitabile, insomma basta prenotare la visita. E a Castel Gandolfo è uno scenario veramente incantevole, ed è ancora più incantevole vedere come le cose fioriscano lì sotto tutti gli aspetti, no? Dalle piante più rare a un sistema di irrigazione veramente all'avanguardia, a questo centro di formazione che avvia, che prepara studenti che vengono da tutto il mondo, in particolare quelli anche che hanno delle difficoltà economiche, insomma, che possono, sono accolti nelle foresterie, insomma veramente un gioiellino, una cittadina, mi viene da dire, insomma, ideale, dove tutto funziona bene, fortunatamente, grazie appunto a chi l'ha avviato questa iniziativa veramente preziosa. E quindi è particolarmente importante che il Papa poi incontri lì i più poveri, perché non dimentichiamo che poi i poveri sono quelli che, le popolazioni più povere sono quelle che pagano lo scotto dell'impatto climatico, no? Oggi appunto il giornale, poi ci dirai Luca, il nostro giornale apre anche
0: Canale senza acqua, esatto. a Panama, siccità prosciuga lo stretto costringendo le navi a viaggiare più leggere.
1: Eh sì, appunto, questo è un esempio di come insomma poi l'emergenza climatica non sia solamente un tema così teorico, poi alla fine gli effetti si vedono in maniera, in questo caso il canale di Panama ci riguarda un po' tutti, perché è uno snodo cruciale per i trasporti, ma in realtà poi i disastri naturali, le catastrofi climatiche impattano in particolar modo sulle popolazioni più povere del pianeta.
0: E mi viene in mente, Marco, scusami se ti interrompo, un'immagine in questo momento, perché abbiamo due luoghi che sono fondamentali per i commerci mondiali.
1: Sì.
0: Lo stretto di Hormuz, dove c'è la guerra, e a Panama il passaggio del canale a secco per il Niño, per praticamente la siccità.
1: Sì, hai fatto un ottimo collegamento, perché le situazioni sono ovviamente diverse. Da una parte si parla di emergenza climatica, dall'altra è una situazione
0: che però colpiscono
1: bellica, due che però sono sintomi, colpiscono dei luoghi chiave, sono un po' i sintomi di questa patologia che oggi affligge un po' l'umanità, no? Che è quella di non rendersi conto di quello che sta accadendo nel pianeta e di continuare con degli atteggiamenti, con delle politiche predatorie o comunque, come dire, legate al guadagno economico, al riposizionamento geopolitico e quant'altro, senza vedere poi quali sono gli effetti, insomma, che anche quelli che paradossalmente si vorrebbero evitare.
0: E quindi, come dice l'Osservatore Romano, a Panama la prolungata siccità che ha colpito la regione ha ridotto drasticamente il livello dell'acqua nei bacini che alimentano l'alveo, costringendo le autorità panamensi a limitare il numero di transiti giornalieri e a imporre restrizioni sul carico delle navi. Situazione certamente non facile. Andiamo su Avvenire di oggi, sabato 11 luglio, e qui si parla di Hormuz, quindi da Panama andiamo ad Hormuz. Ripresa ingolfata, i contrasti sullo stretto di Hormuz rinviano ancora il ritorno alla normalità dei commerci, scrive Avvenire. Si rischia un nuovo caro carburanti, ma i mercati sono prudenti, i colloqui riprendono. E tra l'altro Trump risponde alle minacce di morte dell'Iran: se mi uccidono ho preordinato bombardamenti mai visti su Teheran.
1: Sì, non
0: c'è questa minaccia, questa minaccia di morte
1: che hai tratteggiato, sì, perché il Wall Street Journal aveva lanciato nei giorni scorsi, nelle ultime ore, appunto questo allarme derivante dai servizi segreti, per cui ci sarebbe questo piano iraniano per l'uccisione appunto del capo dello Stato, del capo degli Stati Uniti, del presidente degli Stati Uniti. E quindi, insomma, questa è la risposta di Trump, e fa sempre un po' effetto, no? Quando tutto il mondo è in attesa di avere la buona notizia di un accordo, che ci siano, insomma, minacce di morte, bombardamenti e ripresa delle attività belliche, purtroppo fa anche parte, l'abbiamo detto tante volte, fa anche parte del gioco, mentre ci si siede a tavola, intanto con l'altra mano si spara per, come dire, avere più forza contrattuale. È un termine veramente che in questo caso che stride, no? Perché dovrebbe essere dedicato ad altri temi, ma insomma poi alla fine di questo si tratta, di andare di affari, e questa è la cosa drammatica.
0: Su Avvenire di oggi c'è un editoriale a firma di Tommaso Greco: le armi non sono l'unica via, l'Europa è il patrimonio della pace, scrive Greco. Chi abbia letto i giornali di questi giorni o chi abbia ascoltato la radio e visto la televisione ha dovuto constatare che ancora una volta si è dato spazio pressoché esclusivamente alle posizioni pro riarmo, mentre le posizioni di coloro che criticano questa scelta, cioè il riarmo, non solo non hanno trovato spazio, ma sono state ridotte, seppure per vie non sempre coincidenti, all'argomento del putinismo. In altre parole, scrive Avvenire, chi non è a favore del riarmo sarebbe nel migliore dei casi un ingenuo irresponsabile che sottovaluta il pericolo della Russia, o nel peggiore dei casi una specie di nemico interno che, anche prima che le guerre vengano combattute sul campo, finisce per lavorare a favore di coloro dai quali occorre invece difendersi. Innanzitutto, scrive ancora Avvenire, la monarchia della paura, l'ossessione per la sicurezza produce un circolo vizioso che finisce per realizzare proprio ciò che dice di voler evitare: la guerra.
1: Beh, sì, è così. Purtroppo il dibattito su un tema che politico di ampia portata inevitabilmente in queste situazioni viene declinato sulla base delle convenienze economiche e politiche, scusate, del momento. È chiaro che le posizioni adesso del governo italiano, insomma nell'ambito di quello europeo, ma in generale appunto dei leader europei rispetto a questi nuovi equilibri mondiali, conduce sempre di più verso, diciamo, un investimento massiccio nei confronti dell'armamento, quindi del riarmo, come si diceva, insomma. E purtroppo purtroppo o per fortuna, secondo delle opinioni, insomma, ovviamente non vogliamo in questo caso sposare così, come dire, superficialmente una posizione o l'altra, ma comunque il tema è questo che ha sollevato il collega appunto di Avvenire molto opportunamente. Bisogna dare spazio a tutte le voci per illustrare proprio le ragioni di chi magari invece si oppone a questa escalation del riarmamento, del riarmo che sembra ormai aver preso piede sempre di più anche in Europa e che insomma sta cercando anche di, come dire, di trovare una sua collocazione all'interno della NATO, perché poi va detto che si tratta anche di un tema strategico legato appunto alla NATO e alla funzione che dovrà avere in futuro.
0: Marco Pellizzi, ancora un tema e poi dobbiamo dare la linea al GR Flash alle 9 e parleremo poi di cronache romane, la rubrica tua oggi sull'Osservatore Romano, perché l'altro tema che emerge oggi dai giornali riguarda i social, la rete, vogliamo chiamarla internet, Instagram, tutto quanto, Facebook. E allora, a pagina 41 del Corriere della Sera di oggi, il titolo è questo: Unione Europea contro Instagram e Facebook, studiati per creare dipendenza, in particolare dei giovani. I due principali social media dell'ecosistema Meta, nonché i due più utilizzati al mondo, e cioè Instagram e Facebook, scrive il Corriere della Sera, sono stati studiati appositamente per creare dipendenza. E ciò che sostiene la Commissione Europea, scritto nero su bianco nelle conclusioni di un'indagine aperta nel 2024. Al Corriere della Sera risponde, a pagina 3, il Messaggero di Roma, che fa un viaggio nel reparto dipendenze del Policlinico Gemelli di Roma tra i giovani malati di web. I genitori sono disperati. E parla al Messaggero uno psicoterapeuta che dice: ciò che infastidisce di più i ragazzi è scrollare sui social e sentirsi come anestetizzati.
1: Sì, questo è un tema
0: molto delicato.
1: Un tema delicato al quale tra l'altro anche noi come Osservatore Romano abbiamo dedicato, continuiamo a dedicare molto spazio. Ci sono delle posizioni diverse delle due scuole di pensiero rispetto all'utilizzo dei social, soprattutto per quanto riguarda i minori.
0: E ti interrompo, Marco, prego. Perdonami, perché così ti do un ulteriore elemento. Perdonami se ti interrompo. Prego. Pagina 2, il Messaggero di Roma, va giù anche con un altro titolo: l'Unione Europea, Instagram e Facebook sono come droghe pesanti. E non è la prima volta che sui social viene abbinata la parola droga, in questo caso droghe pesanti, secondo l'Unione Europea.
1: Ma io, Luca, tu lo sai, insomma, preferisco sempre usare dei termini, come dire, con un po' più di moderazione. È chiaro che tutto quello che crea dipendenza può essere definito una droga, e allora ne abbiamo tante di droghe, insomma, anche pesanti, che però, insomma, come dire, frequentiamo costantemente senza tutti questi titoli allarmistici. La realtà è seria e soprattutto quando si parla dei minori, ovviamente, che sono i più esposti. E noi abbiamo ospitato, come dire, il parere di psicologi, psicoterapeuti di scuola diversa, e chi pensa che appunto bisogna eliminare il problema alla radice chiudendo i cellulari ai minori, chi pensa che soprattutto siano i genitori un po' dover essere rieducati, perché poi magari i comportamenti, i modelli che mettono in piedi e che sono quelli che sono i più importanti poi alla fine per i minori non sono così edificanti magari, ecco. E quindi insomma il dibattito è interessante ed è molto articolato
0: e ci torneremo da questi microfoni. Marco Pellizzi, la tua rubrica di oggi sull'Osservatore Romano, cronache romane.
1: Le nostre cronache romane raccontano, per questo si chiamano cronache, non cronaca, perché raccontano un po' la città, e allora ci stiamo sempre più avviando a raccontare la città attraverso delle storie, se vuoi anche minime, che però sono grandi storie, no? Abbiamo queste sottorubriche di questi colleghi, scrittori che girano per la città, artisti che girano per la città,

0: Tommaso Giuntella che gira la città in motorino e ci racconta in maniera ammirabile alcuni aspetti della città, di vita vera della città, che ovviamente sono emblematici.
1: Parliamo di Roma naturalmente.
0: Parliamo di Roma ovviamente, come o Marco Lodoli che ci parla di una particolare osteria, un viaggio nel tempo nel 1956 in una osteria di Roma, quindi veramente un scritto ovviamente con la penna apprezzabilissima di Lodoli. E poi questo festival del cinema, Vivi Cinema, perché a Roma è piena di arene dove si proiettano film gratuitamente, possibilmente al fresco, in molti casi al fresco, in altri casi un po' meno, ma insomma comunque si sta all'aperto e si può godere di pezzi sacri della.
1: E allora torniamo al cinema in queste sere d'estate. Noi amici ascoltatori alle 9.58 ci fermiamo qui con Sound Magazine Estate. Io ringrazio Paola che ci ha scritto al 335 12 43 722. La linea va a Paola Simonetti per le notizie flash delle 10. Da Luca Collodi grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Luca Rossi, Gabriele Di Domenico hanno collaborato a livello tecnico per questa edizione estiva di Sound Magazine. Appuntamento a sabato prossimo alle 9. Grazie e buon tutto da Luca Collodi.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi Studio. La crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump incarica il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi, che ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Mi vogliono morto da anni. Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente americano. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte, secondo quanto riportano i servizi d'emergenza ucraini. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. Spagna, si aggrava il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1.400 le persone che sono state fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Le fiamme si sono propagate nella zona di Los Gallardos. Molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, proclamati 3 giorni di lutto. Ed è di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. Imprecisamente sono 4.118. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla Diocesi di Roma e dalle associazioni che vi gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo. In Italia, terza ondata di caldo anomalo, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, temperature elevate fino al 20 luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali e meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto un passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. Infine, è morto stamattina nella sua isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga

0: lunga malattia. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano a Capri. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Un saluto a tutti. La scorsa settimana noi abbiamo riflettuto sulla preghiera che Gesù ha rivolto al Padre in un momento difficile della sua vita, quando le folle che inizialmente lo avevano accolto con entusiasmo hanno cominciato ad allontanarsi da lui, quando i suoi oppositori, gli scribi e i farisei, sembrano aver raggiunto il loro obiettivo, quello di convincere la gente che avevano a che fare con un posseduto da Belzebul e quindi non lo dovevano seguire perché era un eretico. Proviamo a immaginare cosa avremmo fatto noi in quel momento difficile. È facile da immaginare perché noi ci troviamo nella stessa situazione che ha vissuto Gesù. Anche noi verifichiamo nella nostra Chiesa tanti abbandoni, una diminuzione, uno scarso interesse per il Vangelo. Basta pensare a ciò che accade con tanti nostri catechisti, i quali a volte si trovano di fronte a dei genitori che sono davvero poco interessati al catechismo dei loro figli e difatti si sentono delle espressioni di questo tipo: quando è che finirà anche sta storia del catechismo con tutto quello che hanno da fare i nostri figli, questo catechismo che entra in conflitto con il torneo di calcio? Che cosa fanno i nostri catechisti, tanto generosi e ammirevoli? Sono tentati di scoraggiarsi e di tornare per i fatti loro. Ecco, Gesù non ha reagito così. Come mai? Perché Gesù pregava e noi invece preghiamo poco. Il brano evangelico di oggi ci racconta ciò che lui ha fatto. Non si è rassegnato alla sconfitta. Lui ha un grande tesoro da consegnare al mondo, il suo Vangelo, e lui ama perdutamente questa umanità e anche se viene osteggiato non si rassegna al rifiuto. Ecco, infatti, oggi noi lo vedremo riprendere l'annuncio del Vangelo e lo farà in un modo nuovo, perché vuole assolutamente che questo messaggio di gioia e di salvezza venga accolto. Che cosa fa? Lo presenta con un linguaggio nuovo. Ricorre alle parabole. Come mai ricorre alla parabola? Perché prima ha tentato con dei ragionamenti, non hanno avuto l'efficacia. Tenta con la parabola, perché la parabola sul ragionamento ha un grande vantaggio, che è questo: il ragionamento porta dei motivi per cui l'interlocutore può anche essere messo al muro e essere costretto ad accettare una verità che gli viene buttata addosso da fuori. E questa verità molte volte confligge con le sue convinzioni profonde e a volte lo obbliga poi anche a cambiare tanti aspetti della sua vita, e lui cercherà di schermarsi quindi da questa verità. La parabola non butta addosso la verità, la fa venire fuori da dentro, cioè chi te la racconta ti obbliga a schierarti dalla parte di uno dei personaggi e alla fine arriva la lezione, ma la lezione la tiri tu. Dimmi la lezione che ti viene fuori da dentro e allora tu non la puoi più rifiutare, la verità, perché l'hai detta tu. Tipico l'esempio della parabola di Natan, il profeta, che quando ha saputo che Davide aveva peccato con Bezzabea e aveva fatto uccidere suo marito Uria l'ittita, si è presentato a Davide e gli ha detto: c'era un povero contadino che aveva una pecorella carina, la accarezzava, era l'unica sua soddisfazione, e ce n'era un altro invece che aveva un grande gregge, e questo ricco, quando è venuto un suo amico, ha fatto uccidere per la cena la pecora di quel povero contadino. Davide è saltato in piedi, gli ha detto: portate qui quel disgraziato criminale. E Natan dice: sei tu quel criminale, sei tu che hai fatto queste cose. Davide non può più tornare indietro perché la verità gli è venuta fuori da dentro. Se Natan si fosse presentato con ragionamento e gli avesse detto: sei un adultero, un criminale, un assassino, Davide gli avrebbe detto: è stata lei a sedurmi, vattene fuori, ci vuole più rispetto. E Davide rimaneva come prima, riusciva a schermarsi dalla verità, ma di fronte alla parabola non può più schermarsi. Ecco il vantaggio che ha la logica della parabola. Ho fatto questa lunga introduzione perché Gesù è un semita. I semiti amano parlare con immagini, metafore, allegorie, proverbi ed enigmi. E ho fatto questa introduzione perché noi per 3 domeniche ascolteremo le parabole di Gesù. Sentiamo come viene introdotta la prima.
2: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole.
1: Gesù ha raccontato tante parabole. Che cosa ha fatto l'Evangelista Matteo? Ne ha scelto 7 e le ha collocate nel capitolo 13 del suo Vangelo. Naturalmente si tratta di parabole che Gesù ha raccontato in luoghi e in tempi diversi. Avendole riunite, l'Evangelista ha dovuto creare una cornice narrativa artificiale, ma che ha un significato teologico. Vediamo di esaminare questa cornice. Anzitutto, dove Gesù pronuncia queste parabole? Quel giorno Gesù, uscito dalla casa, sedeva in riva al mare. Anzitutto, dove in riva al mare Gesù pronuncia queste parabole? Non c'è alcun mare in Galilea, c'è un laghetto. Quando nei Vangeli viene chiamato mare, e noi vedremo anche una folla che riunisce lì Gesù davanti a quel mare, l'Evangelista intende dirci: stai attento perché Gesù ti starà invitando a compiere un esodo, a uscire dalla terra di schiavitù in cui tu ti trovi e a lasciarti liberare. Seconda osservazione: Gesù esce dalla casa insieme con i discepoli. Quella casa nei Vangeli rappresenta sempre la comunità dove si ritrovano i discepoli insieme con il Maestro. E adesso osserviamo bene. Questa comunità non può rimanere in casa perché ci sono le folle immense, l'umanità intera che è in attesa del messaggio della salvezza. E difatti ecco che questa chiesa in uscita lascia la casa per andare incontro a queste folle insieme con il Maestro. Questa comunità noi la troveremo tra poco sulla barca, e la barca, lo sappiamo, da sempre rappresenta la comunità cristiana, la Chiesa, l'umanità nuova nata dal Vangelo, come quell'umanità nuova che era nata dal diluvio. Troviamo quindi questo primo gruppo insieme con Gesù, rappresenta coloro che hanno dato l'adesione al Maestro e sono sulla barca. Naturalmente lo sappiamo che questi discepoli non è che gli avessero dato ancora la loro adesione convinta, ma in questa cornice narrativa l'Evangelista ci presenta questa comunità sulla barca, indica coloro che hanno già dato l'adesione al Maestro. Poi compare un secondo gruppo che non appartiene ancora a questa comunità, non sale sulla barca, rimane sulla riva e dovrà staccarsi da quella riva. Proprio le parabole dovranno ottenere questo risultato, far sì che diano la loro adesione alla proposta che Gesù fa. Non la farà con ragionamenti, come dicevo, ma attraverso la parabola, in modo che la convinzione venga da dentro a queste persone e accettino di aderire al Maestro. Sentiamo adesso la parabola.
2: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti.
1: Il primo personaggio della parabola è facile da identificare, il seminatore è Gesù. Adesso lui si trova con questa comunità che è uscita dalla casa per andare incontro alle folle, ma da dove viene? Da dove è uscito questo seminatore? Viene dal cielo, viene dal Padre, viene da Dio, è il Figlio di Dio venuto a portare nel mondo il seme della parola che deve creare un'umanità nuova. Questo seminatore ha già gettato tanto seme. E che cosa ha prodotto? Pare molto poco. Difatti la gente si sta allontanando. Da che cosa è dipeso questo apparente fallimento? È proprio per rispondere a questa domanda che Gesù racconta la parabola, perché è rivolta a noi la parabola, a noi che ci scoraggiamo quando non vediamo quei risultati che ci aspetteremmo. La domanda che noi ci poniamo: ma vale la pena continuare a seminare, ad annunciare il Vangelo, se la gente è sempre meno interessata ad ascoltarlo? Poi, è efficace oppure no questo seme della parola? Perché anche coloro nei quali è stato seminato, che cosa producono? Gente che va in chiesa, ma poi in famiglia non vanno d'accordo, se la prendono poi per cose da nulla con i vicini, i quali poi rispondono facendo dispetti, e anche questi vicini vanno in chiesa. Se poi guardiamo al mondo, da 2000 anni è stato annunciato il Vangelo e continuano ovunque a esistere guerre, ingiustizie, violenze, miseria. Insomma, ammettiamolo, i risultati sono piuttosto deludenti. E allora ci chiediamo: ma non era questo il messaggio che doveva creare un'umanità nuova? Da che cosa dipendono questi risultati scarsi? Potrebbe sorgere il dubbio che la colpa sia del seme, che è poco efficace. Altre ideologie forse potevano produrre di più. Ecco il primo interrogativo. Lasciamo stare questo seme, seminiamo qualche altra cosa. Oppure potrebbe essere colpa del seminatore che ha sbagliato i tempi della semina. La parabola vuole proprio rispondere a questi interrogativi, sono quelli che ci poniamo noi oggi. Gli scarsi risultati, ci dirà la parabola, non dipendono né dal predicatore né dalla bontà del seme, che è eccellente. Dipende solo dal terreno sul quale questo seme va a cadere. Quindi la parabola ci inviterà ad orientare la nostra attenzione sui diversi terreni, perché è lì che si gioca il risultato. Questi terreni andranno lavorati per renderli produttivi. Come lavorarli? Lo vedremo Nell'ultima parte del brano evangelico di oggi, prima c'è un intermezzo che è provocato da una domanda che i discepoli pongono a Gesù. Sentiamo questa domanda.
2: Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, perché udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete, sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità, io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono.
1: La domanda che i discepoli pongono a Gesù è questa. Qui a Cafarnao tutti abbiamo ascoltato lo stesso Vangelo. Come mai? Noi lo abbiamo capito e abbiamo dato la nostra adesione, perché è bello il messaggio che tu proponi, chi lo accoglie diventa una persona bella. Altri invece non si sono lasciati coinvolgere dalla tua parola. Vedete che è la domanda che noi ci poniamo oggi. Matteo l'ha posta sulla bocca dei discepoli, ma è per far sentire a noi la risposta di Gesù. Noi preti abbiamo tutti sentito spesso delle mamme che fanno anche le catechiste, le quali vengono a chiederci: come mai mio marito, che è buono, ma non viene agli incontri del Vangelo che sono così belli, così entusiasmanti? Lui non si innamora della parola di Dio, perché? Come mai mio figlio non partecipa agli incontri comunitari che sono così belli? Potrebbe anche lui imparare tante cose e fare tanto bene. Ecco, la risposta di Gesù è rivolta a noi che ci poniamo queste domande, perché qualcuno dice sì al Vangelo e qualcuno invece dice no al Vangelo. La risposta di Gesù, che va capita bene perché potrebbe essere equivocata, dice: perché a voi è stato dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a quelli non è stato dato. Potrebbe suggerire questa risposta di Gesù l'idea che qualcuno è favorito e predestinato alla salvezza, altri no. Questa risposta di Gesù vuole dire anzitutto: a voi è stato donato, cioè la fede è un dono del quale dovete prendere coscienza e ringraziare il Signore. Ed è un dono che è offerto a tutti. Difatti, la prima lettera a Timoteo al capitolo 2 dice: Dio vuole che tutti siano salvi e che giungano alla conoscenza della verità. Poi, per ragioni misteriose che dipendono da ognuno, il cammino per giungere a dire il proprio sì a Cristo non è uguale per tutti. C'è chi giunge prima, c'è chi giunge dopo, c'è anche chi non ha avuto la fortuna di ascoltare il Vangelo, e c'è anche chi per propria scelta ha preferito interessarsi ad altro. Eccoli i diversi terreni. L'accoglienza e il frutto non dipendono dal seme, nemmeno da colui che questo seme ha portato nel mondo, che è Cristo. Dipende solo dal terreno, che può essere più o meno preparato, più o meno adatto. C'è da meravigliarsi che questo accada? Gesù risponde no, e cita l'esempio dei profeti dell'Antico Testamento. Anche loro annunciavano la parola di Dio, ma quante volte venivano ascoltati? Quasi mai. Al tempo di Isaia, per esempio, Gesù lo cita: la gente si turava le orecchie per non ascoltare le sue profezie e induriva il proprio cuore per non lasciar penetrare questa parola che chiedeva la conversione. Non è che fossero sordi e ciechi, ci vedevano benissimo, ci sentivano bene, capivano ciò che il profeta stava dicendo, ma non volevano accogliere il messaggio, si difendevano, si proteggevano da questa parola. Ci possono quindi anche essere delle responsabilità in questi rifiuti del Vangelo. E allora che fa Gesù? Annuncia questo Vangelo con parabole. E adesso ascoltiamo che cosa rappresentano questi quattro terreni e vedremo anche come li dovremo lavorare perché diventino produttivi. Sentiamo.
2: Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno.
1: Il profeta Isaia impiega un'altra immagine per mettere in risalto l'efficacia della parola di Dio, che quando penetra nel cuore dell'uomo produce sempre effetti straordinari. Dice: è come la pioggia e la neve che scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e aver fatto germogliare il seme. Ecco cosa dice anche Gesù: la scarsità di frutti non dipende dal seme, ma dal tipo di terreno. E ne elenca quattro di questi terreni. Per cogliere il messaggio voglio fare due osservazioni. La prima riguarda il tipo di terreno che costituisce la terra di Israele. Chi l'ha visitata lo sa che i campi sono pieni di rovi, di sentieri, quei sentieri che si formano nella stagione incolta, quando la gente accorcia la strada e forma questi sentieri, e poi è piena di sassi. Dicevano i rabbini del tempo di Gesù che quando Dio ha creato il mondo aveva quattro secchi di pietre, con tre secchi ha fatto la terra di Israele, con l'altro secchio le montagne di tutto il resto del mondo. Un'immagine efficace per dire com'è rocciosa questa terra. Però quando si riesce a ricavare un campo, la terra è molto buona e produce. E poi anche teniamo presente che la semina era fatta a spaglio e mischiavano anche il seme con un po' di terra, così riuscivano a distribuirlo meglio in modo più uniforme. Lo lanciavano, cadeva dove cadeva, su questo terreno che avevano a disposizione, era quello e non altro. Seconda osservazione, questi quattro terreni non rappresentano quattro tipi di persone, ma si tratta di quattro terreni che sono presenti in ognuno di noi. Noi siamo tentati di catalogare coloro che conosciamo in base all'immagine di questi quattro terreni. No, sono dentro ognuno di noi e ognuno è invitato poi a lavorare questi terreni in modo che quando arriva la parola di Dio, questa possa penetrare e trasformare la nostra vita. Il primo dei terreni, quei sentieri con terra battuta, terra dura, quando il seme cade lì non penetra e quindi è come se non fosse stato lanciato. Arrivano gli uccelli del cielo e se lo beccano non rimane niente. Gli israeliti non avevano alcuna simpatia per i passeri. Ci sono le benedizioni per tutte le creature di Dio, ma non ce n'è una per i passeri, perché quelli beccavano i semi. Ma gli uccelli, specialmente quelli rapaci, nella Bibbia rappresentano le tentazioni del paganesimo, rappresentano i popoli pagani che cercavano di sedurre Israele con le loro proposte di vita immorale, cercavano di allontanare Israele dall'alleanza col suo Dio. Ricordiamo che quando Abramo vuol fare alleanza con Dio, arrivano quegli uccelli rapaci che tentano di impedire questa alleanza. È il paganesimo, questo uccello rapace, e siccome anche oggi siamo circondati dal paganesimo, teniamo presente che la parola di Dio viene beccata da questa concezione pagana nella quale siamo immersi oggi nella nostra società. Ecco quindi la prima ragione per cui la parola del Vangelo non produce frutto, perché non riesce a entrare nei cuori che sono induriti, impenetrabili. Chi li ha resi così? Conosciamo molto bene ciò che rende i nostri cuori insensibili alla parola di Dio. Sono quelle strade che sono ben battute perché ci passano tutti. La secolarizzazione, permissivismo, va tutto bene perché fanno tutti così. I discorsi insulsi e volgari ai quali tante volte prestiamo attenzione, le proposte immorali che circolano sui mass media, il mondo effimero delle mode, noi finiamo per perdere la testa per queste cose. E allora come fa la parola del Vangelo, che richiede riflessione e silenzio, a dimorare nei nostri cuori? Se sei un giovane e alla domenica ti presenti alla celebrazione eucaristica ancora stordito dalle musiche della discoteca, come potrai sintonizzare il tuo cuore con il Vangelo? Che cosa fare allora? Bisogna dissodare questo terreno che, ripeto, è presente in ognuno di noi, terra indurita. Alcuni suggerimenti per dissodare questo terreno. Il primo, lungo la settimana, ogni tanto prenditi in mano il Vangelo, magari prima di addormentarti, leggiti un brano. Poi leggi in anticipo il brano evangelico che ascolterai la domenica, arriverai lì preparato, cercherai di capire attraverso l'omelia che viene fatta il messaggio che c'è in quel testo. Avrai dissodato il terreno. Secondo suggerimento, al sabato, alla sera, lascia perdere certi programmi insulsi della TV. Va a letto per tempo, in modo che al mattino ti ritroverai nella condizione giusta per poter ascoltare il brano evangelico. E prova anche a identificare quegli uccellacci pagani che beccano immediatamente la parola del Vangelo, non appena che l'hai ascoltata. Secondo terreno, sempre presente in ognuno di noi, terreno roccioso, dove c'è un pochettino di terra, quando cade il seme, che è la parola di Dio, attecchisce subito, ma poi non regge perché manca la terra. Con questa metafora del terreno roccioso con poca terra, Gesù presenta l'esperienza di coloro che quando ascoltano il suo Vangelo sono subito presi dall'entusiasmo, danno la loro adesione. Ma quanto dura questo entusiasmo? Assistiamo anche oggi. Tante manifestazioni religiose che richiamano grandi folle e anche i mass media si interessano a questi incontri. Ma chiediamoci, coloro che vi partecipano fanno davvero un'esperienza spirituale profonda che lascia un segno nella propria vita? Oppure, come dice il profeta Osea, è come la nube del mattino, come la rugiada che appena arriva il primo sole subito svanisce? Questo terreno roccioso con poca terra è l'immagine di questi entusiasmi forti ma effimeri. E queste esperienze emotive non le vogliamo buttare, ma devono però poi fare i conti con la fatica quotidiana della fede. Bisogna aggiungere terreno, cioè la parola di Dio. Come fare per aggiungere questo terreno? Anzitutto, bisogna mantenersi uniti alla propria comunità, ai fratelli di fede. Se tu stai lontano dalla comunità, se non partecipi fedelmente alla celebrazione eucaristica nel giorno del Signore, puoi star certo. Tu in poche settimane vedi seccare tutto nel tuo cuore, si indurisce tutto perché passa troppa gente in 3 settimane sul tuo cuore e il Vangelo non penetra più. Prova a pensare che cosa ti succede se per un mese tu non vai alla celebrazione eucaristica domenicale, in te secca tutto. Tu hai bisogno dei richiami, dei consigli, del sostegno dei fratelli. Da soli si rimane subito senza terreno. Terzo terreno, quello delle spine. Queste spine rappresentano tutte le opposizioni che la parola di Dio incontra nella vita di ogni giorno. Le preoccupazioni per la salute, per la professione, per la famiglia, per le amicizie, sono cose belle. Ma se tutto l'interesse e tutte le energie sono assorbite da queste preoccupazioni, il seme della parola viene soffocato, non germoglia, muore. L'attivismo frenetico dell'uomo moderno, che non riesce a pensare ad altro che alle cose materiali. L'attaccamento ai beni di questo mondo, la carriera, il successo. Stai attento, ti fanno perdere la testa. Sono spine che soffocano l'interesse per il Vangelo. Come mantenere la terra libera da queste spine? C'è un solo modo: la preghiera, cioè il dialogo costante con il Signore. La fede è un innamoramento con Cristo. E quando ci si sposa con Lui perché si decide di unire la propria vita alla sua, è come è un matrimonio che accade. Ma i matrimoni si possono rompere, lo vediamo costantemente. Per quale ragione le coppie si spezzano? Perché comincia a diminuire la comunicazione, il dialogo, l'interesse reciproco, e allora si finisce poi per interessarsi degli amanti. E anche i divorzi fra i discepoli e Cristo avvengono per la stessa ragione. Se si interrompe il dialogo con Lui, si finisce in balia degli idoli, delle preoccupazioni, dei problemi, delle ansie di questo mondo. Quarto terreno, finalmente, e anche questo per fortuna è presente in ognuno di noi: la terra, quella bella. Il testo greco dice ten gen ten kalen, non la terra buona, la terra, quella bella. questa dà frutto, dove il 100, dove il 60, dove il 30. È il cuore bello, nel quale il Vangelo produce frutti abbondanti, produce una vita bella. Ed è ciò che verifichiamo oggi, dove il Vangelo è preso sul serio e attecchisce nella vita, produce persone belle. Gesù ci insiste su questa bellezza che vuole vedere nei suoi discepoli. Purtroppo le traduzioni dicono buono, quando invece c'è bello, kalos in greco. Per esempio, l'albero bello che è lui, dà frutti belli, che siamo noi. Gesù vuole persone belle, e queste persone belle nascono quando si coltiva bene e si lavora bene questa terra bella che è presente in ognuno di noi. Il seme che viene gettato, vediamo che va perso in grande parte, perché cade fra le spine, sui sassi, sui sentieri. E allora che fare? Qualcuno si scoraggia e dice: io smetto di lanciare questo seme. Quanti catechisti che dicono, visto che la gente non si interessa, io non annuncio più il Vangelo. Questo è l'errore. Siccome molto seme va perso, conclusione, gettane di più, deve essere più abbondante questa semina, in modo che, trovando del terreno buono, ed è presente in tutti questo terreno buono, possa dare un grande frutto. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Parliamo della crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman, lo riporta la CBS. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi dichiara: Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Intanto si apprende da CBS News che l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Spagna, grave il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1.400 le persone fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano comunque è coinvolto. Sono stati proclamati 3 giorni di lutto. E di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 di giugno. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola, bollino rosso ancora per oggi per Firenze e Perugia. Previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, le temperature elevate dureranno fino alla 20 di luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto il passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. È morto nella sua isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Fu interprete della grande musica italiana. I funerali si svolgeranno nella parrocchia di Santo Stefano sull'isola. Infine sport, i mondiali di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1, trova la Francia in semifinale. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre 2 semifinaliste. Tennis, Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, domani affronterà il tedesco Zverev, il numero 1 al mondo, ha battuto Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.

0: era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
3: My axe is on the bandstand. My band is on the floor. I mean, it's just...

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: A volte basta poco. Una canzone, una scena, una frase che ci resta addosso e ci ritroviamo altrove. In un ricordo, una domanda, in qualcosa che non sapevamo di cercare. Io sono Elena.
2: E io sono Edoardo. E questo è Altrove, dove tutto sembra lontano e invece tutto torna.
3: Mas que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade.
2: Helena.
3: Mas da gente, o sol de frente, o de tamanho.
2: Helena.
3: Não me provoca nada.
2: Helena.
3: Não me provoca casa.
2: Helena. Non so se stiamo registrando,
1: Ops, scusate. Scusate.
2: Vabbè. Perdonata, ma solo perché stavi cantando quella che è la canzone che abbiamo scelto come punto di partenza pop per il nostro episodio.
1: Sì, infatti. Allora, questa canzone non ha vinto Eurovision, però sicuramente è diventata una delle più famose sui social.
2: Vero, al punto che io me la sono ritrovata sul profilo Instagram del Genoa, che se mi conosceste direste che novità, perché in realtà ne parlo molto spesso del Genoa, e però non apriamo questa parentesi perché non vorrei parlare solo di calcio e penso che tu concorderai con me, Elena.
1: No, infatti, per favore,
2: ho
1: non
2: questa
1: apriamo
2: sensazione.
1: Questa parentesi perché non sono la persona adatta.
2: Va bene.
1: Grazie.
2: Torniamo a noi, torniamo alla musica. Allora, Ai Napa, che è il gruppo portoghese che ha conquistato migliaia di spettatori all'Eurovision, appunto, con un brano che parla proprio di malinconia e di saudade. Pronuncia corretta? Promosso per adesso?
1: Sì, per adesso va bene,
2: va
1: dai.
2: Va bene. E questo ci interessa, perché l'episodio di oggi si concentrerà proprio su questa tematica. Su questa emozione così complessa da spiegare. Un sentimento che si potrebbe vedere come negativo, in quanto implica una mancanza. Qualcosa che c'è stato e che però adesso non c'è più. E noi ci siamo chiesti se invece a prevalere fosse il ricordo vivo di quel qualcosa che continua a vivere dentro di noi e anche ad ispirarci in senso buono.
1: E come ormai è solito, la percorreremo insieme, cercando di capire in che modo si manifesta nel mondo del pop, dell'arte e della fede.

0: Ilena, magari tu puoi spiegarci meglio, anzi senza il magari, puoi sicuramente spiegarci meglio la saudade, che è, se non si fosse capito, una parola portoghese. Anche perché mi sembra che definirla semplicemente come malinconia sia un po' riduttivo, no?
1: Sì, lo è. E la difficoltà è proprio qui.
0: Illuminaci, allora.
1: Ok, allora, diciamo che anche noi abbiamo la parola malinconia o nostalgia.
0: Sì.
1: Però saudade è un sentimento più complesso. È, diciamo, il desiderio di qualcosa o qualcuno che è lontano, può essere nel tempo, nello spazio o anche nell'immaginazione.
0: Ok.
1: Non è solo una mancanza, però è anche l'affetto, la memoria, la bellezza in questo tipo di dolore. La nostalgia, per esempio, è un desiderio di tornare a un momento del passato, spesso anche con una certa tristezza, ma anche con un po' di idealizzazione.
0: Sì, si dice sempre si stava meglio quando si stava peggio nel passato.
1: Esatto. E infatti è simile, però diciamo che ha un tono un pochino più passivo, come un guardare indietro.
0: Ok.
1: La malinconia è uno stato d'animo più vago, che può essere anche poetico, però che non implica necessariamente una mancanza concreta. La saudade è più viva di questo, più attiva. Non è solo una tristezza, è un amore che persiste nonostante l'assenza. Una ferita che non fa solo male, ma che fa anche sentire che qualcosa è stata vera, profonda, anche importante.
0: Chiaro, fin qua ci siamo.
1: Esatto. Ed è qui che Slucado, la canzone di Napa, ha un impatto importante. Perché loro sono un gruppo musicale nato nel 2013 nella Madeira, l'isola del Cristiano Ronaldo.
0: Ah, sì, ne ho sentito parlare. Okay. Ma quindi possiamo parlare?
1: No, chiudiamo qua la parentesi.
0: Che hai aperto te, vorrei farlo.
1: Chiudiamo
0: notare.
1: La parentesi.
0: Va bene.
1: Inizialmente si chiamavano Men on the Couch e producono canzoni, diciamo, del tipo indie.
0: Quindi ci piacciono.
1: E questa in specifico si chiama Slucado. Ed è diventata molto famosa, ecco, non solo perché ha vinto il nostro concorso nazionale Festival de Canção, che sarebbe Sanremo, diciamo
0: ti prego,
1: così.
0: Ti prego, dimmi che anche voi avete Lucio Corsi o un suo adepto che canta con un topo.
1: No, allora, forse quello no, però
0: peccato.
1: Anche noi abbiamo dei momenti interessanti, dai.
0: Un po' trash, va bene.
1: Comunque, proprio come Volevo essere un duro di Lucio Corsi, Slucado è poi andata ad Eurovision. Ed è diventata molto molto conosciuta principalmente perché parla di un fenomeno estremamente attuale e che sta a cuore per tante persone.
0: Sì, e che noi conosciamo in prima persona, direi.
1: Esatto, sarebbe saudade di casa.
0: Mm-hmm.
1: Perché slucado significa come titolo proprio dislocato o fuori posto. E quindi questi ragazzi, come tanti altri, inclusi noi, come hai detto bene Edoardo, sono emigrati e hanno trovato nelle grandi città tantissime opportunità e realizzato molti sogni. Però la mancanza di casa c'è sempre, non perché tu non stai bene dove stai, ma perché casa è e sempre sarà casa.
0: Vero, vero, vero.
1: E di fatto diciamo che la mancanza non esiste perché il nostro presente è meno soddisfacente,
0: no.
1: Ma per tutto quello che determinata persona, casa in questo caso, o momento, ci ha fatto sentire e vivere. Quindi la saudade è bella perché ci si sente quando noi amiamo o abbiamo amato qualcosa o qualcuno. E non solo questo è un sentimento molto condiviso tra tante persone che per esempio hanno lasciato il suo paese, però saudade è anche qualcosa che caratterizza tantissimo il popolo portoghese.
0: Sì, e si vede da come ne parli, con passione insomma, però immagino che si rifletta un po' ovunque. Proprio per questo attaccamento che voi avete, quindi non solo alla musica, però in generale all'arte.
1: Sì, esatto. Infatti, per la nostra seconda sezione dell'arte, ho scelto di condividere con voi una poesia che rispecchia molto bene questo sentimento. È di Fernando Pessoa, uno se non lo scrittore più famoso portoghese.
0: Sì, che tutti, dai, avremmo sentito nominare, almeno una volta. Ho fiducia nel popolo italiano.
1: E comunque lui ha vissuto all'inizio del secolo passato ed era una persona geniale, però anche estremamente complessa.
0: Sì.
1: E tale si è visto nella sua opera, perché lui è noto per avere tantissimi eteronimi, dei quali tre sono i più famosi.
0: Quindi tantissime personalità.
1: Tantissime personalità, tantissime firme con cui firmavano le sue opere. Alberto Queiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. e ognuno di loro aveva, come hai detto, una sua personalità, ma anche uno suo specifico stile di scrittura, e trattava anche temi particolari, mm-hmm. come se avesse i suoi propri interessi.
0: Sì.
1: La poesia di oggi però è firmata dall'ortonimo, ossia proprio da lui, Fernand Pessoa.
0: Quindi i suoi sentimenti, i suoi pensieri originali.
1: Sì, beh, diciamo, questo è un discorso complesso, però comunque si chiama Campana del mio villaggio. Okay.

campana del mio villaggio, dolente nell'imbrunire, ogni rintocco tuo dentro di me risuona. Così lento è il tuo suonare, triste come di vita, che il tuo primo rintocco già il secondo ricorda. Per quanto tu sia vicina, quando passo errabondo, per me sei come un sogno, mi suoni dentro, lontana. Ad ogni rintocco tuo, vibrante nel cielo aperto, è più remoto il passato, più urgente la nostalgia.

0: Poi, sai, questa poesia mi fa subito pensare al mio piccolo paese, Sestri Levante, perché anche lì la chiesa ha due campane che suonano ogni mezz'ora. Come dice la poesia, dentro di me risuonavano tutto il giorno. E da questo penso che la saudade è una sensazione che in fondo si può dire molto concreta, anche, e che può scattare da qualsiasi cosa, da un suono, da un profumo, da una voce, insomma, dai piccoli dettagli quotidiani.
1: Vero. E poi, per esempio, quando, non lo so, perdiamo una persona, si trasforma e si manifesta in altri modi. Di una persona che abbiamo amato, infatti, noi sentiamo saudade, non proprio malinconia, neanche esattamente nostalgia, perché quelle magari tu le senti di determinati momenti che hai vissuto con la persona, ma non del soggetto in sé.
0: Vero.
1: Un esempio dove, per esempio, ho rivisto questo misto di sensazioni complesse,
0: molto complesse,
1: nella Bibbia è stato quando Gesù spiega ai suoi discepoli nell'ultima cena che partirà, il che ci fa entrare così nella terza parte dell'episodio, la parte sulla fede.
0: Parliamo del Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, quando Gesù si sta preparando a salutare, appunto, come dicevi te Elena, i suoi discepoli. È un po' come un ultimo discorso prima di andarsene. Nell'episodio precedente abbiamo parlato di feste, e a volte sì, gli addii possono avere qualcosa di celebrativo, di felice. Però qua è tutt'altra cosa, il clima è molto diverso. Siamo nell'ultima cena, come dicevi, e l'atmosfera è tutto fuorché leggera. Gesù dice una frase che spiazza tutti. Ancora un poco e non mi vedrete. Sta parlando, chiaramente, della sua morte, però i suoi discepoli non riescono a capire. E lo ammettono anche, apertamente. Dicono, non comprendiamo quello che vuoi dire.
1: Allora Gesù cerca di spiegare, perché dice, sì, se ne andrà. E che come succede quando noi perdiamo qualcuno a cui vogliamo bene, la prima cosa che si prova è tristezza. Voi sarete nella tristezza, dice. Però aggiunge qualcosa, un bagliore di speranza. Ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Proprio come abbiamo detto all'inizio, nel dolore, nella malinconia, dettata da una mancanza, si possono cogliere spiragli di luce.
0: E per spiegare questo, che sembra proprio un paradosso, usa un'immagine molto potente, quella del parto. La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. E Gesù dice anche che li rivedrà, i suoi discepoli, e che quel momento sarà così pieno di gioia che niente e nessuno potrà portargliela via. Quel giorno, dice, non mi domanderete più nulla.
1: In questo caso Gesù infatti prova a spiegare qualcosa che è molto difficile da capire e magari anche da accettare. Un dolore che porterà alla gioia.
0: Sì, no, suona molto strano in effetti.
1: Sì, e in fondo è un po' anche così che funziona la saudade. L'assenza può far male, certo, principalmente se è recente. Ma col tempo si mescola a tanti altri sentimenti, ricordi, gratitudine, bellezza e insieme creano qualcosa di più profondo, di più bello.
0: Infatti quando parliamo di saudade, di quella vita malinconica, di quelle ferite nel cuore che sono il segno di qualcosa che è stato, ma che resta, vero e profondo, mi viene in mente una strofa di Fabrizio De André, un cantautore genovese famosissimo, che parlava di una storia d'amore finita così. Io mi dico, è stato meglio lasciarci piuttosto che non esserci mai incontrati. Quindi la sofferenza non cancella la bellezza di certi momenti. E penso che questa sia la grande lezione che la saudade, nel suo significato più autentico, può insegnarci.

0: Slucado, fuori posto, è un sentimento del corpo, ma anche del cuore. E poi c'è questa parola, soldat, che racchiude un mare intero. Un'onda che ci insegna a trovare senso in una nota, nel rintocco lontano di una campana, in un ricordo che brucia come il sale del mare su una ferita aperta. Eppure, proprio per questo, un ricordo che vale la pena di essere vissuto.
1: Perché la saudade ci sussurra che la gioia vera lascia traccia, che esiste una malinconia che non è mancanza, ma memoria viva di qualcosa che ha toccato davvero il nostro cuore. E se qualcosa o qualcuno se ne va dalla nostra vita, basta aspettare ancora un poco e forse in una canzone, in un ricordo, tornerà in un'altra forma.
2: Conto os dias para mim.
0: E se fosse proprio la saudade a dirci che abbiamo vissuto davvero qualcosa?
1: Magari allora dovremmo imparare a vivere ogni momento, senza avere paura del dolore, della sua fine.
0: Comunque, le domande restano. E forse le risposte
1: staranno sempre altrove. Ciao e alla prossima. Altrove è un podcast realizzato da Elena Sequeira ed Edoardo Giribaldi, con la supervisione di Fabio Colagrande e Benedetta Capelli.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, a tutti, a tutte e a tutti voi, un cordiale saluto di pace e bene e di un buon e sereno fine settimana. Ecco, con voi oggi al microfono Filomeno e dall'altra parte abbiamo oggi niente meno che il Don Gabriele, che è tornato dalle sue vacanze e che più che altro, insomma, è tornato e ci sta sfidando un po', perché sta diventando un po' più, diciamo così, ci vuole superare come colore di pelle dal tanto sole preso, però insomma noi resisteremo ancora oggi. E di fatto oggi poi dall'altra parte del telefono abbiamo niente meno che una persona che per me è un, prima di tutto, un carissimo fratello, è di origine angolana, insomma uno di quelli che capisce bene il tema di cui stiamo qua per parlare oggi, che è nient'altro che la partecipazione delle squadre e dei paesi africani in questo campionato di mondiale che si sta tenendo negli Stati Uniti. E lui oggi è niente meno che il dottor Paccavira, Francisco Paccavira, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buongiorno.
4: Buongiorno Filomeno Lopez, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per questo invito. Sono abbastanza emozionato perché potrei, insomma, mordere le parole.
3: No, so che sei un buon combattente, resisti bene, insomma, sì. Grazie comunque di aver accettato anche all'ultimo momento così questo nostro invito per portarci un po' a comprendere un po' sulla partecipazione in generale dell'Africa in generale in queste competitività che sono cosiddette internazionali, dove noi partecipiamo, però insomma ogni anno, ogni epoca presenta le sue sfide. E diciamo così che subito dopo questo piccolo brano intervallo musicale, per come omaggio a tutti quelli che hanno lottato prima per permettere che gli stati africani oggi possano partecipare di queste avventure internazionali, subito dopo ti passerei subito la parola per dirci un tuo bilancio sulla partecipazione delle squadre e paesi africani quest'anno in questo mondiale.
4: Ok,

0: questa voce di omaggio che ci contestualizza, perché le sfide che stiamo affrontando oggi non sono nuove per gli africani, ma come disse qualcuno, ogni epoca deve essere in grado di rilevare le sue sfide, affrontarle oppure tacere e passare come la generazione degli africani che non ha saputo essere all'altezza del proprio tempo. Allora, prima di passare il nostro ospite la parola per dirci un suo bilancio su questo, ma proprio per restare in questo tema di omaggio di quelli che hanno lottato ieri, vorrei tanto prima che ci facesse una tua idea, un tuo bilancio su questi 51 anni dell'indipendenza che i nostri paesi africani di lingua ufficiale portoghese, questi che sono gli ultimi che hanno lottato, cosa è significato la libertà in questo contesto, come lo vedi?
1: Sui 50 anni dell'indipendenza dei nostri paesi, io stavo subito per andare in politica, ma ho pensato innanzitutto al Capo Verde, che sì, è stata una delle squadre che ha dimostrato una capacità unica di mobilizzazione, di partecipazione, una diaspora che è riuscita a coinvolgere tutto il mondo, e Vosigna che è diventato punto di riferimento internazionale, per dire che l'età è solamente un numero, conta quello che si ha nel cuore. Credo che nei 50 anni alcuni sono riusciti a fare passi significativi dal punto di vista politico, sotto la politica, sistema politico, dal punto di vista economico alcuni paesi sono veramente stabili in questo momento, dal punto di vista anche, diciamo, di partecipazione civica, mettiamo così, a livello globale parlo. Sì. Invece alcuni altri sono stabili, un po' come statici più che stabili, un po' come la Angola, Mozambique che va avanti e poi fa un passo indietro. Sant'Omè è la stessa cosa, che è abbastanza bloccato. Proprio il paese lusofono che è più stabile ed è un esempio per tutti noi è proprio il Capo Verde, che in effetti è diventata anche la squadra simbolo dell'Africa, nonostante le altre squadre siano superiori in numero di giocatori, con insomma di valori sul mercato, ma anche tattica, formazione eccetera. Sudafrica, uno dei migliori club, che tra l'altro si è qualificato come uno dei club più organizzati dell'Africa, anche nel mondiale. Però Capo Verde, i suoi 50 anni di indipendenza, ha presentato uno dei migliori calci in questo mondiale. Se posso dire una sintesi su Capo Verde, che credo che sia un po' la sintesi della partecipazione africana, è una storia, come dicono, romantica. Si parla di 500.000 abitanti nell'arcipelago, però siamo dimenticati che fuori ci sono forse milioni, perché sono tanti capoverdiani.
0: Sì. Cioè, ci sono più capoverdiani vivendo fuori che dentro,
1: sì. Caso, e quindi rappresenta quest'Africa che è riuscita a riorganizzarsi sia dentro e sia fuori, che è un esempio ormai per noi, per i paesi lusofoni. È una diaspora molto ricca, anche in Italia c'è una diaspora che addirittura qualche giorno fa è uscito un articolo dicendo che le donne che hanno allevato generazioni di italiani ci siamo dimenticati. Sono le donne capoverdiane in Italia. Sì. Un'identità culturale molto forte, che va veramente sottolineata, che dove ci sono i capoverdiani tutti ne accorgi subito, per la musica, per il creole, per il cibo, per il modo di interagire, e anche a livello organizzativo. E tra i paesi lusofoni sono quelli che organizzano più attività culturali di un certo stampo in modo continuativo, più concerti, portano più cantanti in relazione all'angolani, ai ghinesi, in relazione ai santomensi, ai mozambicani. E hanno anche una capacità interessante di scouting, riuscire a trovare i migliori capoverdiani in giro per il mondo per rappresentare il paese, secondo me è stata l'impresa più grande che sono riuscita a portare a termine. E le vittorie del Capo Verde, i pareggi, per noi sono vittorie tutte, no? Sono un po' l'idea di dire che nel calcio moderno non sempre vince chi ha più abitanti oppure chi ha più soldi, ma chi riesce a costruire una specie di sistema, perché aveva giocatori nati in Europa, figli di immigrati, ovviamente, sì, l'identità capo-brasiliana ha mantenuta una cultura forte. Un modello simile forse è quello anche usato dall'Islanda e la Croazia, perché anche questi due paesi erano in tre. Islanda, Croazia e Marocco sono stati anche bravi a mettere gente di tante origini, ma sempre loro. La gente ha scelto di rappresentare il proprio paese e quindi è stata una cosa molto interessante. Per finire sul Capo Verde, perché per me è rimasto proprio nel cuore, no? Abbiamo visto una disciplina tattica che dovrebbe diventare esempio per i paesi lusofoni, non solo, perché sono riusciti a dimostrare una capacità pazzesca di giocare contro i mostri sacri. Spirito collettivo, tutta l'Europa, direi il mondo, era con Capo Verde. Forse gli africani hanno di fatto più Capo Verde che tutte le altre squadre.
0: Sì, no,
1: anche
0: è vero.
1: Il Congo.
0: Sì,
1: il Congo ha saputo farti vibrare, ma Capo Verde è riuscita a creare un qualcosa di pazzesco, un spirito collettivo loro che ci ha coinvolti tutti noi. Poi, grande organizzazione difensiva, abbiamo visto che ha saputo difendersi, e qui va ovviamente il merito a Vozinha, uomo con 40 anni che ha detto che il futuro è sempre in aperto, dipende, come dire, cosa scriviamo nel contesto adesso, nel momento. E l'altra cosa che mi è rimasta così a cuore è la capacità di soffrire.
0: Soffrire, ma soffrire insieme.
1: Soffrire insieme, vedere i bambini a piangere, signore a piangere, gente adulta a piangere, in un calcio così d'una, con emozioni forti, a certo punto della pelle. Ho detto, questo è un calcio che merita attenzione. Sì, coinvolgere tutta la diaspora, coinvolgere il meglio della diaspora, mobilitarle a fare festa ovunque e soffrire insieme. Come se fosse un popolo che soffre e che vince insieme, e quindi quello ha rafforzato anche l'identità e capoverdiana, sicuramente ne è uscita molto più rinforzata per tutti noi, e che, per dirla in poche parole, cioè l'Africa non ha bisogno soltanto di grandi popolazioni, per dire, grandi economie per competere, ha bisogno più di, io direi che visione, organizzazione e identità.
0: Diciamo
1: che per lo meno l'opzione è un esempio per tutti noi, quindi un'identità forte c'è bisogno. Capo Verde che ha dimostrato, un'organizzazione come quella era difficile per molti dei nostri paesi, perché verrebbero fuori tante altre situazioni, chi gioca, chi rappresenta chi, perché la maggior parte dei nostri giocatori a volte vogliono rappresentare l'Europa, perché la colonizzazione è stata molto forte, e quindi, e poi niente. Diciamo che mi sono ristretto più sul Capo Verde, perché
0: È stato quella che effettivamente tutti gli africani hanno applaudito di più, si sono sentiti, tutto il continente si è sentito veramente rappresentato dalla squadra capoverdiana. Io sentivo addirittura altri che mi dicevano, i paesi del Sahel ci hanno elevato un po' visione, facendo vedere tutti, oggi siamo fieri di essere, ma Capo Verde anche calcisticamente ha fatto vedere che gli africani basterebbe solo un po' più di orgoglio, un po' più di organizzazione, un po' più di intraprendenza e possiamo volare alto.
1: Sì, è vero. Questa cosa. E poi l'altra cosa che era un po' da sottolineare, ringraziando chi ha avuto l'idea, ovviamente un'idea del business, però questo mondiale, no, a 32 club è molto interessante, perché ha dato un maggiore spazio a paesi impensabili arrivare a dove sono arrivati, no? L'Africa finalmente ha potuto partecipare con più club dopo tantissima sofferenza. Il paese che però ha fatto una bella figura, ma voglio citare solo per citare ciò che sta succedendo, che mi è rimasto come tristezza, è veramente Sudafrica, no? Sudafrica ha battuto la Corea, è stata l'unica vittoria africana, quella volevo sottolineare come vittoria africana, anche se poi in Sudafrica ciò che sta succedendo non c'è niente come merito, per cui ho visto anche lì, interessante, che qui il calcio non è solo calcio, cioè gli africani della diaspora non hanno tifato per Sudafrica.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. No, questo in effetti è una delle domande che avrei avuto anche per te, cioè come tu vedi questa cosa. Un po' imbarazzante perché per chi conosce la storia sa che è un momento drammatico di traumatismi storici, eccetera, no? Però dall'altra parte c'era bisogno anche di dare un segnale che ci sono cose che noi non tollereremo tra di noi, insomma. E quindi vedere, per esempio, perché la prima partita è stato quando il Sudafrica giocava contro il Messico, tutti gli africani con la maglia del Messico a tifare contro, cioè impressionante. È una comunque è un messaggio chiaro che non ce l'avevano con loro per calcio, ma perché non stavano portando a livello mondiale qualcosa di bello, insomma, tra di noi.
1: È quello. Diciamo che il messaggio che viene dal Sudafrica, almeno ho potuto parlare con alcuni amici anche italiani, no? È che ciò che gli africani della speranza, perché quelli del Soweto erano persone piene di speranza per la libertà e l'africanità, stanno facendo gli altri africani è un qualcosa di impensabile, e che se fossero gli europei a fare, che sarebbe venuta fuori una guerra, per dire, diplomatica e non solo, il che vuol dire che la rivoluzione forse di Mandela si è arenata in questo momento, si è arenata. E tutti gli africani, quasi tutti noi ci siamo accorti, e forse anche loro si sono accorti, perché vedo non vedo entusiasmo nel dialogo tra i sudafricani e con gli africani, sì, a parte sì. Radicale, non sì. C'è entusiasmo, sì, non c'è sì. Speranza, non c'è visione, non c'è futuro, quindi quello che verrà dopo non so, solo te che conosci la storia d'Africa nei dettagli potresti aggiungere un po' di più elementi. Allora, c'è una cosa che volevo
0: sì.
1: fare, no? Una piccola sintesi sulla questione sì. anche della partecipazione africana, no?
0: Sì.
1: Questa presenza con più club di rappresentazione,
0: sì.
1: 12-14 partite, un complessivo di 2 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte, quello che si voleva fare. Però la cosa interessante qui è la parte economica, che
0: okay.
1: non si è parlato,
0: sì.
1: Cioè si sono visti molti corpi neri sul campo, però,
0: sì.
1: Sì, però pochi africani sugli spalti, a
0: guardare, spalti, sì, sì, sì.
1: Perché vuol dire che il calcio è davvero un termometro e uno specchio della
0: dicotomia che c'è.
1: Sì, l'aspetto economico mondiale si è visto in questo campionato,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Gli africani non erano in grado di poter sostenere tutte quelle spese. E che vuol dire quando si dice che siamo ormai uguali? No, c'è tutto un mondo ancora da superare.
0: Oppure c'è anche il problema dei visti.
1: Anche quello. Ma i conta sempre nei soldi, però.
0: Sì, sì.
1: Perché
0: sì.
1: Alla fine quello che abbiamo potuto capire nell'ultimo periodo, più che razzismo a volte è problema economico. Ai
0: sì.
1: ricchi non si fa razzismo. È più una questione proprio. Il trattamento che sono date alle squadre africane.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: era un trattamento degno.
0: Degno, sì,
1: perché
0: sì.
1: Sia agli alberghi, ci sono state lamentele sugli alberghi, sul mangiare, sulla tensione per parte della sicurezza, no?
0: Sì, già sin dall'aeroporto, sì, sì. Si è visto quello del Senegal quando sono arrivati, come sono stati accolti negli aeroporti, insomma, dalle sicurezze, insomma. Sì.
1: Una vergogna da quel punto di vista.
0: Sì, sì.
1: E il divario anche a livello economico, no? C'erano delle squadre che valevano 1 miliardo, no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: cui i giocatori di squadre, un po', mettiamo Real Madrid, no?
0: Mm.
1: 1 miliardo, i grandi club europei sono sui 500 milioni, e poi mettiamo le squadre africane, sono sui 10, 20, massimo 30 milioni, quelle di Sudafrica. Quindi parliamo una differenza abissale dal punto di vista di partecipazione, di potere economico.
0: Sì,
1: e quindi
0: sì.
1: questo richiama un qualcosa, che qualcuno ha detto sì, però vuoi applicare? No, papà, tieni in considerazione che chi ha più soldi ha più elementi, ha i voli migliori, quindi il riposo migliore, ha i tecnici migliori, no? Hanno
0: sì.
1: la panchina piena di tanti e tante stelle,
0: sì,
1: alla tecnologia migliore. Immagina la tecnologia quanto è importante oggi. Le squadre africane, insomma, si affidavano più al fisico.
0: Sì,
1: è lì dove il fisico il genio ha aiutato.
0: Sì.
1: Gli altri no, gli altri hanno strumenti di recupero veloce, le saune, gli strumenti su base, le questioni antalgiche che le squadre hanno oggi, i tessuti di recupero molico che noi non abbiamo. E quindi considerare il mondiale è anche vedere lo sviluppo economico di ogni paese. In ogni zona, perché l'Africa è apparsa lì come un continente, no? Per la prima volta si è rappresentato, e una grande speranza. C'è un altro aspetto che forse da citare, che non è proprio banale, se c'è ancora tempo, sì, il problema africano forse non è tanto questione di talento,
0: questo
1: possiamo affermarlo, ma sì. Mancano i centri sportivi moderni,
0: questi
1: si allenano e non sono stressati, perché lo stress ossidativo porta morte alle cellule. Fai il tuo meglio, però dinanzi a chi riposa bene sta meglio. La medicina sportiva avanzata, quello che dicevamo prima, qui ci sono delle situazioni, interventi alle caviglie che in 3-4 mesi alcuni di nuovo in piedi, da noi analisi dati, qua ci sono tutti i computer, tutti gli esperti con l'intelligenza artificiale che da noi deve ancora arrivare su certi aspetti. Quindi hanno delle analisi delle squadre che noi sogniamo, e quindi battiamo qualcuno solo proprio per forza. La capacità di trovare anche gente brava, quello Capoverde ha fatto, non per questo forse si considera spesso, alcuni capoverdiani si considerano più europei che africani, è quella capacità di scout internazionale. Beccare i migliori capoverdiani è stata la cosa più grande, e molti paesi africani non hanno quella capacità, perché non hanno i grandi premi per dire, per dare ai giocatori, e i capoverdiani sono andati senza premi.
0: Okay.
1: Per dire che il cuore parla più forte, ecco. L'altra cosa che potrei dire è la formazione degli allenatori, no?
0: Mancava
1: un allenatore africano. C'erano allenatori europei anche in squadre per vari altri paesi.
0: Quindi
1: il divario è grande. È grande
0: ancora.
1: Abbiamo fatto una bellissima partecipazione.
0: Ok, quindi tu ci dici che possiamo trarne le lezioni, io credo che tutti l'hanno capito, meditare su diverse prospettive ciò che Capoverde ha seminato per noi in questa competizione mondiale. Deve essere una lezione su tutti i punti di vista, sportivo, economico, politico, eccetera, eccetera, per poter andare avanti.
1: C'è un paese che non abbiamo citato, che però mi sta a cuore, già che sono anche vicino, è la partecipazione del Congo, però è
0: Congo. Ma il Congo, ma anche Haiti.
1: Anche Haiti, vero.
0: Sì.
1: Sono delle situazioni impensabili.
0: E
1: mi è sembrato che è nata una solidarietà internazionale tra i paesi del famoso via di sviluppo del terzo mondo, oppure la cooperazione sud-sud. Io vedevo africani tifare le squadre in Latino America in un modo impensabile. E viceversa. Quindi su questo c'è stato qualcosa di interessante. L'aspetto del Congo, solo per dire, no, il Congo è la seconda partecipazione mondiale, la prima nel 74, dopo tantissimo tempo, c'era ancora Mobutu, ok? Il Congo è tornato, e il Congo ha portato la musica e il ballo nel mondiale.
0: E poi c'è anche il Camerun, che manca l'appuntamento da un po'.
1: È mancato Camerun, oddio. Tutti si aspettavano un Camerun e una Nigeria storica, però adesso era il momento degli altri di brillare, pure il Camerun. Quindi ho scritto qua una cosa che volevo condividere con voi, che l'ho riscritta più volte mentre stavo tornando già a casa, no? E i numeri raccontano però una contraddizione forte, no? L'Africa ha talento, abbiamo visto, ha i giocatori, abbiamo visto, alla passione, e oggi anche i risultati sono sempre più importanti, però il calcio moderno premia chi possiede infrastrutture.
0: Sì, sì,
1: chi possiede
0: sì,
1: capitale,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: chi possiede
0: sì,
1: organizzazione. Quindi i paesi piccoli possono sognare se hanno questo elemento. Quindi è lì la forza del diritto, non tanto il diritto della forza.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: Quando anche i piccoli hanno lo spazio per poter esprimersi e quando il diritto può ancora valere qualcosa, che a differenza di ciò che stiamo vedendo nell'ultimo periodo. L'aspetto del Congo invece è, cioè, un grande, è un gigante Congo,
0: sì, sì,
1: e avere tantissimi cittadini, la ricchezza maggiore d'Africa a livello di materie prime in Congo, ma è solo un potenziale. Quello va trasformato in potere reale, quella è una cosa vera. Quindi la prossima, per dire, rivoluzione africana del calcio, no?
0: Sì.
1: Non è più trovare talenti, ma è proprio investire.
0: Investire, no? Talenti, sì, sì. Okay.
1: Sì, creare sistemi, capacità, valorizzare ciò che abbiamo. Non so. Però è un tema emozionante questo, ovviamente.
0: No, sento davvero con che emozione ne parli. Adesso, però, proprio su questo sottofondo musicale, io vorrei adesso che tu pensassi alla gioventù africana che pensa al calcio e che messaggio in così un minuto e mezzo li puoi dare.
1: Allora, credo che questo mondiale ti ha lasciato un messaggio importante. In realtà l'Africa non è lontana dal calcio, non è lontana dal calcio per qualità umana, nemmeno qualità tecnica, è lontana dal calcio per questione di risorse. Questa è una cosa importante. Il continente ha dimostrato comunque di avere giocatori, allenatori, cultura calcistica, abbiamo visto bellezza sul campo, ma la sfida è trasformare questo talento in organizzazione. La passione che già c'è in tutta l'Africa, in industria, basta pensare al futsal africano, quanto è spettacolare, ma è tutto povero, è tutto sulla sabbia, perché va trasformato in industria, in partecipazione, in potere. Perché alla fine, come abbiamo detto, che il futuro del calcio mondiale sarà inevitabilmente africano, perché gli africani è il continente più giovane. Noi abbiamo tutto per poter dominare il calcio mondiale.
0: Ti ringrazio, sì. Sì, sì, sì. Ok, grazie davvero di cuore per questo messaggio e per la disponibilità.
1: Grazie, grazie a tutta Radio Vaticana, a tutti che hanno ascoltato e ascolteranno questo. Investire in Africa, ragazzi, identità, organizzazione, passione, e grazie.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie. Allora, siccome abbiamo parlato tanto dell'esempio che Capoverde ci ha lasciato, vi lasciamo con la voce di Cesare Evora.

0: In Blu 2000 News.
1: USA Iran, accuse reciproche. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran se sarà ucciso. Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalle diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono fatte evacuare in diverse aree del paese per il rischio legato a venti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Spagna, è grave il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1.400 persone che sono state fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Le fiamme si sono propagate nella zona di Los Gallardos, molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, proclamati 3 giorni di lutto. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna. Temperature elevate dureranno fino al 20 di luglio. Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia, interprete della grande musica italiana. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano. Vinse 2 volte il Festival di Sanremo, nel 1973 con Un grande amore, niente più, nel 76 con il brano Non lo faccio più. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno, dice il Signore. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza. Spero nella tua parola. Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico: quando mi darai conforto?
1: Io sono come un otre esposto al fumo, ma non dimentico i tuoi insegnamenti. Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando farai giustizia dei miei persecutori?
0: Mi hanno scavato fosse gli insolenti, che non seguono la tua legge. Verità sono tutti i tuoi comandi. A torto mi perseguitano. Vieni in mio aiuto.
1: Per poco non mi hanno bandito dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. Secondo il tuo amore, fammi vivere, e osserverò le parole della tua bocca.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno, dice il Signore.
0: Tu sei per me rifugio, o Dio, torre salda davanti all'avversario. Ascolta, o Dio, il mio grido. Sii attento alla mia preghiera. Dai confini della terra io ti invoco, mentre il mio cuore viene meno. Guidami su rupe inaccessibile. Tu sei per me rifugio, torre salda davanti all'avversario. Dimorerò nella tua tenda per sempre. All'ombra delle tue ali troverò riparo. Perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti. Mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Ai giorni del re aggiungi altri giorni. Per molte generazioni siano i suoi anni. Regni per sempre sotto gli occhi di Dio. Grazia e fedeltà lo custodiscano. Allora canterò inni al tuo nome, sempre, sciogliendo i miei voti giorno per giorno.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Tu sei per me rifugio, o Dio, torre salda davanti all'avversario.
2: Proteggimi, o Dio, dal terrore del nemico.
3: Ascolta, Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi.
4: Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente.
3: Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore.
4: Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere tranelli. Dicono, chi li potrà vedere?
3: Meditano iniquità, attuano le loro trame. Un baratro è l'uomo, e il suo cuore è un abisso.
4: Ma Dio li colpisce con le sue frecce. All'improvviso essi sono feriti. La loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque, al vederli, scuoterà il capo.
3: Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto.
4: Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. I retti di cuore ne trarranno gloria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Proteggimi, o Dio, dal terrore del nemico.
5: Io corro, ma non come chi è senza meta. Faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, venga io stesso squalificato. Beato l'uomo che tu istruisci, Signore.
0: E ammaestri nella tua legge.
6: Preghiamo. O Dio, che hai scelto San Benedetto Abate e lo hai costituito maestro di coloro che dedicano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla all'amore del Cristo e di correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo.

Sto in faccia, solo allo specchio tutti dicono che sia la stessa identica cosa. La mia immagine è riflessa, ma a me non sembra, da sinistra a destra è l'esatto opposto e non mi riconosco. E tu che ti senti un cerchio perfetto in un

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È sabato 11 luglio.
2: Sono le 12:26.

0: Francesco.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 12 e 38 minuti.
3: È sabato 11 luglio. Chiaramente.

Accarezzo il tuo vestito con la mano, ma non è abbastanza per l'amore. Tu sei lontano e avrei tanto bisogno di te, come si ha bisogno d'aria, di una tazza di caffè ogni tanto, di facce aperte, di strade nuove. Sono una ragazza timida,

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 11.

0: In Blu 2000 News.
1: A pranzo con Papa Leone, 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, pranzano oggi con il Pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Accuse reciproche tra Stati Uniti ed Iran. Teheran dichiara: è stato rispettato il patto per il cessate il fuoco, ma il presidente Trump ribatte: se Iran mi uccide sarà colpito con una potenza mai vista. Lutto nel mondo della musica italiana, è morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia, vinse 2 volte il Festival di Sanremo. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, in questo momento 200 persone in condizioni di vulnerabilità stanno preparandosi a pranzare con il Pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. È lì per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti dalle ville pontificie di Castel Gandolfo, i giardini della residenza estiva dei Papi, dove Leone è arrivato domenica scorsa per le sue vacanze. Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così, sta arrivando, intanto sento l'applauso alzarsi. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini come 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. Il menù prevede una pasta all'amatriciana, arrosto di vitello, cicoria, fragole con panna. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno. C'è tempo anche, ci sarà tempo successivamente anche per un saluto personale del Papa a tutti i presenti. Il Papa è arrivato in questo momento, si alza l'applauso, grande clima di festa qui. A voi la linea.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la politica estera, Stati Uniti-Iran, accuse reciproche dopo la sospensione della tregua. Teheran dichiara di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Fabio Bolzetta.
3: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima sullo sfondo della recente escalation nello stretto di Hormuz. Washington pretende lo stop al nucleare iraniano e che lo stretto sia aperto a tutte le navi, mentre la parte moderata di Teheran avrebbe ammesso che colpire le navi mercantili sia stato un errore. È atteso a breve un messaggio della guida suprema dell'Iran, Khamenei. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente continuano gli attacchi di Israele su alcune zone del sud del Libano. Ucciso un militante di Hezbollah. Ce ne parla Maurizio Dischino.
4: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'agenzia nazionale di stampa libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'1 di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatieh al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatieh, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in 2 diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti

0: tenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Ed è massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Terza ondata di caldo anomalo sulla nostra penisola, bollino rosso ancora oggi per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna. David Murgia.
2: L'Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità, con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Sul fronte degli incendi la situazione più critica è in Piemonte. Nel Verbano, Cusi e Ossola sono già andati in fumo circa 600 ettari di bosco e 135 persone sono state evacuate. Altri luoghi sono divampati nel Vercellese e nel Torinese. Allerta massima anche in Umbria e Sardegna. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E nel nostro paese il 42% dell'acqua potabile messa in rete viene dispersa, con un costo stimato di circa 9,8 miliardi all'anno. Lo ha rilevato l'ufficio studi della CGA di Mestre, citando dati Istat 2022 in piena emergenza idrica estiva. Leonardo Possati.
3: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
4: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
3: Le situazioni più critiche si registrano nel Mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Molto meglio Como e Pavia, dove gli sprechi restano sotto il 10%. A farne le spese sono famiglie, agricoltura e industria. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020 e il patrimonio complessivo arriva a sfiorare i 6.500 miliardi. Lo dice il rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani. La liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta anche il peso di investimenti e strumenti assicurativi. Addio a Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Il ricordo di Nicola Ferrante.
5: Champagne. Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata di quell'italianità capace di sperimentare e insieme restare fedele alla linea melodica. La gente si chiede perché. Se ne va così uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del Perdono che sorregge l'amore.
6: Roberta, ascoltami.
7: No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
5: I funerali domani alle 17, sull'isola che portava Scolpita, nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio. Lascio sulle labbra una
1: poesia. Chiudiamo con il tennis. Wimbledon, Sinner di nuovo in finale, domani affronterà il tedesco Zverev che ha vinto sull'inglese Ferri, il numero uno al mondo, ha battuto Djokovic in 3-7 col punteggio 6-4, 6-4, 6-4. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000, grazie a Davide Dedè in regia, da Franco Rossi, buona giornata.

guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Emilia-Romagna alla scoperta di formigine in provincia di Modena. Il comune, impreziosito da un bellissimo castello, si trova a 82 metri sul livello del mare e conta più di 34.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi formigine! Iniziamo il nostro itinerario a Formigine con il sindaco, la sindaca, come la chiamano qui, Elisa Parenti. Allora, ci presenti il comune di Formigine.
2: Il comune di Formigine è un comune di 34.000 abitanti che ospita al centro di Formigine una piazza meravigliosa, dove vedrete sicuramente il castello, ma ci sono anche 5 frazioni che contornano la nostra città. E parliamo di Magreta, Casinalbo, Colombaro, Corlo e Ubersetto. Formigine è una città molto vivace, molto attiva, con 150 associazioni che curano cultura, sport, sociale e quindi una comunità molto coesa, una comunità verde, perché i nostri parchi sono la cura della nostra cittadinanza. I cittadini investono moltissimo nella cura dei nostri parchi, delle nostre aiuole, delle nostre rotonde, e la differenza che ci contraddistingue anche all'interno della nostra regione è proprio la voglia della persona di mettersi in prima persona per dare qualcosa anche agli altri. E quindi devo dire che è una città molto ospitale, molto accogliente, con l'obiettivo appunto di attrarre sempre di più famiglie, bambini, e con anche risposte non solo culturali ma anche enogastronomiche.
1: Senz'altro il gioiello, un gioiello dove si vive bene, è la piazza con il castello.
2: Sì, il castello ci permette quotidianamente di vivere quello che per noi è un luogo identitario storico, perché da quelli che sono stati gli studi il castello sappiamo essere il presente già dagli anni 1000 circa, perché hanno trovato dei resti della nostra chiesa di San Bartolomeo. All'interno visivamente si possono vedere i resti del nostro cimitero passato, poi c'è stata l'evoluzione, si è trasformata nel 1200 in una fortezza per i modenesi, poi è diventata in epoca rinascimentale la dimora dei Pio e degli Este, e nel 1600 i Calcagnini hanno iniziato a vivere il castello come loro residenza. Dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, però, l'amministrazione ha acquistato il castello e lo ha fatto veramente vivere per la comunità formiginese. All'interno del castello c'è un museo interattivo studiato dalla Società Azzurro, molto molto bello, nel quale riusciamo a coinvolgere anche i più giovani, i bambini. C'è la storia del drago Camillo, che attrae moltissimo i bambini, e poi c'è questa possibilità di fare una visita guidata con le nostre guide, che sono veramente molto preparate e molto bravi a rendere tutto quello che è il castello di Formigine, non solo a livello storico ma anche di vita comune quotidiana, perché all'interno di questo parco meraviglioso è possibile partecipare ad eventi culturali. Abbiamo una sezione di, che si chiama Idea, dove appunto portiamo autori riconosciuti a livello nazionale per presentare libri, per confrontarsi proprio con una cittadinanza molto aperta e attiva.
1: E protagonista del castello è anche l'orologio.
2: È vero, la torre del castello, il nostro orologio, che tra l'altro durante i ludi di San Bartolomeo, che invito veramente a visitare perché è un momento per noi, il santo patrono San Bartolomeo, il 24 di agosto, in cui tutta la comunità formiginese si raduna all'interno della piazza, e sotto al castello c'è questa manifestazione con parate, tutti vestiti da medievali, io per prima vestita da medievale con la mia bambina di 3 anni, c'è sempre questo spettacolo pirotecnico meraviglioso sotto al castello, e con la nostra torre, con il nostro orologio che appunto a questi fuochi pirotecnici meravigliosi a ritmo di musica.
1: Un altro gioiello di Formigine è la biblioteca che poi è all'interno di un luogo storico.
2: È meraviglioso, la nostra oasi verde, il nostro polmone verde, perché la biblioteca è all'interno del Parco della Resistenza. È una struttura neoclassica ed è dedicata a Daria Bertolani Marchetti, una donna che ha partecipato alla Resistenza proprio all'interno della nostra città di Formigine, e dove c'è la possibilità di leggere un libro proprio all'interno di questo parco meraviglioso, leggere il giornale, condividere anche pensieri, momenti comunitari, ma soprattutto nel periodo autunnale è possibile vedere le due piante di ginkgo trasformarsi magicamente, diventare veramente l'oro del nostro paese, della nostra città.
1: Siamo in provincia di Modena, non poteva mancare un'acetaia, e addirittura qui avete Una cetaia comunale?
2: Una cetaia comunale dedicata al primo sindaco di Formigine, Francesco Agazzotti, e una cetaia che è molto molto attrattiva per i turisti perché l'oro nero, l'aceto balsamico così denominato, è proprio un luogo che vede la storia della nostra enogastronomia, delle nostre eccellenze.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Formigine per lei?
2: Formigine per me è vita nel senso che sono nata, cresciuta e continuo a dedicare con la stessa cura che rivolgo alla mia famiglia quello che è richiesto quotidianamente dalle persone che ti chiamano per nome. Io non sono il sindaco, non sono la sindaca, sono Elisa, e le persone che mi intercettano per strada mi chiamano e con un grandissimo sorriso mi invitano a guardare quelle che sono le piccole cose che però fanno capire quanto una comunità sia veramente unita. È veramente il luogo dove si vuole tornare, anche se magari per ragioni professionali ci si allontana, comunque c'è un forte legame con il nostro paese, con la nostra città, con la nostra comunità, perché noi siamo comunità.
1: E con gioia incontriamo il parroco Don Federico Pigoni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Formigine.
3: Sì, è una bellissima comunità, Formigine, siamo dentro la diocesi di Modena-Nonantola, è una comunità grande perché siamo 20.000 abitanti, è all'interno del comune di Formigine, è la parrocchia più grande, ma ci sono altre parrocchie intorno, la parrocchia di Magreta, di Casinalbo, di Corlo, di Colombaro, e Formigine appunto è una realtà molto bella sia come tessuto umano anche come tessuto cristiano. Grazie a Dio abbiamo l'anno scorso celebrato un'ottantina di battesimi e anche diversi matrimoni, e anche appunto nella vita sacramentale, vita cristiana, insomma abbiamo tantissime persone. È una parrocchia molto vitale, è una parrocchia piena di giovani, hanno appena concluso anche un musical molto bello che si chiama Divino, i giovani, abbiamo un oratorio, anzi potremmo dire un oratorio più in realtà, più polipastorali, è la presenza delle suore, due ordini religiosi, le minime della Dolorata di Santa Clelia Barbieri e le figlie Maria Ausiliatrice, le nostre salesiane, quindi siamo veramente contenti. In alcuni sacerdoti siamo in 3-4, considerando anche Don Faustino, quindi io, Don Aldo, Don Pietro e Don Faustino, quindi è una realtà molto bella, molto grande, una bella vitalità spirituale.
1: E il patrono è San Bartolomeo?
3: Il patrono è San Bartolomeo, il 24 agosto lo festeggiamo, è una tradizione molto lunga. Considerate che questa chiesa è stata dedicata nel 1571, 18 novembre, e è sempre dedicata a San Bartolomeo, quindi per noi la festa patronale è molto importante, il comune, l'amministrazione organizzano davvero i ludi di San Bartolomeo, quindi anche molto molto sentito a livello civile, oltre che per noi, la vita cristiana.
1: Come è molto sentita la festa in onore della Madonna del Carmine?
3: Sì, la Madonna del Carmine che abbiamo qua in chiesa, abbiamo la confraternita della Madonna del Carmine, è un'altra festa importantissima a luglio, a giugno grande festa anche per Sant'Antonio da Padova, poi insomma abbiamo anche diversi momenti forti della parrocchia, la Pentecoste che noi celebriamo con una messa comunitaria insieme in Villa Gandini, e davvero ci sono i momenti comunitari bellissimi. Al castello celebriamo la Domenica delle Palme e abbiamo la presenza ancora viva di 3 confraternite qui a Formigine, qui nella parrocchia. La confraternita appunto della Madonna del Carmine, la confraternita di San Pietro e la confraternita del Santissimo Sacramento alla Chiesa dell'Annunziata. Una vitalità spettacolare, una bellissima comunità.
1: Delle chiese che sono racchiuse tutte in pochi metri, no?
3: Sì, sì, sì. Nel centro abbiamo 4 chiese antiche. Antiche vuol dire che sono state erette tra il 1500 e il 1600. E poi abbiamo una chiesetta, la chiesa di Sant'Antonio, da Padova, nella zona un po' più decentrata verso Colombaro, verso questa bellissima pieve che è appunto vicinissima, pieve molto antica, pieve romanica, meta di tanti pellegrinaggi verso chi andava verso Roma, verso Assisi, nei pellegrinaggi antichi medievali.
1: Anche se tutto inizia con la chiesa di San Bartolomeo all'interno del castello.
3: Sì, sì, sì, siamo intorno al 1029, quindi veramente dobbiamo andare molto indietro. All'interno del castello abbiamo alcuni bellissimi ancora segni archeologici della chiesa, del campanile, dell'abside, le prime sepolture, molto interessante. Poi questa chiesa qui, l'attuale parrocchiale, venne costruita come chiesa oratorio di San Rocco e poi piano piano il titolo di San Bartolomeo viene preso da questa chiesa.
1: E in città c'è anche una venerazione per Clementina Secchi.
3: Sì. È una venerazione molto bella, non è canonizzata, ma per noi è un punto di riferimento. Nasce nel 1870 e muore martire nel 1884. Una ragazza, mentre tornava dalla messa nel periodo della novena della Pentecoste, tornando a casa da sola, trova questo aggressore che cerca di violentarla, di colpirla, e lei si rifiuta e viene uccisa con una roncola. E nasce subito una venerazione, un po' come Santa Maria Goretti.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: È un messaggio di gratitudine, una grande gratitudine, perché è una comunità molto viva, i giovani, le famiglie, i volontari, le religiose. È una parrocchia ricca di ministerialità, abbiamo diaconi, accoliti, tantissimi ministri della comunione che raggiungono gli anziani, gli ammalati, per cui per me è un messaggio di gratitudine. Soprattutto credo che questa comunità sia un segno controcorrente, se guardiamo al mondo, di cosa significa essere in comunione e in pace. E credo che questa sia la vocazione che dobbiamo continuare a mantenere. Una chiesa che cerca davvero di tessere relazioni di amore, di pace e anche di speranza.
1: Con il giornalista enogastronomico Luca Bonacini andiamo a presentare alcune tipicità del territorio, ma dobbiamo ringraziare i componenti dell'associazione Prologo, dell'associazione del Carnevale dei Ragazzi, che hanno collaborato a preparare questo tavolo. Quindi andiamo un po' a presentare queste tipicità, e dobbiamo dire, siamo in provincia di Modena e qui ne abbiamo tante di tipicità.
4: Siamo obbligati a parlare di gnocco fritto e partire così, che è una pietanza, era una colazione antichissima che i nostri padri consumavano alla mattina prestissimo, con tanti altri ingredienti per poter andare nei campi, quindi lavorare duro, ma è anche una pietanza anche molto conviviale per la sera. Ci sono tantissimi ristoranti anche proprio qui a Formigine e nella provincia di Modena, quindi o al mattino i bar, uno può entrare e fare colazione con un pezzo di gnocco, oppure la sera con la sua famiglia, con i suoi amici, consumandoli con i salumi, con i formaggi, con le nostre specialità, in alcuni casi come antipasto, e poi si continua con tortellini, i nostri bolliti, oppure anche solo tigelle o crescentine, come vengono chiamate, e gnocco fritto. Quindi partiamo da lì. Naturalmente è un cibo povero, se vogliamo, ma anche nobile, sempre questa doppia anima, no? Di questo territorio dominato dagli estensi, dove è stato anche presentato in alcuni consessi importantissimi, dove gli estensi hanno accolto grandi casati d'Europa, però è anche una cosa molto povera, molto piacevole, molto conviviale. Lo stesso Artusi non descrive la ricetta nel suo ricettario storico del fine dell'Ottocento dettagliatamente, perché dice: in tutte le case si fa e tutti lo devono saper già fare, non te lo spiego perché lo sai già, lo devi saper già. E loro quindi fanno, ad esempio, nel Carnevale dei Ragazzi, che è questa associazione, durante il Carnevale prima della Quaresima c'è questo momento in cui viene distribuito gnocco addirittura nelle scuole. Poi c'è tutto il resto, insomma, senza voler toccare la gastronomia, che è quella che richiede l'intervento degli chef. Il parmigiano è un'altra leggenda emiliana, modenese. Chi non ricorda che il parmigiano era sulla stiva di prima classe del Titanic, ma è ancora più antico, ne parla il Boccaccio nel Camerone, ne parla Tolstoi, addirittura Stevenson all'interno dell'Isola del Tesoro. Anche il grande cinema, un regista come Federico Fellini, aveva a cuore il parmigiano, benché romagnolo, e quindi amava consumarlo prima di ogni pranzo con qualche goccia di aceto balsamico. Questo è frutto di un'intervista fatta alla nipote proprio qualche settimana fa.
1: Poi vedo una marmellata.
4: Marmellata sì, perché da noi c'è questa tradizione di marmellata di prugne e o di ciliegie o amarene, e si abbina sempre al gnocco, torniamo lì, oppure al parmigiano. In genere sono marmellate che cuociono molto, diventano scure, tendono a caramellizzare, però è uno degli elementi dolce e salato che guidano il, come dire, l'ospite a un'esperienza sensoriale a tutto tondo.
1: E un'altra eccellenza del territorio sono le ciliegie.
4: Sì, qua ciliegie, amarene, sono davvero una chicca. Per caso che durano pochissimo, ci sono pochissime settimane per poterne godere. Qui a poche centinaia di metri c'è una fattoria modello, dove insieme all'Università di Bologna e a quella di Modena e Reggio Emilia sono nati progetti per rivalutare varietà antiche, dimenticate, non solo di ciliegie di amarene, ma anche di altri frutti. Sono oltre 200 i frutti e le bacche, le varietà che sono presenti all'interno di questa tenuta, che poi ha fornito queste ciliegie, queste amarene.
1: Poi abbiamo un dolce.
4: Un dolce che è una caratteristica tutta formiginese. devo dire che anch'io non conoscevo, avevo solo letto qualcosa, e il prossimo novembre sicuramente sarò presente. I volontari della Pro Loco si sono inventati da almeno 17 anni il dolce mattone più lungo, forse del mondo, perché poi è una specialità tipica, un dolce tipico di questa zona che si ispira, come dicevamo, anche un po' a ricettario artusiano. Questa serie di biscotti che creano un effetto torta, leggermente imbevuti di caffè latte, con strati di zabaione e cremo cioccolato a seconda della ricetta. Loro si mettono, preparano per ore prima pezzi di questa torta che poi vengono tutti uniti per cercare tutti gli anni di oltrepassare il limite, che è 54 metri ad oggi, quindi a novembre chissà se saranno riusciti ad andare oltre. Quindi ancora una volta il volontariato, questa forte presenza di persone che si dedicano alla loro comunità, ritorna nella gastronomia.
1: E non poteva mancare il lambrusco?
4: Beh, il lambrusco, questo è un compagno di viaggio assoluto per la nostra cucina. Naturalmente è un vino che sembra proprio nato per accompagnarsi a questi piatti anche opulenti, ricchi. Ricordiamo, in questo territorio c'è l'antica salumeria d'Europa. Messisbugo parla del cotechino di Modena già nel 1500. Rossini si faceva inviare il cotechino e la salsiccia gialla da Modena quando viveva a Parigi. Garibaldi, nell'isola dove ha terminato la sua vita, non mancava mai di ricevere gli zamponi. E questa cucina un po' ricca naturalmente ha bisogno di lambrusco. Tra gli stimatori più importanti, Giosuè Carducci, che è naturalmente toscano ma poi bolognese d'adozione, ma anche modenese d'adozione, perché per 10 anni venne nel nostro territorio per una ricerca che gli aveva commissionato l'editore Zanichelli sulla poesia antica. Quindi lui venne e per 10 anni si distribuì, quindi insieme ad amici intellettuali, nei ristoranti del territorio, probabilmente anche a Formigine.
1: Poi abbiamo i distillati, no?
4: I distillati sì, sono il fine pasto, quei prodotti che vanno ad aiutare il commiato. Spesso sono i momenti che precedono o vanno subito dopo il caffè, e sono anche questi a base di elementi naturali che possono favorire la digestione, come le amarene, perché ad esempio abbiamo un liquore di amarene sempre della fattoria Pomario del Rio, oppure il nocino, oppure il ratafià. È un aiutino per affrontare o completare un pasto.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' tutti quanti: ma che cos'è Formigine per lei?
4: Ma per me è leggerezza, è momenti belli, ho questa idea del, non so, io torno sempre a pensare Formigine, castello, non so perché. Infatti la Pro Loco, visto che si chiama Oltre il Castello, questo luogo centrale intatto ancora per certi versi, con anche una parte verde bella fruibile all'interno, il ponte levatoio, retaggi di quando eravamo ragazzini, che poi no, a queste epoche lontane di cappa e spada. Poi penso al gnocco che mangiò Lucio Dalla qui in questo bar mentre aspettava di iniziare un concerto, e penso ai ristoranti, scusatemi ma è il mio settore, io penso ai ristoranti di Formigine e mi faccio sempre la mia classifica.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Formigine con Andrea Portalatini, che è un campione master, 100-200 metri, vice campione d'Europa, campione italiano, quindi veramente tanti risultati. Lei è abitante di Formigine e qui si pratica bene lo sport?
5: Sì, Formigine è vocata allo sport, è piena di parchi, campi da calcio, vari tipi, bocce, da tutto, tennis, c'è un bellissimo centro sportivo per il tennis, diversi campi da calcio da praticare a tutti i livelli, tiro con l'arco, alla corsa, ci sono diverse associazioni per l'atletica leggera, per la strada, per la pista, e parchi naturali dove potersi dilettare e praticare sport a livello amatoriale anche.
1: Poi siamo vicini un po' a grandi cose a livello mondiale, come per esempio
5: la Ferrari,
1: Maranello, anche poi un campo di atletica come Modena,
5: la Fratellanza, no? Di Modena, che è conosciuta in tutta Italia, dove si pratica atletica a livelli nazionali e anche internazionali.
1: E anche lei ha partecipato a una gara master al Golden Gala,
5: sì,
1: no?
5: Vabbè, ieri che mi siamo divertiti, fanno manifestazioni prima dei grandi big di Lice, Jacobs, che ha corso benissimo, felicissimo per lui, e abbiamo prima gareggiato anche noi con i 100 rappresentativa master che vanno dai 45 ai 55 anni.
1: Lei viaggia molto, ma quando torna a Formigine diciamo che trova proprio la pace, qui si ricarica.
5: Sì, Formigine è la mia casa, dove sono nato, cresciuto e ho vissuto per motivi di lavoro in giro per tutto il mondo, adesso fortunatamente più in zona europea, quindi ho abbandonato gli Stati Uniti e il Medio Oriente. E quando torno qui è veramente la tranquillità, la pace, il verde, l'accoglienza, gli amici, che ritrovo tutte le volte. È un centro bellissimo e tante cose da visitare, da vedere e vivere Formigine veramente in serenità.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
5: Beh, tutti a visitare Formigine, dai Ludi di San Bartolomeo alla piazza del castello, al castello, visitare questo splendido parco e venire ad assaporare i nostri piatti che sono veramente eccezionali.
1: Grazie ad Andrea Portalatini, e quindi Formigine vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!
0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:39.
2: È sabato 11 luglio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le due le notizie della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa oggi a Castel Gandolfo, nel borgo Laudato Si, a pranzo con persone socialmente fragili. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, minacce di morte a Trump. Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime, oltre 4.000 i morti. Bentrovati all'ascolto di Marco Guerra. Oggi il Papa a Castel Gandolfo ha pranzato con circa 200 persone socialmente fragili assistite dalla diocesi di Roma. Per noi si trova nel comune dei Castelli Romani il nostro inviato Daniele Piccini. Daniele.
2: Ciao Marco, buongiorno a te e chi ci ascolta.
1: Sì, ecco, come si è svolto questo pranzo del Papa con queste persone, 200 socialmente fragili?
2: Allora, vicino al padiglione del riposo, all'interno delle ville pontificie di Castel Gandolfo, sotto un lungo viale di Querce,
1: è stato
2: allestito un tavolo molto lungo, il Papa si è seduto nel mezzo, è arrivato alle ore 13, e si tratta appunto di persone fragili, immigrati, rifugiati, famiglie con fragilità sociale ed economica, della diocesi di Roma, quindi riunite da tutte le associazioni della diocesi di Roma, e sono state invitate qui appunto a consumare questo pasto con il Santo Padre, in un luogo insomma che parla di dignità della persona e che parla appunto di accoglienza delle persone socialmente fragili. Il Papa lo ha ricordato anche nel suo discorso di saluto, dicendo che il suo ruolo appunto di pontefice è proprio quello di costruire dei ponti che vanno da queste persone socialmente fragili alla società, però una società dove siano eliminate le cause della povertà e dell'ingiustizia.
1: Daniele, possiamo sentire un passaggio con le parole del Papa?
3: Grazie per essere qui. Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una Chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione, il perdono, la pace.
1: Ringraziamo il nostro inviato Daniele Piccini e passiamo all'attualità internazionale. Resta altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa, ma gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Il servizio di Marina Tomarro.
4: L'Iran ci ha chiesto di proseguire colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito che il cessate il fuoco è terminato. Lo scrive Donald Trump sul suo social. Intanto i mediatori del Golfo si sono mobilitati per cercare di evitare un'escalation di violenza. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran. Una fonte avrebbe affermato che la prossima settimana è previsto un nuovo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran, che potrebbe essere ospitato dalla Svizzera. Ma i media di Teheran negano. Intanto la guida suprema iraniana Khamenei, in un messaggio diffuso in occasione della sepoltura del padre, ha promesso vendetta. Immediata la risposta del presidente americano: 1.000 missili pronti a colpire l'Iran se sarò ucciso, scrive sul suo social. E il Ministero della Salute iraniano ha reso noto che gli attacchi aerei condotti dagli Stati Uniti nei giorni scorsi hanno provocato 17 morti e 115 feriti in 6 città del paese. Intanto il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz sembra aver ripreso.
1: Andiamo in America Latina, è di 4.118 morti, l'ultimo bilancio ufficiale del terremoto in Venezuela fornito nelle scorse ore dal governo di Caracas. Il numero dei feriti è 16.740 e si contano ancora migliaia di dispersi, mentre continuano ad arrivare gli aiuti da tutto il mondo. È arrivato infatti il secondo volo dell'UE di aiuti dopo il terremoto.

0: E non sono state ancora completamente domate le fiamme del vasto incendio che ha colpito il sud dell'Andalusia, ha confermato il bilancio di 12 morti. Emergenza incendi anche in Piemonte, dove il governatore ha detto che le fiamme stanno provocando una catastrofe ecologica. E appunto rimaniamo in tema, ancora temperature record nel vecchio continente. L'Europa occidentale ha vissuto il giugno più caldo di sempre secondo i dati del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. Eugenio Buonanata ne ha parlato con Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana.
1: La prima grande ondata di calore che ha sperimentato l'Europa occidentale, inclusa l'Italia, risale all'estate del 2003. Da allora le ondate di calore si sono sostanzialmente susseguite ora qui, ora là, in Europa, quasi tutte le estati. E questa semplicemente aggiunge un tassello proponendo probabilmente un valore analogo a quella del 2003. Ma non è che quelle precedenti siano state gentili.
2: Anche la durata di queste ondate di calore non sorprende?
1: La durata sta diventando maggiore oltre all'intensità, cioè ai valori di temperatura massima, che in questo caso hanno toccato soprattutto la Francia e altre regioni europee. È lì che si sono toccati i record assoluti mai misurati prima, in Germania, in Danimarca, in Francia e in Inghilterra, mentre in Italia è la durata effettivamente il dato più importante, mentre per picchi massimi non abbiamo toccato dei record.
0: Domani si celebra la Domenica del Mare, da oltre 50 anni una giornata dedicata alla preghiera, al supporto e alla riflessione sulle condizioni di vita dei lavoratori marittimi e delle loro famiglie. Al microfono di Edoardo Valentino, Don Bruno Bignami, direttore dell'Apostolato del Mare e dell'Ufficio Nazionale della CEI per i problemi sociali e del lavoro.
3: È una delle categorie più dimenticate. Negli anni 70, già a livello ecumenico, era nata l'idea di dedicare una giornata particolare nella vita dell'estate a queste persone. Ricordarci che molte persone vivono di mare e che fanno del mare il loro motivo di lavoro e di esistenza, è l'attenzione che la Chiesa ha nei confronti della vita delle persone, in particolare di quelle che rischiano di essere trascurate, dimenticate e che invece rappresentano una ricchezza straordinaria. Attualmente quasi il 90% delle merci nel mondo si muovono via mare, quindi stiamo parlando della centralità dell'economia attuale.
4: Volgendo lo sguardo ai marittimi, un pensiero va alle migliaia di persone bloccate ad Hormuz in questi mesi.
3: È stata ed è ancora una situazione in sofferenza. Dobbiamo tornare davvero a mettere al centro la persona e ricordarci che innanzitutto ci sono degli equipaggi su quelle navi, persone che lavorano e che hanno la loro dignità merita di essere rispettata in toto.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura: camminare, non solo per raggiungere una meta, ma per ritrovare se stessi. Nell'Umbria meridionale, il cammino dei protomartiri francescani propone un'esperienza che intreccia fede, natura e spiritualità. Al pellegrinaggio è dedicata una guida pubblicata da Edizioni Terra Santa. Sentiamo il servizio di Paolo Ondarza.
5: Un'occasione per rallentare il ritmo e riscoprire l'essenziale è il pellegrinaggio. Nell'Umbria meridionale, il cammino dei protomartiri francescani ripercorre in 6 tappe i luoghi d'origine dei primi martiri dell'ordine che, inviati da San Francesco ad annunciare il Vangelo in Marocco, portarono Sant'Antonio da Padova ad abbracciare il francescanesimo. Tra boschi, eremi e antiche abbazie, il percorso invita a vivere il cammino non come semplice escursione, ma come un'esperienza interiore. Lo racconta Alessandro Corsi, tra gli ideatori dell'itinerario e autore del libro pubblicato da Edizioni Terra Santa.
6: Parti con tanti pesi e man mano che cammini riesci a capire quali sono le cose importanti e quello che è superfluo nella vita.
5: Si parte con il desiderio di visitare luoghi di straordinaria bellezza e passo dopo passo ci si scopre pellegrini, aprendosi a un viaggio che attraversa non solo il territorio ma anche il cuore e l'anima.
0: C'è spazio per un'ultima ora, massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi, almeno 900.000 le persone evacuate in diverse aree del paese. È tutto per questa edizione, da Daniele Giorgi in regia e Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.
7: tondo tondo, il nuovo millennio alle porte con tanta buona musica. Ci ricordiamo anche diciamo l'avvio della nuova musica del 2000 con queste straordinarie artiste, tra cui anche Anastasia. I'm Out of Love con grinta e passione, la numero 9 di quell'anno. Al numero 8 abbiamo Ricky Martin con una canzone estiva di grande successo dal titolo She Bangs, mentre al numero 7 i Magnetici Chords con Breathless. Saliamo alla numero 6, dove c'è un'altra icona internazionale che sarà protagonista anche dell'Halftime. Parliamo dell'intervallo della finalissima, ormai vicina, dei mondiali di calcio, e per la prima volta in assoluto, come si fa, lo sapete, nel Super Bowl. Ci saranno tanti artisti che si esibiranno appunto nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita della finale, che vedrà due squadre contrapposte per ottenere la Coppa del Mondo. E troviamo nella lista anche Madonna, che noi riascoltiamo invece nella chart del 2000, dell'estate 2000 in Italia, con l'ottavo album in studio dal titolo Music, della cantante pop americana, icona anche di stile. E, dopo il successo anche di Ray of Light, in quel periodo Madonna intendeva intraprendere un nuovo tour mondiale. Tuttavia la sua casa discografica l'aveva incoraggiata a ritornare in studio e registrare quindi questo nuovo disco prima di tornare in tournée. Alla produzione dell'album Madonna collabora nuovamente con William Orbit, grande protagonista, ma al tempo stesso anche con altri personaggi, scoprendo davvero un musicista franco-afghano che si chiama Amazai, il quale ha collaborato con lei alla produzione della maggior parte dei brani dell'album. E in questo album, che è diventato iconico nel 2000, c'era anche Music, che dà il titolo proprio all'intero prodotto discografico. Numero 6, Madonna con Music, era l'estate del 2000 in Italia.

E qui vi ho visti ballare, senza ombra di dubbio, nel weekend di Blue 2000. Raccontatemi anche cosa state facendo di bello. Ci seguite dall'app Play 2000, anche dal sito play2000.it in streaming. Portateci sempre con voi scaricando l'app, mi raccomando. Era Madonna con Music al numero 6. Estate del 2000 al numero 5 per un'altra grande bella canzone che ricordo con molto piacere, forse una delle mie preferite proprio di quell'anno, di quell'estate. Parliamo dei Morcheeba con Rome Was Built in a Day, una bellissima canzone che ascoltiamo subito qui su In Blue 2000 alle classifiche dell'estate.

Siamo a metà del nostro percorso di oggi per quanto riguarda la classifica del passato, classifica del 2000 in Italia. Quali erano le canzoni più ascoltate, soprattutto in radio, i ritmi di quell'estate? Rome Was Built in a Day era un esempio lampante di una canzone internazionale di grande successo in quel periodo ad opera dei Morcheeba. Numero 5, estate 2000 anche per Alexia, brava, energica, sbarazzina all'epoca. Ricordiamo Ti amo, ti amo, un vero tormentone al numero 4. La numero 3, altro che tormentone, qui si sentiva veramente dappertutto. Strano che non fosse alla numero 1, perché Vamos a Bailar è stata la canzone, il singolo proprio manifesto di quell'estate di Paolo e Chiara, pubblicato il 7 aprile del 2000 come primo estratto dal terzo album in studio dal titolo Television. Brano scritto, prodotto e arrangiato dalle stesse cantanti, che inizialmente era stato presentato alla commissione artistica del Festival di Sanremo del 2000, da cui venne scartato. Pensa un po' come ci hanno visto lungo, Allora, pubblicato poi qualche mese dopo, è diventato il tormentone estivo appunto di quell'anno. Alle finali del Festival Bar ha ricevuto, c'era ancora il Festival Bar, pensate un po', nel 2000 ha ricevuto il premio radio e ha vinto nella sezione Big di Un disco per l'estate. C'era anche quello, è rimasta anche per numerose settimane in questa classifica dei singoli più venduti nel nostro paese. Ma alla fine, conti alla mano, e nell'estate totale delle canzoni più ascoltate è rimasta lì al numero 3. Beh, un bel podio per loro. Vamos a Bailar, loro sono Paola e Chiara.

Estate del 2000 con Paolo e Chiara, vamos a bailar esta vida nueva, il sottotitolo alla numero 3 di quell'anno. Saliamo di un gradino dove c'è l'energia e la grinta dei Bon Jovi, un'altra canzone che rimane anche nei nostri cuori perché l'ascoltiamo spesso all'interno della playlist di In Blue 2000. Questa è It's My Life. It's

Ci voleva un bel po' di grinta in questo weekend alle classifiche dell'estate, un'ora insieme ogni sabato e domenica per recuperare le emozioni di un anno in particolare dell'estate italiana, in questo caso l'anno 2000, tondo tondo, c'erano anche i Bon Jovi con It's My Life al numero 2, energia rock, grande energia pop invece per un gruppo che il pop ce l'aveva già nel nome, ovvero il Luna Pop. Sono passati tantissimi anni dal successo di Squarez, questo album unico dei Luna Pop, la band capitanata appunto da Cesare Cremonini, che con un unico album costruì proprio le basi di questo grande successo del solista nel suo futuro, ovvero Cesare Cremonini per l'appunto. Questo debutto fu pubblicato nel novembre del 99, fu lanciato dal successo grandissimo del primo singolo 50 Special, quello che cantava la famosa intrepida bellezza dell'andare in giro per i colli bolognesi, diventato un piccolo cult del pop contemporaneo, e poi nell'album c'era un'altra canzone altrettanto famosa che ebbe un grande successo, Qualcosa di grande, canzone che sarebbe uscita come singolo appunto nel 2000 e che in quell'estate si è aggiudicata anche il Festival Bar e fu scelta anche come colonna sonora per un suo film da Carlo Vanzina. E quindi ce l'ascoltiamo, la numero uno dell'estate del 2000, i Luna Pop con Qualcosa di grande. Cos'è successo?

0: dell'estate.
1: E adesso voltiamo decisamente pagina, lo facciamo invece con la classifica di Blu 2000, quella nostra ufficiale. Vi diamo anche delle anticipazioni sulle canzoni che poi ascoltiamo nei weekend alle classifiche dell'estate, per vedere quali sono le canzoni attuali, le più programmate, quindi fare un confronto con le canzoni del passato e quelle del presente. Allora iniziamo subito partendo in maniera inusuale dalla numero 12, perché vogliamo farvi ascoltare le nostre due nuove entrate della settimana, dove troviamo alla numero 12 Bruno Mars con il nuovo singolo Oh My Soul, che è tornato appunto con nuova musica. Bruno Mars a 10 anni dall'album The Record 24K Magic, è uscito anche con questo nuovo disco che è il quarto in carriera dal titolo The Romantic, fuori dallo scorso febbraio, anticipato da vari singoli di grande successo come Just Might, che ancora funziona tantissimo in America, Risk It All, la canzone quella dedicata ai novelli sposi praticamente. E Bruno Mars è ritornato, nuova entrata alla numero 12 della classifica estiva di In Blu 2000, questa è Oh My Soul.

Ci sono due nuove entrate nella classifica di Blu 2000, quella nostra ufficiale dei più programmati. La prima, la numero 12 questa settimana, Bruno Mars con On My Soul. Alla 11 Olivia Rodrigo con Drop Dead in posizione stabile. Al numero 10 in salita Reputation di Remi Lini con Dominic Fike. La numero 9, eccola qui, la seconda new entry, fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Lei è Sienna Spyro con Material Lover.

Una colonna sonora veramente ricca di suggestioni musicali, si va dalla dance al pop, la dance curata da Lady Gaga e Daichi, mentre invece all'interno della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 c'è anche Senna Spyro con questa romantica Material Lover, lei cantante di grande talento, l'abbiamo trovata al numero 9 nella chart di Inblu 2000, la classifica estiva di Inblu 2000, nuova entrata numero 9. Al numero 8 c'è Francesco Gabbani con Summer Funk in discesa, sale invece Benson Boone con The Time of My Life al numero 7. Numero 6 in salita anche Antidroga di Emma e Fabri Fibra, la 5 di Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors, uno dei tormentoni di quest'estate 2026, Partenope in salita, la numero 4 in leggera discesa Jovanotti con Alfa con la loro Buon Vento, e saliamo alla numero 3 dove perde la vetta questa settimana, quindi ci sarà una novità in vetta alla classifica, parliamo di Gaia con la sua Bossa Nostra, canzone che ci piace particolarmente. Lei si è dedicata alla musica fin da piccola, Gaia ha rivelato di essersi maggiormente ispirata a diverse artiste internazionali, tra cui artiste internazionali tra cui Caetano Veloso, i Goldfrapp, Lordi, Maria Gadù, Marisa Monte, Nina Simone, insomma, e tantissime altre italiane, tra cui Elisa, Emma e Giorgia, che sono tra l'altro anche sue amiche oltre che colleghe di lavoro. Questa è Bossa Nostra in discesa alla numero 3.

Quale sarà la nuova canzone in vetta alla chart di Blue 2000 in questa estate, in questa giornata di luglio, l'11 e 12 luglio, insieme alle classifiche dell'estate? Lo scopriremo tra poco. Gaia con Bossa Nostra era in discesa, ex numero 1 alla numero 3, in salita, anzi in posizione stabile, rimangono lì Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento alla numero 2, li ascolteremo tra un po'. Mentre invece la nostra nuova numero 1 è Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. C'è il tour nei teatri di Nina, canta nei teatri d'estate. Con questa nuova tournée ricordiamo che il pubblico può rivivere i brani di Angelina Mango in questa atmosfera molto intima di condivisione, che prende forma in luoghi suggestivi, quindi si va dagli anfiteatri ai teatri all'aperto, i castelli, le piazze d'armi e anche una cava. Prossime date: il 17 luglio sarà a Verona al Teatro Romano, mentre il 20 luglio a Caserta al Belvedere, mentre il 22 luglio, vi do anche questa data, sarà in Sicilia a Palermo al Teatro di Verdura, e poi tantissime altre date, andate sui social appunto di Angelina Mango. Noi li ascoltiamo, Angelina Mango e Marco Mengoni, nuova numero 1 in salita con Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le classifiche dell'estate.
2: Abbiamo archiviato le classifiche dell'estate, la chart di Blu 2000, una nuova numero 1, Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, che sono presenti anche nella chart che andiamo a raccontarvi, ovvero quella nuova con i dati appena rilasciati della classifica di Air One, Airplay radiofonico nazionale, quindi le canzoni più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. E qui si fa il confronto inevitabile con le canzoni di una volta. Oggi l'anno della classifica del passato è stato il 2000 e quelle di oggi 2026. Attenzione, perché partiamo appunto dalla numero 10 per raccontarvi che questa settimana funzionano insieme ancora una volta anche in questa classifica. Canto d'amore, quindi con Marco Mengoni, Angelina Mango, numero 10 stabili. Numero 9 in discesa, Francesco Gabbani con Summer Funk. Alla 8 scende anche Nader con Talk to You. Numero 7 scende Gaia con Bossa Nostra. Alla 6 in discesa una canzone che andiamo ad ascoltare, di cui parliamo perché lui è un cantautore polistrumentista australiano, si chiama Kevin Parker, in arte Tame Impala, ed è un progetto musicale con oltre 7 milioni di copie vendute, un successo che arriva dal paese nativo e si è espanso veramente nei principali mercati anglofoni e in Europa continentale, e portato anche Tame Impala a collaborare con artisti molto importanti del panorama internazionale, tra cui Mark Ronson, Kendrick Lamar, Miguel e Damon Albarn. E quindi lo ascoltiamo, Tame Impala, continua il grande successo in Italia, numero 6 con

Nelle classifiche dell'estate al numero 6 della chart di Air One Airplay Radio c'è Tame Impala con Dracula appena ascoltato, mentre al numero 5 Samurai J scende con Flamenco Paranoia. Andiamo al numero 4, è una delle poche canzoni che salgono e poi ci sarà una bella sorpresa alla numero 1, inaspettata devo dire rispetto a 7 giorni fa. In questo caso alla 4 è in salita Tommaso Paradiso con il suo nuovo singolo. Ha pubblicato una sorta di carosello di immagini su Instagram dove ha ripercorso alcune delle tappe più importanti degli ultimi 12 mesi, incluso anche il matrimonio tanto strombazzato, se ne è parlato tantissimo, e poi nell'ordine figlia, disco, Sanremo, casa, tour, matrimonio e tour, e quello che ha raccontato anche per il suo compleanno scrivendo: e oggi sono 43, auguri a tutti per tutti e viva l'amore. E questo è il messaggio positivo di Tommaso Paradiso sui social. La sua canzone in salita al numero 4 c'è Agitare Coca-Cola.

E ci vorrebbe veramente per dissetarci in questo momento una bella Coca-Cola. L'ha agitata per noi Tommaso Paradiso, al numero 4 in salita della chart di R1, classifica dell'estate. Al numero 3 in posizione stabile ci sono Mark and Cremont, duo di produttori e naturalmente DJ, insieme a Serena Brancali, The Colors, la loro partenope già conosciutissima. Al numero 2 rimangono stabili e li ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Siamo quasi addirittura d'arrivo con l'appuntamento di questo weekend. Grazie a tutti per averci seguito, naturalmente aver rivissuto le emozioni della classifica dell'estate del 2000. Abbiamo vissuto le emozioni anche delle canzoni attuali con la chart di Blue 2000 e a chiudere anche questa di Year One, che ci fa scoprire la nuova numero uno della settimana, veramente inaspettata, sale di tantissime posizioni, J-Ax con la sua canzone Io vi saluto. Vi auguro davvero una buona estate su Blue 2000, mi raccomando, tenete a mente questo appuntamento con le classifiche dell'estate tutti i weekend, sabato e domenica dalle 14 alle 15, e seguiteci anche dall'app Play 2000 e dal sito play2000.it. La nuova numero 1, IP Yayo, però anche no, lui è J-Ax.

0: a Khamenei. E tensione anche in Medio Oriente, dove continuano gli attacchi di Israele nel sud del Libano, ucciso un militante di Hezbollah.
1: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'agenzia nazionale di stampa libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'una di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatieh al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatieh, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in due diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
0: Resta in carcere Mohammad Said, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto e riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco d'acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi l'anno, lo rivela la CGA citando dati Istat. Sentiamo il coordinatore dell'ufficio studi, Paolo Zabeo.
2: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Iniziare un appuntamento con Marvin Gaye è sempre una buona cosa, sicuramente positiva. Dunque, quest'oggi vi ho detto, avremo un viaggio che ripercorrerà quattro tappe che abbiamo diviso in questa stagione e ce ne andremo a riscoprire Open Outdoor Experience, l'abbiamo fatto ad aprile, così come ad aprile abbiamo conosciuto Alberto Foppoli e gireremo quindi verso il Parco Regionale dei Monti Cimbruini. Più avanti invece ritroveremo Simone Dovigo, che è presidente di WeTour, e riscopriremo con lui quello che fanno. E infine, sempre da maggio, risentiremo le parole di Luciana Rota, una intervista che ho amato molto fare, perché si è parlato di ciclismo, ma di ciclismo in un modo un po' particolare. Allora eravamo nel Giro d'Italia, adesso si sta correndo il Tour, ma questa è un'altra cosa. Tutto questo in questa puntata. Abbiamo iniziato con un Marvin Gaye dannata. Che ne dite se vi propongo questi Queen dannata?

0: Birth. Più in alto è la sua nuova canzone, novità quindi, prima Bohemian Rhapsody per i Queen, indimenticabili. Cominciamo quindi con il nostro viaggio. Era l'11 aprile, abbiamo intervistato Angelo Coda, direttore di Open Outdoor Experience, fiera pensata per valorizzare il mondo delle attività outdoor in tutte le sue sfaccettature.
1: Le parole del weekend.
2: Le parole del weekend.
3: La nostra storia è una storia di persone che amano andare a piedi, cammini, trekking, l'escursionismo, e dall'insieme di questa passione fatta da un gruppo di persone che lo facevano, e in particolare durante il post-Covid hanno scoperto ancora di più come la piccola collina di vicino casa era diventata un attrattore, non dico turistico, ma comunque un luogo di dove passare delle ore. C'era venuto in mente di creare un momento dove mettere insieme persone che come noi amavano la vita all'aria aperta. Da lì è nato il contatto con le sigle nazionali, FIE, CAI, AIGAI, insomma tutte le Federcammini, tutte le grandi sigle che mettono insieme un po' il mondo dell'associazionismo, perché poi la vita all'aria aperta, l'outdoor come oggi lo definiamo, è fatto da tante associazioni, chi fa il cicloturismo, chi fa la vela, chi fa l'escursionismo, e quindi decidemmo di fare una sorta di happening di tutte queste associazioni. Era nato su Salerno, quindi voleva essere una cosa della nostra zona, ma in realtà, passami il termine, è scoppiata in mano, nel senso che la voglia di conoscere quello che potevano essere queste nuove esperienze che si affacciano sui mercati è così tanta che è diventato subito un appuntamento che prima regionale, poi macro regionale, oggi visitata insomma da persone che arrivano da tutto il sud Italia, dal nord, insomma, e c'è voglia di scoprire, c'è voglia di vivere intensamente la natura, e noi oggi lo diciamo, fruire in maniera sostenibile di quello che è il nostro patrimonio naturalistico, perché di quello stiamo parlando.
0: Hai già, come dire, anticipato la mia prossima domanda, che voleva riferirsi sul vostro territorio. Abbiamo capito che la cosa nasce da Salerno e tutta l'Italia, e in particolar modo il vostro territorio, insomma, vive di turismo o ci manca poco, quindi il turismo è molto importante. Ma come si valorizza il turismo in questi tempi? Anche perché credo che l'afflusso di gente crea sicuramente gioia e opportunità, ma allo stesso tempo pericoli.
3: Il sud Salerno, in particolare i nostri territori, noi ci troviamo all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Alburdi e Vallo di Diano, ed è uno dei parchi più grandi d'Italia, che mette insieme mare e montagna, è sicuramente uno dei pilastri dell'economia locale e provinciale. Nel corso degli anni il turismo è diventato i turismi, e noi ci rivolgiamo a un segmento di turismo che non ama la folla, non ama quello che tecnicamente si chiama Mare Italia, quindi il turismo concentrato nelle quattro settimane a cavallo tra luglio e agosto, ma è un turismo lento, un turismo che predilige le aree interne, che predilige le aree naturalistiche, i parchi regionali, i parchi nazionali, scoprire quelle che sono le caratteristiche dei borghi, e questo diventa sempre più un'esigenza per combattere quella che è la desertificazione delle aree interne, perché da noi non è spopolamento e desertificazione, altrove si parla di spopolamento, ma noi purtroppo viviamo proprio, come dire, la scomparsa totale di vita all'interno degli antichi borghi dell'entroterra. Con questi nuovi turismi, ci piace chiamarli proprio così, si riesce a combattere questo fenomeno che è deleterio, insomma, per mantenere anche le caratteristiche delle nostre interne, dei borghi, dei villaggi, dei piccoli paesini dell'entroterra, che altrimenti sarebbero abbandonati. E con i cammini, il cammino di San Nino, il cammino della Via Francigena, tanti cammini che raccolgono veramente amanti di ogni età e di ogni dove, vediamo ripopolarsi questi territori, che sono bellissimi poi da scoprire, da vivere, non in agosto ma in tutti gli altri mesi dell'anno. E questo è linfa vitale, insomma, questo per noi è benessere delle comunità e benessere soprattutto di chi decide di venirci a visitare.
0: E in effetti, dando uno sguardo alla vostra carta d'identità, che negli anni 2000 si parte sempre dal sito internet, ad esempio, quello che appunto fate, ci sono, come dicevi tu, diversi tipi di turismi, e la vicinanza, quindi quello che chiamate open land, quindi parchi, siti culturali, la sostenibilità di questo progetto, ma anche la vicinanza al mondo dell'associazionismo, quindi l'open tourism.
3: Beh, il terzo settore è la vita dell'outdoor. Le sigle che noi comunemente sentiamo dire, il CAI, il CAI che è il Club Alpino Italiano, la Federazione Italiana Escursionismo, la Federazione Italiana del Cicloturismo, piuttosto che i circoli velici o il CSI, il CESEN, cioè ci sono tantissime sigle che raggruppano, a secondo dei vari segmenti, questo mondo che è fatto di terzo settore, che è fatto di volontariato, che è fatto di persone che amano mettersi a disposizione e passare le proprie ore, magari domenicali, alla scoperta di questi territori. Ed è bellissimo, perché raccoglie il bambino, raccoglie l'adulto, raccoglie la persona matura, dà la possibilità di godersi in maniera, come dire, veramente sostenibile quelli che sono i nostri ambienti, non solo naturalistici, perché oggi il trekking lo facciamo anche in città, i famosi trekking urbani, che ci portano a scoprire dei posti delle nostre città che altrimenti noi non avremmo mai immaginato nemmeno di conoscere. Quindi diventa uno stile di vita. Quello che noi proponiamo nel nostro evento è un nuovo stile di vita che guarda al futuro sostenibile, al green inteso come rispetto dei luoghi e come rispetto delle persone.

0: La domenica bestiale di Fabio Concato, prima Paul McCartney che è uscito con un nuovo album, ma noi abbiamo preferito andare a rincontrare la sua Silly Love Songs. Weekend molto particolare, ricco di attività, quindi ve ne segnalo qualcuna. Cominciamo con il trekking delle stelle. Sapete che noi abbiamo sempre un po' l'accento, ci piace porre l'accento su questo tipo di iniziative, quindi da quest'oggi c'è un appuntamento fisso nel cielo notturno. Qui è una notizia un po' particolare, perché sapete che le stelle, soprattutto quelle che chiamiamo stelle cadenti, si vedono ad agosto, in particolare il 10, ma già adesso c'è una sorta di iniziativa molto bella. Niente gare, niente fretta, però la sfida è trovare il posto più buio possibile, quindi vi consigliamo di mettere lo zaino a spalla, una coperta e una bella camminata notturna lontano dalle luci della città, e quindi già quello ne vale la pena. Se poi si vede qualche stella cadente, il romanticismo viene da sé. E poi ancora parliamo, andiamocene sul lago di Garda, la Transgarda non competitiva, si cammina sospesi tra lago e cielo e ci si rigenera ovviamente. Parte la versione quindi escursionistica e non competitiva della Transgarda, quindi immaginatevi sentieri selvaggi, profumo di boschi e una vista pazzesca sul lago ad oltre 1000 metri d'altezza. Evento perfetto che vi consigliamo se volete staccare la spina dal caos e dalla città per riscoprire il piacere del passo lento. E infine vi consigliamo anche il festival dell'outdoor e yoga in quota sulle Alpi. Chiudiamo con questa notizia per chi cerca il relax più totale ad alta quota. Questo weekend infatti i principali rifugi alpini, molti sono, inaugurano la stagione degli eventi outdoor dedicati al benessere. Niente corse o gare estreme, si sale a piedi, a ritmo lento e una volta in cima si partecipa a sessioni di yoga e meditazione circondati solo dalle vette e dal silenzio. Un modo decisamente alternativo per fare sport, ricaricare le batterie e respirare aria pulita. Chi l'ha detto che in montagna bisogna per forza correre?
1: Le parole del weekend.
2: Le parole del weekend.
1: Disco in blu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

0: Mumford & Sons e la loro Here insieme alla voce di Chris Stapleton. Insieme torniamo a rivivere un po' la nostra stagione con gli incontri che abbiamo avuto durante questa stagione. Ora vi ripresentiamo Alberto Foppoli, presidente del Parco Regionale dei Monti Simbruini, che ci descrive il Parco delle Montagne di Roma.
1: Le parole del weekend.
2: Dunque, il nostro territorio, quindi l'area protetta dei Monti Simbruini, si trova proprio nel cuore dell'Appennino centrale e comprende 8 comuni molto particolari, ricchi di storia e diciamo dove passa il centro più importante, che è Subiaco, che è diciamo centro culturale, ma anche diciamo per definirlo come punto di riferimento, perché anche gli altri centri, gli altri 7 centri urbani, piccoli centri e borghi, sono altrettanto importanti. Le caratteristiche di questo parco, che è il più grande della regione Lazio, un parco di 30.000 ettari, comprende dette che arrivano fino ai 2050 metri, 2100 metri, che sono dette mozzafiato in termini di paesaggio, di bellezza naturalistica. Le montagne più importanti sono il Biglio, che sta nella provincia di Frosinone, sempre dentro il parco, Monte Autore, il Tarino, e poi ci sono le bellissime montagne di Camerata Nuova, dove 40 anni fa si facevano i film western all'italiana. Questi paesaggi, questi splendidi tesori raccolgono appunto un turismo legato ai cammini, legato anche al fuori porta del sabato, degli weekend, quindi la gente che esce fuori e poche un'ora da Roma stanno in un ambiente pieno di bellezze, ma di faggete e di risorse storiche e archeologiche.
0: Quindi boschi, fauna, panorami, ma anche specie immagino molto presenti. Che cosa colpisce di più di questi ambienti? Perché le persone sono attirate?
2: Perché c'è una caratteristica legata all'acqua. Simbruini significa sotto le piogge. E è stata meta Simbruini sotto le piogge, quindi vuol dire che il filo conduttore che lega l'importanza di questo fiume Aniene, che è un affluente del Tevere, è stato oggetto di grande attenzione da parte di imperatori, l'ultimo dei quali è stato Nerone, che fece costruire un'immensa villa neroniana appunto proprio a Subiaco, dove sbarrò il fiume addirittura per 3 volte, formando 3 laghi, e da qui Subiaco, Sublacum, sotto i laghi. Una caratteristica particolare, perché a Nerone piacevano le trote del fiume Aniene, che si è potuto permettere anche di costruirsi una villa imperiale.
0: Noi quando parliamo dei luoghi, soprattutto dei luoghi d'Italia, qui al sabato spesso è correlata la loro fruizione, quindi le attività. Quali sono le attività che si possono praticare nei Monti Simbruini? In parte ce l'ha già detto, perché c'è un'attenzione speciale per i cammini, ecco, però magari approfondiamo un pochino meglio questo concetto.
2: Diciamo, quando c'è la neve, perché è stato qualche anno che c'è stato qualche problema, questa neve consente di fare delle discese, fare dei percorsi di fondo. Abbiamo anche dei campioni a livello internazionale che sono di questo territorio, quindi significa che sono montagne che si prestano a questo tipo di attività, di sport. Abbiamo le grandi paesaggi legati un po' alla pastorizia, quindi è un'altra attività. E un'altra chicca invece è che lungo il fiume Aniene, diciamo, dei giovani che praticano il rafting, anche qui con campioni italiani, perché abbiamo uno dei fiumi più veloci d'Italia, più diciamo più praticabili sotto per chi pratica questo sport. Ma un'altra attività, che per esempio è quello dell'orientamento nelle immense faggete, abbiamo le faggete più grandi d'Italia noi, quindi che un grande polmone verde nei 30 metri occupano il 70% del territorio, dove immergersi nel verde è anche un'attività terapeutica, è un'attività di ristoro, in particolare durante l'estate. Durante l'inverno invece si pratica il fondo, ma questo non solo a Subiaco, ma in tutti i paesi del parco. Ultimamente, negli ultimi anni, anche lo snowboard, che è particolarmente praticato. Queste piste sono anche particolarmente adatte per i principianti, quindi non sono discese impossibili o piste di fondo complicate, quindi cioè, per quanto riguarda gli aspetti invernali, anche per quanto riguarda il rafting, c'è la possibilità di fare discese con le canoe, ma anche con i gommoni, dove i bambini anche dei 3 anni, 4 anni sono accompagnati da guide esperte di lungo il fiume Niene, che si presta nella sua grande bellezza e salubrità. Abbiamo un fiume che fa invidia, perché è un'acqua molto molto importante, molto pura, tant'è vero che vive una trota che si chiama l'Afario, che vive solo in acque salubri. Una cosa che voglio dire è anche l'aspetto culturale e storico. Oltre alla Villa di Nerone, noi abbiamo il primo monastero benedettino del mondo ai piedi delle montagne, quindi San Benedetto, che si è diffuso poi in tutto il mondo dopo Cassino, ma è stato 33 anni a Subiaco, va bene, è considerato uno del cenobio più antico e il primo più antico del mondo. Quindi c'è anche questo aspetto archeologico che non è da trascurare, come non è da trascurare il primo libro stampato in Italia, che è stato appunto stampato da monaci tedeschi, da Gutenberg a Subiaco. Quindi è un'altra notizia che molti magari conoscono, forse non tutti, e quindi che mi preme e mi fa piacere raccontare, perché abbiamo una biblioteca ricca di incunaboli e di libri fatti dagli emanuenti.

Purple Rain. Che bella, che canzone, incredibile per quanto riguarda Prince. Allora, stiamo per arrivare in fondo alla prima parte delle parole del weekend, versione best of. Abbiamo una seconda parte con cui vi presenteremo altri ospiti, altre iniziative, quindi state con noi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachille Dolfini. Resta sempre alta la tensione in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre messaggio della nuova guida Khamenei, la vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta. Promettiamo di vendicare il sangue puro di mio padre, il sangue di tutti i martiri di queste due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini. Le parole di Mohtada Khamenei. Festa oggi a Castel Gandolfo, nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità. Siamo affamati di una chiesa che accoglie, dove nessun è nemico, ha detto il Pontefice.

0: di questo pranzo hanno, hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno a voi la linea.
1: Resta in carcere Mohamed Said, il 27enne algerino, arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale, Said ha affermato di non aver avuto un coltello, definendosi lui la vittima dell'aggressione da parte della ragazza. Italia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, settimana prossima attesi picchi di 40 gradi, un po' di refrigerio dal 23 luglio.
2: Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone intere della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità, con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Sul fronte degli incendi la situazione è più critica in Piemonte. Nel Verbano, Cusi e Ossola sono già andati in fumo circa 600 ettari di bosco e 135 persone sono state evacuate. Altri luoghi sono divampati nel Vercellese e nel Torinese. Allerta massima anche in Umbria e Sardegna. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Si svolgeranno domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Peppino Di Capri, scomparso stamani. Il cantante di Champagne, Roberta Saint-Tropez, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Due, il Festival di Sanremo vinti con un grande amore e niente più e non lo faccio più. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

In quel giorno Gesù, uscito di casa, se ne stava seduto sulla riva del mare. Poiché era accorsa a lui una gran folla, salì sopra una barca e là rimase seduto, mentre tutta la folla stava sulla riva. Allora parlò loro a lungo in parabole. Disse: «Uscì un seminatore per seminare. Nel gettare il seme, parte di esso cadde lungo la via. Vennero gli uccelli e se lo mangiarono. Parte cadde in un suolo roccioso, dove non c'era molta terra, e così, per mancanza di terreno profondo, nacque subito. Ma al sorgere del sole rimase bruciato, e non avendo radici, seccò. Parte cadde fra le spine, ma queste, crescendo, lo soffocarono. Infine, una parte cadde su terreno buono, tanto da dar frutto, dove il 100, dove il 60, dove il 30. Chi ha orecchi, intenda». Gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Perché parli ad essi in parabole?» Egli rispose loro: «Perché mentre a voi è dato di comprendere i misteri del regno dei cieli, a loro invece no. Infatti, a chi ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, udendo non odono, né comprendono. Così si avvera per loro la profezia di Isaia, che dice: ascolterete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete. S'è indurito infatti il cuore di questo popolo, sono diventati duri di orecchi e hanno serrato gli occhi, in modo da non vedere con gli occhi, non sentire con le orecchie, non comprendere con il cuore e convertirsi, e allora li avrei guariti».

0: Beati invece i vostri occhi che vedono, le vostre orecchie che odono, poiché in verità vi dico, molti profeti e giusti desiderarono vedere ciò che voi vedete e non videro, udire ciò che voi udite e non udirono. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Se uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo vuol dire il seme caduto lungo la via. Quello caduto sul terreno roccioso è chi ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Al sopraggiungere di una tribolazione o di una persecuzione a causa della parola, subito soccombe. Quello caduto fra le spine è colui che ascolta la parola, ma poiché le preoccupazioni di questo mondo e l'attaccamento alle ricchezze soffocano la parola, rimane senza frutto. Quello invece che è caduto sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Costui porta frutto e rende dove il 100, dove il 60, dove il 30.
1: Con la 15ª domenica del tempo ordinario iniziamo la lettura del capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo, che contiene il discorso parabolico. L'Evangelista ha raccolto proprio al centro del suo libro una antologia di 7 parabole, le parabole del regno, immagini con cui Gesù ha voluto presentare la dinamica con cui egli interviene nella storia per realizzare il progetto di Dio. La prima parabola, quella che serve un po' come apertura e dà il tono a tutto il capitolo, è quella del seminatore, ovvero dei 4 tipi di terreno. Il seminatore semina e il seme gettato non cade tutto nella terra buona. Una parte può cadere sul sentiero, una parte fra le spine, una parte sui sassi. Quindi, inevitabilmente, intende dire Gesù, in ogni impresa qualcosa va perduto. Ma il risultato positivo certamente ci sarà. La parola di Gesù è anzitutto un conforto, un annuncio di certa realizzazione del progetto di Dio. Il seme caduto nel terreno buono produce frutto, e un frutto enorme, 160-30 per uno. È una percentuale da sogno, irrealizzabile in natura. Intende dire che i risultati della parola seminata da Gesù saranno eccezionali. Segue poi la spiegazione allegorica della parabola. Sembra che sia una spiegazione nata nell'ambiente della comunità cristiana primitiva, che ha sottolineato allegoricamente il valore dei 4 tipi di terreno. Ci sono delle persone che ascoltano in modo superficiale la parola e non attecchisce nulla. Ci sono delle persone che non hanno radici, sono incostanti e dopo aver accolto la parola subito cambiano idea. Ci sono delle persone che si lasciano soffocare da altre preoccupazioni o da problemi. E quella parola ascoltata non produce risultati positivi. Ma ci sono quelli che l'ascoltano e la comprendono. Ci sono delle persone che portano frutto in abbondanza grazie alla parola di Dio ascoltata. L'applicazione morale e allegorica ribadisce l'insegnamento fiducioso di Gesù. La parola produrrà certamente grandi frutti. La prima lettura conferma questa impostazione di Gesù. Gli ultimi versetti del capitolo 55 di Isaia terminano la seconda grande parte del rotolo di Isaia, quello che i moderni chiamano il secondo Isaia o il libro della consolazione. E l'ultima parola è una parola di speranza. Il popolo, aveva detto il profeta, è come l'erba secca, ma la parola di Dio rimane in eterno. E alla fine del suo poema, il profeta paragona la parola di Dio alla pioggia e alla neve. Scendono dal cielo e fecondano la terra. L'acqua risale al cielo, ma prima ha fecondato la terra, l'ha fatta germogliare perché produca frutto. Così è la parola di Dio. Non ritorna a Dio senza effetto. Dio parla e tutto avviene. Dio parla e opera quello che desidera. Dio manda la sua parola e compie ciò per cui l'ha mandata. Il Salmo 64 ci ripropone questa immagine agricola. Dio visita la terra e benedice i germogli della terra. Dobbiamo leggerla in modo allegorico, questa raffigurazione. È la terra che viene fecondata, che mette germogli, che produce frutti, perché l'acqua che viene dal Signore ottiene questa fecondità. La seconda lettura, indipendente dalle altre, ci propone ancora un testo tratto dalla lettera ai Romani, al capitolo 8, dove l'Apostolo Paolo presenta la realtà del momento attuale in contrapposizione con la prospettiva eterna e futura. Adesso siamo in una situazione di sofferenza, ma questo non è un argomento contrario alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Ci è promessa una pienezza di vita, è il frutto di cui parla anche Gesù. Adesso è la situazione dolorosa del momento presente, caratterizzato dalla semina, dalla fatica, dalla sofferenza. Ma la prospettiva futura è quella del raccolto, della luce, della gloria. La creazione stessa, dice l'Apostolo, geme e soffre come una donna partoriente. È segnata dal dolore nel momento grandioso del parto. La vita nasce dal dolore, ma nel momento in cui il figlio è nato, il dolore è superato. C'è una gioia grande perché è nata la vita, è venuto al mondo un uomo. Noi che abbiamo le primizie dello Spirito, dice l'Apostolo, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, cioè aspettando che si realizzi in pienezza quello che ci è già stato concesso. Siamo già diventati figli, ma non lo siamo ancora pienamente. E nonostante le difficoltà del tempo presente, tendiamo verso la pienezza futura, verso il compimento, La parola di Dio realizza certamente quello che ha promesso e la sua parola seminata nei solchi della nostra vita porterà una messe abbondante di frutti.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Se apri gli occhi è passato da tempo, lui ha lasciato la traccia di sé, un invisibile grande pittore dipinge vita con ogni colore.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Resta sempre alta la tensione in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. Dopo i funerali del padre messaggio della nuova guida Khamenei, la vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta. Promettiamo di vendicare il sangue di mio padre e di tutti i martiri di queste guerre. Le parole di Mojtaba Khamenei. Festa a Castel Gandolfo, nei giardini del Palazzo Apostolico, dove Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità. Siamo affamati di una Chiesa che accoglie, dove nessuno è nemico, ha detto il Pontefice, per il quale stare insieme significa costruire un mondo diverso, contrapposto ad una realtà rotta da violenza, odio e discriminazione. Il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco d'acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi di euro l'anno, lo rileva la CGA di Mestre citando dati Istat.
2: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di

0: giorno in Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano, convalidato oggi l'arresto. Domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Peppino Di Capri, scomparso stamani a 86 anni.
2: Champagne. Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata di quell'italianità capace di sperimentare e insieme restare fedele alla linea melodica. La gente si chiede perché. Se ne va così uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del perdono che sorregge l'amore.
3: Ascoltami. No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
2: I funerali domani alle 17 sull'isola che portava scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

colleghiamo con la chiesa di San Giuseppe di Ragusa, delle monache benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, per trasmettere la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.

Oh,

la festa di San Benedetto, abate patrono d'Europa. Lo facciamo proprio qui in questo luogo dove le nostre sorelle osservano la sua regola e dove sono qui in questo momento a vivere la gioia insieme a noi per colui che, ecco, attraverso la sua vita, attraverso la sua regola, ecco, ha indirizzato anche la loro scelta vocazionale. E allora vogliamo chiedere al Signore che per intercessione di San Benedetto la nostra Chiesa possa crescere nella custodia della presenza di Dio, quella custodia che nella vita di ogni cristiano si realizza nel mettere Dio al centro della propria vita, senza nulla anteporre a Lui. E allora, per essere più degni di celebrare questa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati e chiediamo umilmente perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai costituito il santo abate benedetto, maestro insigne di coloro che dedicano la vita alla scuola del servizio divino, concedi a noi di nulla anteporre al tuo amore, per correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo e scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio. Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È Lui che l'ha stabilito, alcuni apostoli, altri come profeti, altri come evangelici, altri come pastori e maestri, per rendere idonei ai fratelli a compiere il ministero al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di un uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Parola di Dio. Amen.

0: In quel tempo Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna». Parola del Signore.
1: Amen.

Carissime sorelle benedettine, carissimi fratelli e sorelle, sono contento di celebrare oggi qui la festa di San Benedetto, in questo luogo dove le nostre sorelle obbediscono alla sua regola. La festa di San Benedetto ci porta al cuore della sorgente, alla sorgente di una sapienza che ha attraversato i secoli e continua ancora a fecondare la Chiesa e l'Europa. Celebriamo un uomo che ha fatto della ricerca di Dio il centro della propria esistenza e che ha insegnato a generazioni di uomini e donne a nulla anteporre all'amore di Cristo. Nil amor Christi preponere. Di questa espressione Benedetto XVI diceva che proprio in questo consiste la santità e aggiungeva che si tratta di una proposta valida non soltanto per i monaci e le monache, ma per ogni cristiano. Oggi poi, quando emerge con particolare evidenza il bisogno di ancorare la vita personale e la storia dei popoli a saldi valori spirituali, la frase di San Benedetto appare come una vera e propria urgenza pastorale. San Benedetto potrebbe sembrarci lontano, in realtà è tanto vicino a noi, è distante nel tempo, poiché visse tra il V e il VI secolo, ma ci è sorprendentemente vicino per il contesto storico nel quale si trovò a vivere. Anche quella società era attraversata da una profonda crisi istituzionale e valoriale, segnata dal crollo dell'impero romano, dall'arrivo di nuovi popoli e dal dissolversi di molte certezze culturali e morali. In quel contesto, San Gregorio Magno lo descrive come un astro luminoso sorto nella notte della storia. La sua esperienza spirituale e la regola da lui consegnata ai suoi figli e alle sue figlie divennero un autentico fermento che trasformò non soltanto la sua terra di origine, ma l'Italia e l'intera Europa. Ma che cosa significa concretamente non anteporre nulla all'amore di Cristo? Questa espressione non appartiene soltanto a San Benedetto. Essa è presente anche nella Regula Magistri, che alcuni studiosi ritengono anteriore alla regola benedettina, e ricorre inoltre negli scritti di due grandi padri della Chiesa, San Cipriano e Sant'Agostino. La ritroviamo anche nella preghiera di colletta che abbiamo poco fa innalzato al Signore. La colletta ci ha fatto pregare così: concedi a noi di nulla anteporre al tuo amore, per correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. L'immagine della corsa richiama immediatamente le parole dell'Apostolo Paolo. Concedi, correte anche voi in modo da conquistare il premio. E ancora, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Alla luce di queste parole possiamo dire che San Benedetto, con quella espressione nulla anteporre all'amore di Cristo, ci ricorda che Cristo è il senso ultimo della nostra vita, la meta del nostro cammino e il fondamento della nostra speranza. Un secondo significato ci viene offerto da Sant'Agostino. Nel suo commento ai Salmi, egli osserva che il cristiano ha molti doveri e molte responsabilità secondo il proprio stato di vita, nella famiglia, nella società, nella comunità ecclesiale.
egli può essere un buon cittadino, un buon padre o una donna o una buona madre di famiglia, un professionista serio e competente. Ma che cosa lo rende veramente cristiano e non semplicemente una persona onesta e responsabile? È cristiano, risponde Sant'Agostino, se il suo cuore non si allontana da Cristo e se nulla viene posto prima di Lui. Nella vita del credente il primo posto appartiene sempre a Cristo. Egli è il fondamento della nostra esistenza, la motivazione del nostro agire e il criterio delle nostre scelte. Se manca questo fondamento, non si è ancora veramente cristiani. San Cipriano ci permette infine di compiere un ulteriore passo avanti quando scrive di non preferire nulla a Cristo perché Egli ci ha preferiti a tutto. Ecco il motivo decisivo per cui Cristo occupa il primo posto nella nostra vita, perché è Lui ad averci amato per primo. Come dice San Giovanni, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Essere amati e sapere di essere amati è uno dei bisogni più profondi del cuore umano. Forse anche questo vuole dirci San Benedetto. Qualunque cosa accade, anche nei momenti più difficili e nelle ore più oscure, non dimenticare mai che sei amato da Dio, che sei prezioso ai Suoi occhi, perché Cristo ha dato la vita per te. Alla luce di tutto questo, comprendiamo ancora meglio la figura e l'esperienza spirituale di Benedetto. La prima lettura dal libro dei Proverbi sembra proprio descrivere il suo itinerario interiore. Se cercherai la sapienza come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore. La sapienza di cui parla la Scrittura non coincide con l'accumulo di conoscenze. Consiste anzitutto nel riconoscere Dio come il bene più prezioso della nostra vita. Benedetto comprese molto presto che nessuna realtà creata avrebbe potuto saziare il desiderio infinito del cuore umano e per questo lasciò tutto per cercare colui che può dare pienezza all'esistenza. La tradizione benedettina ha riassunto questa vocazione in una domanda semplice che il monastero rivolge a chi bussa alla sua porta. Querit Deum, cerca veramente Dio? E questa è la domanda che oggi San Benedetto rivolge anche a ciascuno di noi, chiamandoci a verificare quale sia il vero centro della nostra vita. Il Salmo ci ha fatto pregare: gustate e vedete com'è buono il Signore. La fede, infatti, prima di essere una verità da comprendere, è un'esperienza da vivere e gustare. San Benedetto ci indica proprio questo cammino: imparare ogni giorno a querere Deum, a cercare Dio, per gustarne la presenza nella preghiera, nel lavoro, nella vita fraterna, nell'ascolto della parola di Dio. Per questo il monastero continua ancora oggi ad essere una profezia per il nostro tempo. In una società che è dominata dalla fretta, in una società segnata dal rumore, in una società attraversata dall'individualismo, il monastero ci ricorda che il tempo è abitato dal Signore, ci ricorda il valore del silenzio, ci ricorda la bellezza della comunione condivisa. Care sorelle benedettine, la vostra presenza qui nel cuore di Ragusa Ibla
è un dono prezioso per tutta la nostra Chiesa. La vostra vita nascosta con Cristo non vi allontana dalla gioia e dalle fatiche del popolo di Dio.

ma vi colloca nel cuore stesso della missione della nostra Chiesa diocesana. Attraverso la preghiera, l'intercessione silenziosa e la fedeltà quotidiana alla vostra vocazione, voi sostenete il cammino della nostra Chiesa, forse più di quanto noi possiamo comprendere. Il Vangelo ci presenta infine la domanda di Pietro: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo in cambio? È una domanda che il Signore rivolge a tutti noi, fedeli, laici e consacrati. La risposta di Gesù è una risposta sorprendente. Chi lascia qualcosa per il suo nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. È come dire che il Signore non si lascia vincere in generosità. Ciò che sembra perduto per il Vangelo viene restituito, trasfigurato e moltiplicato. San Benedetto ne è stato un testimone esemplare. Per questo la consegna di San Benedetto conserva ancora oggi la sua forza per tutti noi. Non anteporre nulla all'amore di Cristo. In queste parole è racchiuso il segreto della santità, della gioia monastica e della vita secondo il Vangelo. Chiediamo allora a San Benedetto di insegnarci a distinguere ciò che è essenziale nella vita da ciò che è superfluo, a preferire Cristo ad ogni altro bene e a diventare, nelle diverse vocazioni e condizioni di vita, autentici cercatori di Dio. Perché alla fine chi cerca Dio con cuore sincero scopre sempre una verità ancora più grande, che era Dio stesso che lo stava cercando per primo. Amen.

0: San Benedetto da Norcia, come astro luminoso, brilla ancora oggi nella Chiesa e nel continente europeo. Egli con la sua vita e la sua opera ci insegna a cercare Dio e a comprendere la realtà dell'uomo. Preghiamo insieme e diciamo: benedici i tuoi figli, Signore.
1: Benedici i tuoi figli, Signore. In San Benedetto hai donato alla Chiesa un padre attento e un maestro di vita. Suscita pastori secondo il tuo cuore, perché il tuo gregge sia condotto da guide sagge e premurose. Noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
1: Hai fatto di San Benedetto una benedizione per i popoli d'Europa. Orienta le scelte dei governanti, perché la società civile promuova la dignità di ogni persona. Noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
2: Nella regola di San Benedetto hai dato una norma sapiente di vita comune. Sostieni quanti hanno scelto di seguire il suo ideale di vita, perché nulla antepongano all'amore di Cristo. Noi ti preghiamo. Alla scuola di San Benedetto hai insegnato ad accogliere nell'ospite il tuo stesso figlio. Rendi le nostre comunità attente alle necessità di ogni uomo, perché i bisognosi sperimentino il tuo amore. Noi ti preghiamo. Ha ispirato a San Benedetto di consacrarsi interamente a te. Ravviva in noi la volontà di amarti con tutto il cuore, perché possiamo progredire nella vita della salvezza. Noi ti preghiamo.
3: Accoglio, Padre, la nostra preghiera e fatti ascoltiamo da veri figli della tua voce, perché armonizzando con la tua volontà il nostro lavoro quotidiano possiamo trasformare tutta la vita in una lode perenne al tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa.
1: Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Della sua grazia, infatti, singolarmente tu mi nasci l'anima di Santa Eterna, che nulla deposita l'amore di Cristo, e se stesso e i tuoi figli voglio offrirti al tuo servizio. Tu lo rendessi illustre per santità e insigne per i miracoli, facessi eminente maestro di vita monastica e a tutti lo additassi come dottore di sapienza spirituale nell'amore alla preghiera e alla lotta. Fuggi da guida di popoli alla luce del Vangelo e in alzata al cielo una strada luminosa egli insegna agli uomini di tutti i tempi a cercare te, o Padre, nel retto sentiero e le ricchezze eterne da te preparate. Per questi doni della tua benevolenza noi ti ringraziamo con gioia e in concordia di voce e di spirito ci uniamo agli angeli nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la bruciata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate.

stesso modo dopo aver cenato prese il calice di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Anticipiamo la tua morte, Signore.
2: Abbiamo la tua risurrezione.
3: In attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione. Alice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo.
4: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
5: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Benedetto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.

0: della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
1: La pace.
0: La pace.
2: Ecco il tuo spirito, pace.
0: Pace. Signore Gesù Cristo.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ma di soltanto la mia.

0: ecco, che desidera ampliarsi nella volontà di Dio, della sua presenza che ci ha fatto gustare anche il senso dell'appartenenza al corpo mistico della Chiesa. La ringraziamo per i 5 anni di ordinazione sacerdotale che celebra proprio quest'anno, in cui lei ha spezzato, diciamo, la sua esistenza per il bene di questa diocesi, per farla crescere nella grazia del Signore, nella serenità e nella concordia. Oggi San Benedetto ha riunito un'Europa dove i vari stati, ormai ciascuno pensava a se stesso, e lo ha unito in nome del Vangelo, della carità, della concordia. Non solo, ma ha dato anche l'impulso legislativo ed economico di questo nuovo ente Europa, che oggi è un centro di civilizzazione, nato nella Chiesa. San Benedetto ha lasciato papà, padre, madre, tutti, ma ha lasciato anche gli studi letterali a Roma per cercare Dio, e lo ha cercato nella solitudine, nella preghiera, e lo ha trovato. Non solo, ma dal suo sì è nato veramente questo grande bene del monachesimo benedettino, che ha rifatto anche l'uomo nella sua natura creata da Dio e nella sua, nel divenire un unico popolo, un'unica realtà che diffonde la civiltà cristiana. Ecco, per questo la ringraziamo di essere venuto in mezzo a queste piccole povere monache, ecco, e di veramente di donarsi completamente, come ha celebrato oggi nella Santa Messa. Questo è il mio pane dato per voi. E chiediamo al Signore la grazia anche per noi, per la vocazione anche eucaristica, di diventare pane spezzato per la vita di Dio nei cuori dell'uomo. Grazie, Eccellenza.
1: Preghiamo, preghiamo. O Signore, che ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che, seguendo gli insegnamenti di San Benedetto, celebriamo fedelmente la tua lode e amiamo i fratelli con carità sincera. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
1: Nel nome del Signore. Andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla chiesa di San Giuseppe di Ragusa, delle monache benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, abbiamo trasmesso la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa. San Benedetto ieri e oggi. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle monache benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
1: Sono padre Lorenzo Mauri, vengo da Lombardia come nascita, ho fatto esperienza pastorale nella diocesi di Milano quando era cardinale l'arcivescovo Martini, quindi ho assorbito un po' anche la sua pastorale, la sua caratteristica di uomo di Dio. E una delle cose interessanti che lui ha proposto subito quando è arrivato in diocesi, una cosa che ha sorpreso tutti noi preti, e che ha detto: bisogna sottolineare la dimensione contemplativa della vita. È stata una lettera pastorale che ha suscitato, diciamo, del malumore o dello scetticismo. E invece Martini ha proprio indovinato in qualche modo a rintracciare le motivazioni anche della vita pastorale dei sacerdoti e dei comuni laici, delle religiose e dei religiosi. Se non si parte da lì, da questa dimensione contemplativa, che pesca il suo riferimento, il suo motivo, soprattutto in colui che ci dà questa possibilità, che è il Signore, anche la pastorale più moderna, la pastorale più organizzativa, ha il suo fallimento. Dicevo questo perché appunto ho lavorato con lui diversi anni, ho insegnato nelle scuole e ho diretto anche dei centri giovanili, a contatto anche con i bambini, con i ragazzi, a contatto con le famiglie. Per me è stata un'esperienza davvero importante. Però a un certo punto, anzi devo dire onestamente che già in seminario mi ero posto il problema: ma mi vuole veramente il Signore prete o per me ha in qualche modo in riserva qualche cos'altro? E mi sono posto la domanda che ho rivolto sempre negli anni in cui ho frequentato il seminario, 10 anni, ai miei superiori, i quali, dicendo loro: ma io sentirei anche di vivere una vita più attaccata al Signore, più, come dire, legata a Lui, profondamente a Lui, non impegnato direttamente nella pastorale, ecco, devo dire che mi hanno sempre dissuaso. Mi hanno detto sempre di no, no, lascia perdere, quindi non tenere conto neanche di questa idea. Va bene, io ho obbedito, giustamente ogni prete deve fare il suo vescovo, credo. Ho obbedito, però a un certo punto della mia vita è rispuntato questo desiderio o questa vocazione nella vocazione. E devo dire che lui stesso, Martini, che mi ha dato la possibilità di incontrarmi con lui diverse volte, mi ha dato la possibilità di sperimentare per 10 mesi un tipo di vita monastica che era sorta già in quegli anni nella diocesi. È stato un prete diocesano della diocesi appunto di Milano che ha aperto un tipo di monastero, diciamo così, diocesano, e mi ha mandato da lui per dissodarmi, cioè di vedere un po', di capire che se veramente questo tuo desiderio, questa tua chiamata è valida. E ho fatto 10 mesi con questo sacerdote. Ma durante questi 10 mesi l'entusiasmo che mi ha in qualche modo aperto questa strada, ogni mattina dopo il 5° mese ha cominciato a creare in me un'angoscia, un timore, una paura, e mi ha fatto anche dimagrire parecchio. Allora, parlando con l'arcivescovo, mi ha detto: cosa è successo? Ma ho detto a Eminenza: sì, io mi sembra che questa strada sia per me, però il mio fisico non risponde, ha qualche problema. Allora mi ha detto: va bene, sospendi questa tua esperienza, torna in diocesi. E mi ha dato l'incarico di vice direttore di una casa di esercizi spirituali vicino a Monza, in Brianza. e per un anno e mezzo sono rimasto in questa casa. La cosa interessante che l'arcivescovo appunto mi ha detto nel presentarmi questo impegno, mi ha detto: ma tieni conto anche di questo tuo desiderio, perché no? Avrai tempo di pregare molto in questa casa di esercizi, dedicherai tempo anche alle persone che vengono per la direzione spirituale, per le confessioni, per seguire i gruppi. Mi ha dato da studiare due libri, ed erano due libri però del campo gesuitico. Il primo libro che mi ha dato da studiare è il suo commento al Vangelo di Marco, 8 giorni di esercizi spirituali che lui aveva tenuto ai preti, e l'altro libro è sugli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Io, obbedendo ovviamente al mio vescovo, ho cominciato a leggerli tutti e due. Sono arrivato a pagina 10 e tutti e due ho smesso di leggerli. Ho detto: no, non fa per me, non è questo. Allora ho scoperto invece un altro libro di Carlo Carretto, che aveva fatto più o meno la mia stessa esperienza, che a 40 anni ha deciso, dopo l'impegno dell'Azione Cattolica, di farsi piccolo fratello del Vangelo. Ha cambiato radicalmente vita. Bene, questo libro giungeva alla mia stessa età e mi ha dato un respiro, mi ha dato una spinta per chiedere al vescovo: io vorrei provare ancora a vivere in un monastero. Dopo vari colloqui, alla fine dell'ultimo colloquio, era presente lui stesso in quella casa di esercizi dove io appunto svolgevo il ministero di vice direttore. L'ultimo colloquio sono entrato da lui e gli ho riformulato questa domanda: posso andare in monastero? E lui mi fa: se Dio vuole così, io non posso oppormi a Dio. Ed è stata la chiave di lettura della mia nuova esperienza, che non ho abbandonato di per sé il ministero sacerdotale, non più certamente impegnato in maniera diretta con la in parrocchia o con i gruppi, ma appunto andando in monastero, e ancora adesso sto esercitando il mio ministero nella predicazione, nell'accoglienza degli ospiti, nella confessione, nella direzione spirituale. E sono 28 anni che sono in monastero. Questo monastero, che è appunto vicino a un paese chiamato Germanio, che è sul lago d'Orta in Piemonte, nella diocesi di Novara, provincia di Verbania. È un piccolo monastero costruito negli anni 90 come un prefabbricato. Chi venisse a visitarci si trova di fronte a un tipo chalet, praticamente con diverse case dislocate. C'è un centro intorno a cui gravitano i vari luoghi di vita della comunità. Il centro è un giardino con una fontana in mezzo. Perché un giardino in mezzo? È una tradizione non benedettina, ma cistercense, e cioè è il contatto tra la terra e il cielo. I lati di questo giardino ci sono i nostri momenti di vita: c'è la sala da pranzo, la cappella, la chiesa, la biblioteca e i nostri alloggi. Allora, perché tornare a riflettere su Benedetto? E ripeto, un'occasione che per me è stata di ristudiare questa figura, rileggendo la vita scritta su di lui da parte di Gregorio Magno e poi anche la regola di San Benedetto. Perché è importante ancora oggi San Benedetto? Certo, non va rispolverato, tirato fuori dalla naftalina perché è in vista la sua festa. Dice ancora qualcosa a noi Benedetto oggi, sia a noi monaci benedettini, gli altri monaci, alle monache benedettine? Dice ancora qualcosa ai cristiani di oggi? È vero, c'è il fenomeno, non da noi perché il nostro piccolo monastero non ha visita turistica che normalmente hanno gli altri monasteri. Perché la gente si muove, va verso i monasteri, questi misteriosi luoghi affascinanti? Forse perché hanno letto Il nome della rosa? Lo conoscete il romanzo, no? Anche se era un romanzo non prevalentemente sulla vita benedettina, aveva tutt'altra intenzione, no? Chi l'ha scritto. Perché vanno a vedere i monasteri? Perché vanno in monastero? Beh, due motivi. Turisticamente sono affascinanti, quindi denota anche l'idea della costruzione del monastero come luogo in cui ritrovarsi delle persone, uomini o donne, per vivere la dimensione contemplativa della vita in rapporto a Dio. Quindi è una sfida ancora oggi, però dal punto di vista turistico ci sta, quindi porta anche dei contributi economici, però c'è molta gente ancora oggi, ringraziando il Signore, che frequenta i monasteri per tutt'altro motivo, per sperimentare per pochi giorni, per qualche giorno, una settimana, come viviamo noi, come vivono le monache. Abbiamo appunto un po' di accoglienza, noi una piccola realtà abbiamo soltanto 5-6 camere, i monasteri più grandi hanno più possibilità. Ecco, l'idea che queste persone, toccate dalla grazia, mi sembra, possano sperimentare per qualche giorno che cosa vuol dire staccare tutto, immergersi in un altro tipo di dimensione, ancora appetibile oggi, ancora possibile oggi, vuol dire desiderarla. Perché non vivere a contatto con Dio attraverso questi fratelli, queste sorelle? E molta gente rimane affascinata, nonostante tutto. Beh, se conoscessero veramente chi siamo, forse un po' di idealismo che rimane in loro sta bene. Facciamo fatica a vivere insieme perché siamo uomini e donne, con i nostri motivi di litigio, i nostri motivi anche di gratitudine per la presenza delle sorelle o dei fratelli. Così che questa gente, appunto, sperimentando per qualche giorno questa esperienza di Dio, a contatto con Dio, ma attraverso i fratelli e le sorelle, dicono: ah, è possibile vivere in comunità, vivere in fraternità. Ecco perché dunque Benedetto può dire qualcosa ancora oggi a noi, sia appunto monaci scelti, monache che mi hanno scelto questa vita, ma anche a voi cristiani, anche a chi non è cristiano, non è praticante. Da noi sono giunte parecchie persone in ricerca. Quindi qualche cosa può dire ancora oggi San Benedetto. Questo è il motivo fondamentale per cui possiamo con gioia e gratitudine appunto celebrare la sua festa, che sarà l'11 di luglio. Avevo preparato anche una specie di diapositive, ma non ho fatto in tempo a preparare, ma domani, parlando un po' più diffusamente della regola, posso preparare un po' queste diapositive, così da avere un po' visivamente l'idea della, di cosa vuol dire conoscere e tirare fuori, raccogliere qualche cosa della regola di San Benedetto. Oggi volevo soltanto accennare alla vita di San Benedetto scritta da San Gregorio Magno. Voi sapete che è un papa molto importante e significativo, soltanto perché ha aperto un mondo, il mondo di San Benedetto. Ma San Benedetto, al suo tempo, vive già, quando poi ha scelto comunque di vivere da monaco, un'esperienza. Erano presenti già in Italia dei monaci di altre tradizioni. Pensate ad esempio agli agostiniani o a San Basilio, presenti anche, non so, in Sicilia o qualche gruppo c'era. Comunque al centro c'erano dei monasteri iniziati dai monaci di San Basilio, tant'è che San Benedetto, in finale della sua regola, accenna proprio a San Basilio. Ma chi ha dato motivo per la conoscenza di questo tipo di vita è stato Sant'Atanasio, vissuto nel secondo secolo, un vescovo quasi sempre in esilio, perché non era mai d'accordo con l'imperatore, lo mandava in esilio spesso. Tra un esilio è venuto anche in Italia presentando la figura di Sant'Antonio nel deserto, è un po' il capostipite, in maniera esemplare, della vita monastica, anche se lui di per sé è stato un monaco eremita, non un monaco cinevita. Pacomio invece, dopo di lui, sarà quello che ha ideato la vita cenobitica ed è quella che praticamente, prevalentemente, i monaci, che non si chiamavano ancora benedettini, si chiameranno poi da San Benedetto in avanti, ma tutti gli altri che poi seguiranno la regola, cistercensi, camaldolesi e tanti altri di questo tipo sorti successivamente nei secoli successivi, prenderanno spunto di vivere una dimensione prevalentemente cenobitica, cioè di fraternità. Anche se, a dire la verità, domani leggeremo la regola di San Benedetto e descrive quattro tipi di monaci presenti al suo tempo. Quattro tipi sono questi: i girovaghi, cioè gente monaci, che sempre in ricerca di un tetto e di mangiare. Giriamo 3 giorni qui, una settimana là, quindi gente sfaccendata purtroppo, e quindi girovaghi. Poi sarabaiti, un secondo gruppo, questo gruppo di cui parla appunto San Benedetto, peggio ancora dei girovoli, dice Benedetto, perché senza legge, senza regola, badando soltanto a se stessi, senza un responsabile, uno o due, tre insieme, ma anche questi qua per di giorno, potremmo dire. Quindi anche allora la cosa era molto praticamente riuscita bene. C'era anche chi sfruttava queste posizioni. Poi c'è un terzo tipo di monaci, che è appunto il monaco eremita, e tra l'altro Benedetto nella sua esperienza farà proprio il primo tentativo di vivere nella solitudine quando abbandonerà Roma per andare a Subiaco, vivrà 3 anni in solitudine e ne parla proprio bene dei monaci eremiti. Però mette una clausola, dice ai suoi monaci, potete anche a un certo punto scegliere di vivere da soli, quindi come eremiti, però prima dovete sperimentare di vivere tanti anni in comunità, tanti anni a gomito, per temprare la vostra vita, per temprare il vostro cuore, per essere poi capaci di vivere in solitudine, di vivere da soli. A me capita a volte, abbiamo anche un piccolo eremo in monastero, era una specie di baita che era distrutta, l'abbiamo edificata in legno ed serve anche a noi durante l'anno per fare qualche giorno di ritiro nostro personale. Ecco, a me capita quando faccio 3 giorni, per esempio, il primo giorno sono disorientato, non so cosa fare, come organizzarmi, di qua di là faccio da mangiare, prego, dormo, leggo, perché il ritmo della vita ordinaria mi ha talmente formato che devo in qualche modo riabituarmi di me stesso, riappropriarmi di me stesso in un'altra dimensione, che è quella più intima, più personale con il Signore. E questo è molto importante. Dopo il secondo giorno va un pochino meglio, ma il terzo devo scendere. Però mi è servito per misurare me stesso e tornare alla mia quotidianità in maniera più convinta, più bella, più pacifica, anche più, come dire, più contenta, più felice di rincontrarmi con i miei fratelli per riprendere appunto la vita comunitaria, la vita fraterna. Poi il quarto gruppo di monaci sono i monaci cenobiti, quindi le monache cenobite, quelle che vivono in comunità, in fraternità. E secondo lui sono i migliori. Adesso un po' gasato, se volete, ma non so se siete d'accordo. Comunque cerchiamo di fare il nostro dovere. Ebbene, ecco, questo modo di vivere in comunità è fondata su 2 testi evangelici, no, un testo evangelico e il libro degli Atti degli Apostoli. Il primo testo evangelico è molto significativo perché determina che cosa vuol dire scegliere di stare sempre con Dio, non che gli altri che sono fuori, appunto come voi, non siate in contatto con Dio, non abbiate Dio nel vostro cuore, ci mancherebbe. Però vivere a contatto con Dio in maniera particolare occorre una chiamata che non tutti in qualche modo rispondono positivamente perché non sono in qualche modo chiamati, perché fanno altro nel nome di Dio. Qual è questo testo? Che però coinvolge comunque, secondo me, ogni cristiano. È il testo del Vangelo di Giovanni, quando Battista sta passeggiando con alcuni suoi discepoli e vede in lontananza Gesù. Gesù si sta avvicinando e Giovanni Battista dice, ecco l'agnello di Dio. Cosa succede? Non so se vi ricordate questa scena. I discepoli di Giovanni Battista fermano Gesù e gli dicono, dove abiti? E lui cosa risponde? Venite e vedete. Non ha risposto, sono io, sono Gesù, sono il Messia. Ecco, sì, no, no. Dove abiti? Venite e vedete. Ecco, questa è la prima risposta che uno chiamato, un religioso, un sacerdote, una religiosa, una monaca, ma anche voi, dove abiti, Signore? Ecco, dice anche a voi, venite e vedete. Questo venire e vedere non ha un luogo, se non nel cuore. Perché ho detto che tutti possono rispondere in maniera diversa a questa chiamata. E la risposta della chiamata del Signore non si può fare attendere. Il secondo testo, invece, è tratto dagli Atti degli Apostoli. il famoso testo del capitolo secondo, versetti 43-47, dove appunto Luca, che ha scritto gli Atti, parla di questa comunità, questa fraternità stranissima in cui si ritrovano persone di diversa origine, ma che mettono in comune i loro beni, mettono in comune, vendono i loro terreni, li danno agli apostoli perché possano in qualche modo di aiuto a chi ne ha bisogno. E chi faceva parte di questa comunità non si sentiva solo, non era abbandonato. Ecco, questi due aspetti, queste due esperienze, sono la base della nostra risposta di monaci e di monache. Dove abiti, Signore? Vengo, abiti nel mio cuore, posso raggiungerti, sì. Vuoi vivere una vita di fraternità? Ebbene, vai in monastero, vai nella vita religiosa, altri fratelli, altre sorelle saranno con te. E allora potete cantare, sperando tutti i giorni, come il Salmo che dice, come bello e dolce vivere come fratelli. Ma questo essere fratelli e sorelle, questa dolcezza dell'essere fratelli e sorelle, riguarda ciascuno di noi che vive in comunità, come gruppi parrocchiali, come le famiglie, come i gruppi giovanili. Questo è l'apice della vita cristiana, della vita monastica e della vita di ogni cristiano. Ecco perché San Benedetto, nella sua regola, ha tre punti fondamentali, che però sono un po' dei capisaldi, con un'unica frase che dice all'inizio del capitolo 4 e poi al capitolo 73, mi sembra, nulla anteporre all'amore di Cristo. Quindi questo andare a trovare Gesù dove abita, dentro di me, è dettato soltanto dall'amore, non c'è nessun altro interesse. E dall'amore fondamentale, quindi nulla devo anteporre all'amore di Cristo. Lo richiama appunto in questo capitolo quarto della regola, lo richiama quando parla degli ospiti, che dice accogliete gli ospiti come Cristo. Quando noi accogliamo le persone, tra l'altro c'è un rito che San Benedetto propone all'abate e ai monaci quando vengono gli ospiti, di lavare loro i piedi, di pregare con loro, perché accolgono Cristo. L'ospite è Cristo, accolgono i poveri, i disagiati, i bisognosi, i ricercatori di Dio. Ecco, il monastero ha anche questa qualifica di accogliere l'ospite perché è Cristo che accogliamo. Ed è un dono grande. Certo, tutti gli ospiti magari sono un po', come dire, normali. A volte sono anche persone che magari eccedono un po' come caratteristica, persone che magari anche dei grossi problemi. Per esempio abbiamo ospitato per 2 anni una persona che ha avuto dei problemi di carcere, e questa persona è rimasta con noi 2 anni, ovviamente mandata al tribunale. Finiti questi 2 anni, la sentenza definitiva lo condannava a 10 anni di carcere. Bene, gli mancavano 8 anni. È andato in un carcere del Piemonte, però cosa è successo? Grazie alla conoscenza che io avevo del cappellano di questo carcere, abbiamo organizzato ogni mese per 8 anni di fila di visitare questa persona. Tutti i mesi 2 di noi si incaricavano di fargli visita, e la cosa interessante che poi è successa durante gli anni, abbiamo fatto amicizia anche con gli altri carcerati che potevamo intravedere in qualche modo, perché un maestro pittore della città dove era appunto presente questo carcere ha organizzato dei laboratori di pittura e andava con la sua squadra in carcere a organizzare anche là un laboratorio di pittura. A un certo punto negli anni hanno realizzato una serie di quadri, 7 quadri enormi, grazie a loro, e non sapevano dove metterli questi quadri. Il maestro pittore era venuto a trovarci con questa persona, era un giorno che poteva essere un congedo, quindi libero, ha visto la sala da pranzo, c'era una parete vuota, ma qui starebbe bene questa serie di quadri. Cosa rappresentavano? Nelle scene stupende, la genesi di questa opera è interessantissima. Cosa è successo? Questo maestro pittore era anche un amante della musica e ha scoperto che il compositore Gustav Mahler ha scritto una 4ª sinfonia. L'ultimo movimento di questa sinfonia è un movimento che ha un canto, un soprano che canta una canzone dedicata a dei bambini che nella vita non hanno avuto niente, i poveri, affamati. e ha immaginato, lui stesso Gustav Mahler ha scritto questa canzone, ha immaginato un paradiso in cui questi bambini potessero finalmente mangiare, finalmente divertirsi. Allora la scena che ha rappresentato questo pittore, sono 7 quadri, la scena è questa, due ragazzi e una ragazza per quadro si danno la mano e danzano fino alla fine del 7° quadro. In centro c'è una famiglia, papà e mamma e un bambino, ma ha legato questa danza anche con un filo, questo filo rosso che collega tutti questi quadri. Ecco, questo è il regalo, per esempio, che abbiamo ricevuto da questa persona che è stata con noi. Quando poi è stato rilasciato, io non ho smesso di non vederlo, telefono spesso, a volte mi capita di andare a Novara a trovarlo, ci ringrazia e ci dice: quei 2 anni che ho passato con voi, per me siete stati dei fratelli. E quando lo dice si commuove ancora adesso. Per dire che l'ospitalità è fondamentale. Voi sapete, conoscete il detto attribuito a Benedetto, ma non è vero, ora et labora. Bisogna aggiungere anche qualche altra cosa. Ora labora, legge e ospita. Sono le 4 colonne della vita monastica che Benedetto ha scritto e ha sperimentato nella sua vita. Benedetto è anche grande, descritto dalla parte di San Gregorio Magno, e lo scrive dando un modello. Ma il modello che San Gregorio pone come Benedetto ha un trucco. Benedetto è rappresentato in varie scene che compie miracoli, che converte qualche personaggio importante, però dietro di lui ci sono le figure bibliche. Quindi Benedetto è sì un modello, ma perché dietro di sé ha Mosè, ha Abramo, ha il Battista, ha i profeti. Quindi vuol dire che San Gregorio non ha scritto una biografia di Benedetto, ma ha scritto una bioteologia di Benedetto, perché vuole riportarci all'essenzialità della vita credente e della vita cristiana. Il modello è vero, è Benedetto. Il modello è vero, sono i profeti, sono Mosè, eccetera, ma il modello autentico è Gesù. Ecco perché appunto Benedetto, vi dicevo, nulla anteporre all'amore di Cristo, Cristo gli ospiti, e anche alla fine dirà la stessa cosa, niente anteporre all'amore di Cristo. Quindi allora, in sostanza, è l'amore di Cristo che deve spingerci a una scelta. Ecco perché allora la spiritualità di Benedetto si fonda semplicemente sull'amore. E infatti, quando prende spunto per scrivere la sua regola, tra l'altro, appunto, ripeto, c'erano già tante regole e tanti monaci di altre tradizioni, prende spunto dall'inizio della regola di Sant'Agostino, che inizia proprio così: amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, il prossimo tuo come te stesso. Quindi rileggere la figura di Benedetto presentata da San Gregorio Magno, tipologico, cioè modello, ma alla fine la sostanza è questa. Devo leggere la figura di Benedetto alla luce del Vangelo, alla luce di Gesù, e mettermi in quest'ottica. Ecco perché la sua spiritualità è valida ancora oggi. Ecco, io finirei qui. Grazie.
0: Avete ascoltato San Benedetto ieri e oggi? Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
2: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Tre proposte di esercizi spirituali per ritrovare la rotta. Sono quelle offerte da Percorsi di Vita, organizzazione per la promozione di cammini di maturazione umana e spirituale e che si svolgono a bordo di una barca a vela. L'invito è a fare ordine nella propria vita vivendo un'avventura davvero inedita. Procida, Isole Egadi e Liguria sono i luoghi che si visiteranno in tre periodi diversi, da aprile a maggio, con guide d'eccezione, come il padre gesuita Francesco Cavallini. Ma ora è il momento di passare il microfono a Edoardo Giribaldi.
4: Il nostro viaggio inizia con Lorenzo Serra, organizzatore degli esercizi spirituali in barca a vela, facente parte dell'associazione Percorsi di Vita. Lorenzo, in cosa consistono e come è nata l'idea di questi esercizi?
5: Vedi, l'idea degli esercizi spirituali in barca a vela è nata da una chiacchierata tra me e padre Francesco Cavallini, che è un gesuita, che ha sempre seguito ragazzi, mentre io invece ho un'esperienza, una passione come velista, ho fatto regate, tante crociere. Allora, assieme, parlando di come le due cose, cioè come la barca a vela si può prestare ad essere luogo e mezzo e strumento per fare degli approfondimenti spirituali, avevo provato a mettere assieme questa proposta, che poi tra l'altro si inquadra all'interno di un'organizzazione, di un'associazione che è Percorsi di Vita, che non fa solo proposte in barca a vela, ma fa percorsi di trekking, di campi di lavoro.
4: La particolarità di questi esercizi è il coinvolgimento dei giovani. Perché coinvolgere proprio le nuove generazioni?
5: Le nuove generazioni hanno un bisogno di confrontarsi anche nella ricerca di un'avventura. Per esempio, gli esercizi che partono da Marsala, nelle Egadi, partono dalla terraferma e vanno verso un'isola. Quindi, anche dal punto di vista simbolico, partire con una barca, con persone di cui molte non sono mai state in barca a vela, ci sono state proprio così, lasci dietro la terraferma e vai verso un'isola. È un qualcosa di ignoto, ma è anche una prova, è anche un arrivo. È un po' come staccarsi dalle proprie paure, dai propri vincoli e cercare di mettersi in discussione così come si va verso l'ignoto.
4: Si fa proprio sulle nuove generazioni tanto parlare, spesso anche in maniera non proprio positiva. Che valori invece lei ha potuto riscontrare nei giovani che hanno partecipato a questi esercizi spirituali in barca a vela?
5: Abbiamo trovato dei giovani con esperienze diverse e certe persone veramente in gamba, veramente tanto di cappello, con voglia di fare, con curiosità, cercando sempre, ponendosi domande e sfruttando un'esperienza, anche se un'esperienza nuova, che in certi casi può anche spaventare. Abbiamo avuto una volta un giorno di mare non proprio grosso, ma non era certamente calmo, e i giovani hanno reagito in due modi diversi. Chi si è un po' chiuso a riccio, ha chiesto aiuto agli altri, chi invece l'ha affrontato, come dire, è un qualcosa di più. Altri giovani invece sono arrivati un po' più chiusi in loro stessi, ma il fatto di essere

0: diversi giovani insieme. È stato un poco come riuscire a condividere anche le proprie fatiche con chi poteva dare una mano.
1: Qual è il beneficio che il mare può portare alla spiritualità di una persona?
0: Immaginiamoci una navigazione, può essere una barca a motore o meglio ancora una barca a vela, perché quando c'è vento non c'è motore, è proprio il rumore del vento, delle onde. È un rumore ripetitivo, è un andare, un collarsi sulle onde. In certi esercizi spirituali si richiede proprio il momento di silenzio in cui ognuno sa per conto suo si riflette sulla proposta che il padre ha detto pochi minuti prima. In barca questo viene di meno, perché la navigazione stessa induce alla riflessione, induce a sentirsi in mezzo al creato. Le onde, il mare, il cielo, che bianco, quante volte i delfini sono stati fortunati, ti aiutano a ripensare, a ragionare, a guardarsi dentro, però allo stesso tempo senza un obbligo. Si possono fare anche due chiacchiere, semplicemente anche ascoltare il silenzio e farsi trasportare o partecipare alla navigazione verso la destinazione che si arriverà la sera. Quindi sia mare come navigazione, ma anche un altro elemento molto bello, la sera, quando riusciamo a stare in rada, ovvero si va in un posto protetto, si butta l'ancora, ci si ferma, si fa un'ulteriore riflessione, poi si fa da mangiare, si scherza, si ride, si canta, i ragazzi normalmente, è bello fare anche questo, per fortuna, e quindi anche la rada ha un suo senso particolare di sentirsi accomunati in questo momento bello, tutti assieme in questa isola che sta di ferro in mezzo al mare.
1: Concludiamo con una domanda che vuole appunto vedere al futuro, all'orizzonte. Quali sono i progetti futuri che coinvolgeranno gli esercizi spirituali in barca a vela?
0: Noi abbiamo fatto una prima esperienza a Legati nel 23, una seconda sempre a Legati nel 24 e poi una a Spezia. Quest'anno faremo fra aprile e maggio Egadi, Procida e La Spezia, e poi probabilmente anche a settembre di nuovo Spezia. Quindi significa che questo modello, che è partito quasi un poco come una chiacchierata di due persone, ha altre persone che condividono questo modello, che mettono a disposizione il proprio sapere andare in barca, o mettono a disposizione la propria barca. E ci sono anche delle persone, sia laici che religiosi, che si mettono a disposizione per seguire questi ragazzi, curando la parte spirituale. Quindi l'obiettivo, il progetto che noi abbiamo è quello di avere un metodo che possa essere replicato. Oggi ci siamo io, Francesco Cavallini e altri. Domani, una volta che è definito questo metodo, questo modello, si può ripetere infinite volte con tutte le persone che hanno buona volontà e passione del mare e passione verso i ragazzi. Quindi un po' come le 10 parole che era partito da padre Rosini, da Don Rosini, poi si era diffuso in tutta Italia, ma no, questa pretesa non ce l'abbiamo. Però è stato possibile e sarebbe bello riuscire a fare altrettanto.
1: In chiusura le chiediamo, come facciamo ad ogni ospite, di indicarci una canzone che ci serva da stacco un po' per introdurre anche le prossime interviste. Cosa ci consiglia, cosa ci fa ascoltare, Lorenzo?
0: Ma a me piace molto perché mi emoziona, mi fa sentire una parte di bello, il pezzo musicale che è Romeo and Juliet dei Dire Straits.
2: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack.

0: Abbiamo adesso nostro ospite Luca Proietti. Grazie per essere con noi, Luca.
1: Grazie a voi per l'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Luca Proietti ha preso parte alla primissima edizione degli esercizi spirituali in barca a vela. Era il 23 aprile del 2023. Prima di tutto, Luca, dove eravate? Dove vi siete spinti con la vela?
1: Eravamo in Sicilia, siamo partiti dal porto di Marsala e abbiamo fatto un giro tra le isole Egadi, quindi Favignana, Marettimo, Levanzo, e poi siamo rientrati su Marsala.
0: Luca, che cosa l'ha spinta a partecipare e quali sono i suoi più forti ricordi personali di quell'esperienza?
1: Ma sicuramente la curiosità di un'esperienza appunto nuova che univa il mare, una cosa che mi appassiona tantissimo, la vita nella natura, quindi la libertà del viverla in barca a vela e la possibilità di avere degli spazi, dei tempi e delle occasioni di riflessione, di preghiera, di svolgere quindi gli esercizi spirituali in un clima che fosse di natura, sul mare. Questa è stata un po' la molla che mi ha spinto a partecipare, e devo dire che le esperienze, infatti, che mi porto nel cuore, le emozioni più belle sono proprio questa libertà del poter dormire in posti bellissimi, svegliarsi in queste baie, in queste cale bellissime, quindi totalmente liberi, in condividere con gli altri compagni di barca questa bellezza, questa esperienza, e avere anche poi la possibilità di unire a questi momenti la preghiera proprio in quei posti lì. Quindi diciamo che una dimensione, quella della natura, del mare, favoriva la meditazione, la preghiera, e viceversa la parte spirituale aiutava ad apprezzare ancora di più quella bellezza.
0: E sicuramente la parte spirituale ha fatto anche sì che voi in qualche modo poteste andare d'amore d'accordo, lo dico perché sappiamo tutti che la vita in barca a vela è un bel banco di prova per le relazioni.
1: Ah, assolutamente sì, diciamo che è stata anche quello è stata un po' una sfida, anche perché non ci conoscevamo, quindi ci siamo trovati per la prima volta a dover convivere su una barca per 7 giorni, e questo è stato uno stimolo anche per portare a galla delle nostre dinamiche umane, relazionali, sulle quali poi abbiamo anche lavorato, riflettuto con la parte spirituale.
0: Se lei dovesse con la memoria andare a quell'aprile del 2023 e tirarne fuori un solo ricordo, un qualcosa che veramente porta con sé, la custodisce gelosamente.
1: Ma una sera che uno dei ragazzi che era sulla nostra barca si era messo a pescare, aveva preso qualche pesce e poi aveva preparato la cena con quei pesci e li abbiamo condivisi anche con l'altra barca che faceva il percorso con noi, e quindi c'è stata questa cena di condivisione. È una cosa che davvero mi ricordo il tramonto con il brindisi con questo vino bianco e questa pasta col pesce buonissima, e diciamo ha racchiuso in un solo ricordo tutta l'esperienza.
0: Allora, Luca, probabilmente avrà in mente forse di partecipare ad altri eventi simili in futuro, ma soprattutto nel caso in cui dovesse consigliarlo ad altri, cosa direbbe?
1: Assolutamente sì, l'idea di partecipare di nuovo c'è proprio per l'esperienza che è stata, e la consiglierei a chiunque ha il desiderio di approfondire la parte spirituale, però ha bisogno anche di una dimensione sia di condivisione sia di dinamicità all'interno della natura, del mare. Diciamo che il valore aggiunto è proprio questo, quindi la possibilità di fare degli esercizi spirituali che non sono nella versione diciamo canonica, quindi di silenzio, di ritiro, che è altrettanto interessante. Però questi esercizi spirituali vengono vissuti con questa dimensione di dinamicità, di condivisione, di vita nella natura, ma anche dinamica, nel senso che ci sono tutte le cose a cui uno deve badare mentre si sposta in barca a vela. Quindi c'è un viaggio interiore e un viaggio reale, concreto all'esterno. Questa è la cosa che mi è piaciuta e che per cui consiglierei questa esperienza.
2: Francesca Scoccimarro, partecipante alle edizioni precedenti degli esercizi spirituali in barca a vela. Francesca, cosa l'ha spinta a partecipare a un'esperienza così particolare?
3: Allora, io conoscevo già l'associazione Percorsi di Vita perché ero stata in Siria, sempre con l'accompagnamento di padre Francesco Cavallini, quindi diciamo sono andata sul sicuro, conoscevo già alcuni partecipanti appunto perché anche loro avevano viaggiato con me in Siria e mi piaceva molto l'idea di unire sia gli esercizi spirituali che avevo fatto in passato nella mia vita a Bologna in una sorta di monastero e poi il viaggio, quindi questi esercizi spirituali in barca a vela univano due grandi miei amori, la fede, la religione e anche il viaggio. Mi è sembrato un ottimo compromesso, avevo bisogno di una ricarica che fosse sia fisica ma anche spirituale.
2: Dove si sono svolti i suoi esercizi spirituali?
3: Allora, si sono svolti a cavallo tra aprile e maggio scorso nelle isole Egadi, quindi Favignana, Marettimo e Levanzo. Non era scontato che noi le visitassimo tutte e tre perché dipendeva dalle condizioni del mare, del vento, però per fortuna abbiamo avuto questa possibilità perché il vento ce lo ha consentito.
2: E com'è stato condividere questa esperienza con altri ragazzi giovani?
3: È stato molto bello, in realtà eravamo proprio tanti, eravamo divisi in due barche, 10 persone in ciascuna barca, 20, quindi eravamo 20 partecipanti in totale e i compagni di viaggio sono stati molto solari, molto divertenti, tutti con delle storie molto interessanti, alcuni di noi avevamo anche delle fasce d'età molto diverse, quindi si andava dai 19 anni ai 40 anni, ma non abbiamo accusato troppo questa differenza di età perché c'era molta maturità da parte di tutti. È molto curioso perché alcuni di noi insomma erano accomunati dal fatto di trovarsi in un punto della vita in cui non avevano previsto di trovarsi, quindi abbiamo scelto di fare questi esercizi spirituali, poi ce lo siamo un po' detti durante i vari feedback che ci davamo, proprio perché volevamo un attimo fare il punto della situazione, in qualche modo trovare la rotta, rimetterci in cammino, farci le domande giuste, perché nella quotidianità siamo tanto spinti dal fare, dal vivere la routine, dal lavoro, non dedichiamo abbastanza tempo poi allo spirito e a tutte le domande che veramente possono correggere il tiro della nostra esistenza. E poi il viaggio in barca a vela è stato proprio una metafora, perché come dicevo prima il programma non era scontato, dipendeva dalle condizioni del vento e quindi ci siamo completamente affidati un po' alla provvidenza. Tutto dipendeva dal mare, dalle sue condizioni, per raggiungere un'isola dall'altra sceglievamo comunque dei percorsi a zig zag, perché con la barca a vela non puoi andare dritto, accendere il motore e andare sempre dritto, no, devi seguire comunque dei percorsi che allungano tanto il viaggio, ma te lo fanno godere anche di più. Quindi abbiamo scoperto proprio la bellezza dell'andare per arrivare ad una destinazione.
2: E c'è stato un momento specifico che l'ha toccata particolarmente dal punto di vista spirituale?
3: Allora, sicuramente padre Francesco Cavallini ci dava degli input molto interessanti, molto attuali. Noi partivamo dalla parola, dalla Bibbia, che ci è sembrata attuale più che mai e parlava direttamente al cuore di ciascuno. Ci proponeva appunto delle domande e a queste domande poi seguivano dei minuti di silenzio in cui noi eravamo un po' in contemplazione del mare, tramonti, con questo suono delle onde, ci sentivamo veramente connessi alla natura e in comunione proprio con tutto il creato, quindi tutto questo dava una grande serenità al cuore. Abbiamo anche celebrato delle messe sulla barca a vela. Sono stati dei momenti molto, molto forti, così come tutti i risvegli, perché svegliarsi in mezzo al mare è qualcosa che non mi aspettavo potesse essere così emozionante. Quindi sì, questi sono stati dei momenti proprio che mi hanno ricongiunto con qualcosa più grande di me, che mi hanno fatto sentire di appartenere a qualcosa di molto grande, a qualcosa di eterno. Quindi questa è la sensazione che ho provato. È stato molto importante appunto viverlo con una guida spirituale, perché sapeva assolutamente toccare le corde giuste di noi giovani.
0: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi e Elena Sequeira. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. Da Francesca Sabatinelli l'augurio di una buona domenica.
4: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

credi, ma sì, non sai la forza che mi dai. Quanti dubbi alla mia età, poco spazio all'allegria, sta scomparendo pure la mia.

la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di un

0: delle catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un saluto a tutti voi da parte mia e della comunità e diciamo pure anche la gioia, la consolazione di questi momenti in cui ci troviamo insieme e manifestiamo la realtà della Chiesa. Io sono sempre più convinto che noi sappiamo chi siamo davvero quando siamo in Chiesa e in Assemblea. Lo dico anche sempre alla mia comunità, lo dico a voi, ma quando noi siamo in Assemblea, in ascolto della parola di Dio, abbiamo davvero l'immagine di un popolo che è in alleanza col Signore, un popolo in ascolto della sua parola, un popolo che al di là della consapevolezza che noi abbiamo viene compaginato dallo Spirito Santo nel corpo stesso di Cristo, nella storia tra gli uomini. E questa è una consapevolezza che ci dà grande consolazione, sempre. Ma oserei dire soprattutto in questo momento, che è un momento vissuto, io credo, da tutti noi, da me, dalla comunità, da voi, come un momento che porta i segni della sofferenza. Il nome esatto è sofferenza. Noi siamo in questo momento una Chiesa che soffre. Prima di entrare nel ritiro quaresimale, dire qualcosa di questa sofferenza, che è una sofferenza reale, profonda e con ogni probabilità inaspettata da tutta la Chiesa. Cerco di dire qualcosa, anche se chi di voi ha letto i due articoli sulla Stampa e poi su Repubblica la settimana scorsa, ma ne seguiranno altri nei prossimi giorni, potrà con ogni probabilità percepire che cosa sia questa sofferenza. Sì, c'è una prima sofferenza perché il Papa ha rinunciato al suo ministero. Tutto, avete visto, è avvenuto improvvisamente, non era preparato, nessuno lo sapeva. Si poteva certamente fare l'ipotesi che Benedetto avrebbe lasciato il ministero perché l'aveva scritto. Nell'intervista col giornalista tedesco di qualche anno fa nel libro Luce nel Mondo, lui aveva detto la sua convinzione che se un Papa si fosse trovato privato di forze e fisiche e spirituali sarebbe stato suo dovere rinunciare al ministero. L'ha detto anche in altre occasioni. Teologicamente è una cosa possibile, è prevista dal codice di diritto canonico scritto nel 1983, quindi scritto esattamente 30 anni fa, non secoli fa. E tuttavia la maniera con cui è avvenuta ha provocato turbamento e sofferenza. Con ogni probabilità Benedetto XVI voleva che la Chiesa diventasse consapevole di più della situazione e ha pensato che questo gesto aiutasse la consapevolezza della Chiesa ad assumere la sua condizione. Certamente la maniera improvvisa in cui queste dimissioni sono avvenute, tutto questo alza molte domande. È visibile la debilitazione e la malattia di Benedetto XVI. Io l'avevo incontrato il mese di giugno scorso e mentre ero ancora distante da lui 20 metri, lui ha alzato le braccia e ha detto: «Ah, noi ci conosciamo da tempo, il priore di Bose, vigilante», finché poi sono andato da lui e lui mi ha accolto come sempre con tanto affetto, perché con me è sempre stato davvero molto attento. È inutile che dica che è lui, è solo lui che mi ha fatto esperto a due sinodi. Ma certamente poi dopo l'ho visto sempre più decadere fisicamente e ogni volta che lo si vedeva sempre più fragile, più dimagrito, più incerto sui suoi passi. Quindi è verissimo che c'è una condizione ed è bello alla fin fine che lui in questo abbia il coraggio di un decentramento dal suo ministero. In sostanza Benedetto XVI ha il coraggio di dire e mostrare che il ministero, il servizio che lui fa alla Chiesa è più importante e determinante della sua persona. l'uomo Ratzinger, il cristiano Ratzinger, il vescovo Ratzinger, il papa Ratzinger, non ha l'importanza del ministero petrino, del servizio papale, di questo ministero di comunione che il vescovo di Roma fa alla Chiesa cattolica. Quindi c'è in questo un gesto, oserei dire, di grande umiltà, è un gesto in cui si mostra la sua fede, la Chiesa la conduce il Signore, l'ha ridetto e detto più volte. Lui è convinto che alla fin fine, insomma, lui può anche rinunciare al ministero, ma è il Signore che guida la Chiesa, non ha questa paura, non si sente insostituibile, e questo mostra un altro lato della sua grandezza, e infine coerente con quel che aveva detto. Aveva detto che se un Papa non è più in grado di avere le energie necessarie, deve dimissionare, l'ha fatto. Guardate, in questo c'è una grandezza cristiana enorme. Potremmo immaginarci quanti lasciano il potere facilmente e non vi stanno aggrappati ad ogni costo, pensando solo a se stessi, al culto della propria personalità, a esercitare il potere senza chiedersi se sono in grado di esercitarlo o no. Quindi c'è certamente un grande gesto evangelico esemplare. Non sappiamo se abbia precedenti un gesto così, non lo sappiamo, perché è vero che ci sono dei papi che hanno demissionato, ma fu in occasione di scisma, quando c'erano due o tre papi e per forza, se ce n'erano due o tre, uno o due dovevano cedere il posto all'altro e ritirarsi, quindi questo non mi sembra che sia il caso. C'è forse stato Celestino V, lo sentite nominare, quest'uomo straordinario, questo monaco che è stato fatto papa in un momento in cui non ci si metteva d'accordo e c'era grande corruzione nella Chiesa di Roma, ma il suo papato durò pochissimo. Non sappiamo neanche se ha demissionato vedendo che intanto non poteva riformare nulla della Chiesa, o se è stato costretto dal successore, perché poi sappiamo che il successore Bonifacio VIII, di fatto diventato papa, l'ha tenuto in prigione, ha cercato di metterlo in prigione in modo che non potesse assolutamente essergli di contraddizione. Sarebbe un buon esercizio per tutti voi se riuscite in questo tempo a rileggervi le avventure di un povero cristiano di Ignazio Silone. Questo libro straordinario ormai di 50 anni fa, ma che ha significato tantissimo.

0: non riesco a presiedere più la Chiesa. Credo che tutto questo vi dica la difficoltà, ma questo vi dice appunto la sofferenza che vive la Chiesa. Non è un momento positivo, c'è turbamento in tutti e certo, tutti dobbiamo ritemprare la fede che il Signore guida la Chiesa, ma noi cattolici diamo molta importanza al ministero di Pietro, non è per noi un ministero qualsiasi, è il ministero della comunione. È compito di Pietro e del suo successore riconfermare nella fede noi cattolici. E di conseguenza questo ci porta a vivere questo momento, dobbiamo viverlo da cristiani. Pensate anche il Papa che fa come suo ultimo gesto liturgico la liturgia delle ceneri. Non so se avete notato anche questa scelta. La liturgia delle ceneri così severa, così penitenziale, in cui viene detto a ciascuno con la cenere ricordati che sei polvere e in polvere ritorni, è stata la liturgia in cui lui ha fatto poi l'omelia e semplicemente ha detto che aveva deciso di andarsene. Insomma, la Chiesa è in un clima penitenziale. Più che mai, e forse la prima volta, sapete che la Chiesa ha una tale coscienza nell'epoca, almeno degli ultimi secoli. Perché in realtà la Chiesa si è sempre mostrata regnante, i papi si sono sempre mostrati felicemente regnanti, diceva la formula, vi ricordate? Non si può dire che lo sbocco ci dica che nella Chiesa tutto va bene. E allora come cristiani in questa inedita crisi, inedita, dobbiamo certamente ritemprare la fede che la Chiesa è di Cristo, come ci insegna il Papa. Non è neanche del Papa, non è neanche del successore di Pietro, non è neanche di un vescovo o di qualcuno. La Chiesa è del Signore e quindi spetta a Lui guidarla. Tutto questo lo facciamo e con la preghiera, ma anche, oserei dire, con qualcosa che è un sentimento e che deve diventare un habitus, la compassione, il soffrire insieme. Ecco, io credo che la vera risposta a questa situazione è una Chiesa che vive la compassione, che vive una passione insieme. Noi stiamo andando verso la Pasqua e la Quaresima da sempre è stata un cammino di passione. Ecco, è il momento di vivere insieme davvero questa sofferenza. Ecco perché ho scelto, e soltanto vi dico la verità, proprio meditando su queste cose, mentre ero in ritiro nel mio eremo, ho pensato che potevamo riflettere sulla compassione. La compassione, il soffrire insieme, il significato che può avere è all'interno della nostra fede e all'interno delle nostre vite, nel nostro comportamento.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
3: È sabato 11 luglio.
4: Sono le 22:12.

0: nella notte, ma non riesci più a dormire. Si vedono le stelle, le guardi pure tu.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 11 luglio.
2: Sono le 22 e 53 minuti.
3: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio.

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

le tue chiavi perse, le lacrime asciutte, le notti a scavare, a nasconderti, le labbra tradite, le vecchie ferite, chi dice che così è la vita, le voci distanti, gli abbracci e gli schiaffi, un cuore a ripeterti, sono qui, tra luce e bicchieri, consideri ieri come un palloncino volato via, insieme alle nostre paure, e un cielo che scorda il tuo nome.

0: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
2: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
3: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: nei secoli dei secoli. Amen. In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore.
0: Voi tutti, servi del Signore.
3: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
0: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
3: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nella notte benedite il Signore.
5: Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi.

Però non ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: È sabato 11 luglio.
3: Sono le 23:45. Le persone.

0: Carissimi amici, in questo cammino domenicale dell'anno A, seguendo il Vangelo secondo Matteo, iniziamo il discorso parabolico, il terzo dei cinque grandi discorsi contenuti nel Vangelo secondo Matteo. Ci sono sette parabole. Quattro sono totalmente inedite, non presenti negli altri due Vangeli sinottici di Luca e Marco. Oggi troviamo l'incipit di questo discorso, che è la parabola del seminatore. È fondamentale. È proprio quella parabola che regge tutte le altre, addirittura che regge l'annuncio del Vangelo stesso. E questa parabola per noi come discepoli di Gesù è importante perché per tutti e quattro i semi che cadono per terra, quindi quello caduto sulla strada, sui sassi, sui rovi e sul terreno buono, per ciascuno di essi si parla sempre di persone che ascoltano la parola. Quindi non si sta parlando di un mondo in cui non c'è fede o non si crede in Dio. Anzi, la parabola è diretta proprio a coloro che ascoltano la parola di Dio, è diretta a quei discepoli che si sono affacciati a Cristo per ascoltarlo, per udire la sua voce e la sua parola. Abbiamo quindi quattro modalità di ascolto. La prima modalità è ascoltare ma non comprendere, cioè lasciarsi prendere da tante distrazioni. E quindi immediatamente viene il diavolo, il maligno, porta via la parola meravigliosa che è stata accolta da ciascuno di noi nel cuore e rimaniamo senza frutto. Questa è la prima modalità, e cioè è il seme caduto sulla strada. Poi abbiamo il seme caduto sui sassi. È la situazione di colui che ascolta la parola e subito dice: che bella, che gioia mi dona, che meraviglia, ma non ha radice, è incostante. Accade che preghi una volta saltuariamente, poi forse ci vediamo il mese prossimo o preghiamo quando c'è tempo, mettiamo da parte la parola, l'ascolto, la preghiera, e in quella incostanza, cioè una non relazione con Dio e non relazione con la sua parola quotidianamente, viene il diavolo e attraverso la tribolazione o la persecuzione ci abbatte e noi cadiamo. Viene poi il terzo seme, quello caduto tra i rovi, coloro che ascoltano la parola ma si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, da una, dall'altra, da un pensiero, dai piaceri del mondo, dai desideri, da tante cose vane. Ecco che un po' alla volta vediamo il disinteressamento nei confronti del regno dei cieli, del Vangelo, della fede e della parola stessa. E rimaniamo vuoti, svuotati, perché solo Dio, solo Cristo con la sua parola ci può riempire. Il quarto seme cade sul terreno buono e sono proprio coloro che, come gli altri tre, quello caduto sulla strada, sui sassi e sui rovi, ascoltano di certo la parola. Quindi in comune c'è l'ascolto, ma c'è una grande differenza. Queste persone hanno fiducia, come veri, autentici discepoli di Cristo, hanno fiducia in Lui. Hanno lasciato la vita vecchia, si sono dedicati al regno di Dio, hanno accolto con gioia che questa parola può diventare la loro stessa vita. Ecco, quando tu hai fiducia nella parola di Dio che ascolti e inizi a praticarla, a metterla in atto, questa fiducia con perseveranza nella preghiera porterà grande frutto. Questo significa comprendere, ascoltare Dio che ti parla nella sua parola ogni giorno e in tanti momenti della giornata. Aprire il proprio cuore, avere fiducia e metterla in pratica. Così comprenderemo e porteremo grandi frutti. Vi invito a pregare con me, affinché la nostra vita sia come coloro che ascoltano la parola, sono perseveranti, hanno fiducia in Dio e portano grande frutto. Signore Gesù, grazie per il dono della Tua parola. Grazie perché sei in mezzo a noi, sei vivo. E grazie perché oggi mi insegni a vivere. Aiutami non solo ad ascoltarti, ma ad essere perseverante, ad avere delle radici in te, nelle tue promesse. Donami di avere sempre la speranza che ogni giorno tu mi puoi sorprendere con le tue meraviglie e con le tue promesse. E aiutami ad esserti fedele, Signore, nella preghiera, fedele nell'ascoltare, nell'obbedire alla Tua parola, per portare grande frutto per me e nella mia vita e nella mia famiglia. E a Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, ascoltiamo con fiducia oggi la parola, mettiamola in pratica, perché questa è la differenza del quarto sé, avere fiducia. Che ciò che viene ascoltato diventa realtà, il Verbo si farà carne e produrrà grande frutto. Buona domenica e grazie per avermi accolto.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei
1: che tu vedessi me.

2050 saremo tutti vegani. I più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi. La speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte. Qualcuno sceglierà le epidemie, qualcun altro la depressione, chi la fame, chi il diabete, chi il tuffo dal balcone. Quasi tutti i ghiacciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti nel 2050.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora